L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte.

0: Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio,
0: ascolta Antonino.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: cama.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Una manciata di millesimi di secondo e saranno le sei.
2: Buongiorno,
1: svegliati, buongiorno, come state? Noi stiamo un fiore.
2: Abbastanza.
1: Non accendete adesso proprio la radiovisione, perché proprio il primo impatto è un po' così.
2: Ecco. Beh, dai, voglio dire.
1: Sì, reggiamo il colpo, però.
2: Ho capito, io ci ho messo anche i miei 20 minuti per truccarmi.
1: Sì, sì. Poi è stato bello l'incontro di stamattina, lei con lo spruzzino, perché ovviamente usciva dalla radio per dare una sistematina così a tutto l'edificio, ecco.
2: Vabbè. Ma parliamo della cosa importante stasera.
1: Qual è?
2: Allo stadio di San Siro ci sono gli Iron Maiden e oggi pomeriggio dalle 14 saremo lì in diretta tutti insieme con i nostri programmi. Allora
1: e
2: partiamo,
1: allora...
2: Stratego.

0: Alle 6.05 su Radio French è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il dossier Ucraina al centro della seconda giornata del G7. Il presidente Zelensky ha avuto colloqui con il capo dell'Eliseo Macron e poi trilaterale con Trump, che ha promesso di fare tutto il possibile per arrivare alla fine della guerra con la Russia. Il leader di Kiev ha annunciato un nuovo bilaterale con Trump anche nelle prossime ore.
1: Al G7 di Evian in Francia, dopo mesi di freddezza, il presidente degli Stati Uniti Trump e la premier Giorgia Meloni si sono incontrati. Un primo contatto nella prima cena, seguita da nuovi scambi. Sono stato abbandonato, ha scherzato Donald Trump. Siamo sempre stati amici, ha replicato la premier.
0: Si terrà venerdì in un hotel di lusso situato a Burgenstock, sopra il lago di Lucerna in Svizzera, la cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Resta forte l'attrito con Israele. Teheran ha avvertito, minacciando una dura risposta se continuano i raid in Libano.
1: Sono stati tutti assolti perché il fatto non costituisce reato nella prima sentenza sul dossier urbanistica di Milano. I giudici non hanno accolto le tesi della procura, che aveva chiesto di condannare 8 imputati per abusi edilizi e anche la confisca della torre di Milano. Amareggiato il sindaco di Milano.
0: La TM di Milano ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nelle chat sessiste in cui comparivano immagini di passeggeri riprese a loro insaputa dalle telecamere presenti sui mezzi. Almeno un indagato nell'inchiesta per accesso abusivo a sistema informatico.
1: Trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerca il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni uccisa dal nipote di 17 anni che si è disfatto del cadavere gettandolo in un canale a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. La donna è stata uccisa con oltre 20 coltellate, poi data alle fiamme.
0: E siamo allo sport. Mondiale di calcio, l'Argentina ha sconfitto 3-0 l'Algeria, la Francia ha battuto 3-1 il Senegal, la Norvegia ha avuto la meglio sull'Iran per 4-1. Alle 6 in campo Austria-Giordania.
1: Il Milan ha ufficializzato l'arrivo del tecnico Ruben Amorim. Nel corso della sua carriera, si legge in una nota, ha sviluppato un approccio tattico moderno e offensivo, supportato da una solida organizzazione di gioco. Per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio e rimonta l'anticiclone di matrice nordafricana. Le temperature infatti saranno via via in aumento, con calde nafa in intensificazione, specie sulle pianure del nord e settori interni delle regioni del centro, dove si inizieranno a sfiorare anche 35 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Rearrange, vi fico l'aero su Radio Freccia 6:11 di mercoledì 17 giugno 2026 e anche oggi è arrivato il momento.
1: Nihonzita!
2: Ohayou gozaimasu! Nihonzita! Sodomayou!
3: Attenzione!
0: Sì.
3: Utilissima.
0: Ok.
3: Novità eclatante dal Giappone.
0: Vai.
3: Che è questa qui.
1: Jidoushoujun basketto.
0: Niente.
3: Eppure il finale.
1: Jidoushoujun basketto.
3: Basketto.
0: Basketto.
3: Basketto è praticamente niente. Il cestino.
0: Ah.
3: Ah, ma è un cestino automirante.
0: In che senso?
3: In che senso? In ogni stanza esistono i cestini, quelli dove butti la carta, insomma, e sono lì di solito in un angolo.
0: Sì.
3: Ecco. Questi qui sono automiranti, nel senso, siccome dotati di sensori,
0: sì,
3: evitano che qualcuno sbagli il canestro.
0: E quindi si spostano.
3: Sì.
0: dai, però! Posso dire,
3: sì,
0: la tecnologia ci dimostra quanto stiamo diventando idioti.
3: Sì, sì, sì. Sì. È il cestino della spazzatura che la prende al volo. Ad opera di questo gruppo di ingegneri, quindi tu immagini un insieme di ingegneri che si,
0: sì,
3: sono messi dietro, che ci inventiamo oggi? Il cestino automirante usa telecamera, sensori, sistemi di tracciamento intelligente,
0: pure,
3: pensa, pure intelligente, e questo cestino è in grado di rilevare gli oggetti in arrivo e quindi si posiziona esattamente nel punto in cui questo rifiuto, diciamo così, arriverà.
0: Tu
3: e quindi
0: pensa se lo fanno andare anche con la tazza del bagno, che lì ci sono sempre problemi di mira, capito?
3: Pensa, già abbiamo parlato di questa toilette che va in giro,
0: sì,
3: per altri,
0: sì,
3: motivi,
0: sì.
3: Invece questo è il cestino automirante e quindi arriva esattamente nel punto in cui tu lo lanci anche con distrazione. Di solito in ufficio si gioca a far centro,
0: sì.
3: Ecco, così almeno la vita è più semplice e più facile. Quindi oggi in Giappone, speriamo in tutto il mondo, è arrivato
1: Jidoushoujun basketto.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Sì.
4: Ma tranquilli,
3: proprio...
4: vi svegliamo noi.
3: Sì, certo. Tra poco arriva una canzone che usciva ieri nel 1997, si è andata a sbirciare nelle storie del nostro Instagram Radio Freccia Off con una sola F. Capite anche di chi si tratta, a parte che tra poco arriva. Però a quest'ora vi chiediamo di raccontarci contro cosa e contro chi lottate stamattina.
4: Il numero è sempre quello 366-663-4466. Appunto, vi facciamo ascoltare questo capolavoro assoluto, ma poi belli pronti, anche se già stanno arrivando i vostri messaggi. Anche per oggi la vostra mattinatina così si prepara ben bene.
3: Facciamo anche un giro di temperature, perché oggi insomma qui al nord è previsto il caldone,
4: signora mia.
3: Poi San Siro è di un frescolino,
4: si sa benissimo, sarà, aria condizionata,
3: sarà sì. Veramente una notte molto hot, non solo dal punto di vista musicale. Ecco, l'Iverve usciva ieri questo pezzo nel 1997, Bittersweet Symphony.

0: Symphony Verve su Radio Freccia 6:21.
1: Sì, sì, io sfido chiunque a non aver provato a fare una cosa del genere, cuffiette, questa canzone, andare in giro per l'estate
0: a prendere a spallate.
1: Esatto, la seconda spallata ha preso botte da Orbi.
0: Esatto.
1: Anche perché o hai una faccia da schiaffi, come si dice, come lui,
0: sì,
1: o non ce n'è.
0: O niente,
1: non,
0: le non prendi regge, io.
1: Ma le prendi subito.
0: Le prendi.
1: Meravigliosa. Contro, sì, cosa sto lottando, ci chiede Angelo. Non lo so, ce lo devi dire perché, sì, noi siamo qui a posto. Sonno, però autobus 6 ore da quel di Udine, perché devo andare al concerto degli Iron Maiden.
0: Dai, che ti aspettiamo.
1: Mi state aiutando con questa musica e quindi sono bello che carico.
0: Tra l'altro, a parte che oggi sarà un pomeriggio bel hot anche dal, sì, punto di vista delle temperature, però ci troverete lì in diretta e quindi insomma gadget, abbracci, insomma vi aspettiamo per un preconcerto super wow.
1: Bello. Dai. Stamattina sto lottando, ci dice Sala dalla provincia di Verona, contro le mie allergie, insomma, occhio, naso, tutto ciò che, sì, prude, continua a lacrimare, eccetera. Tutto questo mentre vado in auto al lavoro con il sole puntato negli occhi.
0: Però almeno, capito? Beh, bello occhiale da sole, c'è la luce, che meraviglia.
1: È bello. Sì. Noi che ci alziamo un filo presto, devo dire, alzarsi già con la luce del sole è un gran vantaggio. Como, 20 sì, gradi, si combatte contro uno strappo alla schiena, ci dice Giancarlo. Uno pensa, sollevato chissà quale. Nipotina di 7 anni.
0: Che può fare già i suoi 25 kg, 20 kg.
1: È importante.
0: Amore del nonno, amore dello zio, tiri su strap.
1: Ti amo tanto. Ha chiamato poi ovviamente i genitori.
0: Pronto ambulanza.
1: La facciamo mangiare un po' meno anche questa nipotina.
0: No, ma non è fatto. Anni sono. Io a 7 anni ero già alta così.
1: Ecco, sai quanti strappi.
0: Il che è tutto dire. 366-663-4466. Contro cosa e contro chi state lottando stamattina? Vi aspettiamo. Intanto Coldplay, questo è Paradise.

0: Hai qualcosa da dire?
1: Salutare Chris, ma lo potrei fare anche come fanno i nostri ascoltatori.
2: Angelo!
1: Chris! Angelo! Chris!
0: Angelo! Che credo sia il nostro ascoltatore che era sull'autobus per venire a Milano, da Udine, a vedere gli Iron Maiden. Angelo!
1: Ciao Chris, comunque ero Nicole Play con Paradise, perché sai, io sono educato, Chris,
0: sì,
1: ecco,
0: sì, sì.
1: Tu un po' meno, buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati, buongiorno. Sono Giovanni da Crema, della provincia di Cremona, 21 gradi e stamattina si lotta contro i camion che vanno a 40 all'ora, li sorpassano anche le lumache. E io ho una premura di andare a consegnare il pane e sono qua dietro a vedere le loro belle scritte.
1: Ah, ok. E vanno piano,
0: esatto.
1: E vanno forte, ragazzi.
0: Cerchiamo di convivere serenamente sulle due corsie delle nostre strade statali. Oh. Quella roba lì, occhio e croce, secondo me era la strada statale paulese,
1: sì.
0: Ci sono due corsie.
1: Esatto.
0: E mettetevi l'anima in pace.
1: Però se non sono in corsia di sorpasso lenti, vanno bene dove sono.
0: Esatto.
1: Mannaggia,
0: esatto.
1: Buongiorno.
0: No.
1: Noi lottiamo, ci dice Battista dalla Valtrompia, provincia di Brescia.
0: Sì.
1: Lottiamo contro il fatto che devo andare al lavoro dopo aver dormito forse 3 ore durante il turno notturno come volontario in ambulanza. Hai fatto sicuramente, fai sicuramente un gran servizio, quello, e poi le conseguenze sono un po' queste qui, di avere poche ore di sonno. Quindi vammi piano, per favore.
0: Ecco. Assolutamente sì. E poi cercate di recuperare. Questa è una regola che vale per tutti. Coloro che dormono poco a causa di varie cose. Bisogna recuperare, magari anche un'oretta, però insomma il sonno è importante.
1: Sì, il pomeriggio è quello che io amo di più.
0: Io ieri sono. Dico, mi appoggio un attimo.
1: Un paio d'ore?
0: Sì, anche mezza. Dove sono, come mi chiamo, cosa ci faccio qui? Contro cosa e contro chi state lottando? 366-663-4466.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
3: Le 6:34, contro chi e contro cosa state combattendo? Tantissimi i vostri messaggi e tantissimi a dire aiutatemi, non ci riesco oggi ad andare al concerto degli Iron Maiden. E noi cosa facciamo? Vi aiutiamo perché saremo lì e quindi vi racconteremo un po' tutto quello che accade a San Siro.
4: Esatto, quindi state con noi tutto il giorno, ma a maggior ragione a partire dalle 14, quando comincerà la diretta, la nostra diretta proprio da San Siro, e gran parte di noi, non tutti, sarà lì ad accogliervi in onda e anche fisicamente. Proprio all'ingresso dello stadio.
3: Quindi belli pronti, belli carichi, noi cercheremo di aiutarvi in tutti i modi. Come lo facciamo? Come sa fare solo Radio Freccia, ossia con la musica.

0: sì, You Shook Me All Night Long su Radio Freccia 6:38. I vostri messaggi al 366-663-4466. Intanto in corso la partita per quanto riguarda il girone J della fase dei mondiali. L'Austria, Giordania 1-0.
1: Esatto, esatto, è in vantaggio, è in vantaggio. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati.
1: Buongiorno.
2: Sono Claudio da Catania.
1: Dici.
2: Praticamente combatto che sto rosicando che non posso essere a vedere Maiden.
1: Mannaggia la miseria, non sei l'unico, eh.
3: Buongiorno sfrecciati, qui Federico dalla provincia di Roma. Oggi 18 gradi e si lotta contro la voglia di essere a San Siro al concerto degli Iron Maiden. L'anno scorso sono stato a Padova, ma quest'anno il budget purtroppo non consentiva la trasferta. Ma ci rifaremo tra 9 giorni con il Linkin Park a Firenze.
1: Vabbè,
3: ciao, buona giornata.
0: A te. Sì, però sì, seguici, sì, perché insomma è come se, no, fossi lì con noi.
1: Ma assolutamente, ma in fondo ti perdi solo 17 canzoni meravigliose. Questa è la scaletta, insomma. Vabbè, non gliele dico, non gliele,
0: no,
1: dico.
0: Però li ha visti l'anno scorso, la scaletta quella. Cioè,
1: dici, non hanno,
0: nice,
1: non hanno fatto le nuove canzoni.
0: No, la scaletta è quella. Ma però è sempre grande spettacolo e grandissima produzione. Poi la novità, insomma, gli Iron Maiden a San Siro, prima volta nella storia. Un'altra cosa, la verità è che bisogna fare una scelta. In Italia ci sono un sacco di concerti, soprattutto d'estate, uno vorrebbe, no, vederli tutti, però poi dal punto di vista economico bisogna fare delle scelte, soprattutto se non si vive proprio dietro l'angolo. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno.
4: Alessio Anguilla da Sapazia, ah, visto che Fra l'ha chiesto, ciao. Io lo dico, stamattina alle 6 già facciamo 20 gradi. Io da quasi un anno che lotto tutte le mattine 4 volte a settimana contro una curiosità. Ma Tobia, le informazioni su tutte quelle cagate che arrivano dal Giappone, dandole pia.
1: Allora,
4: qual è la fonte?
1: Prima di tutto dillo in giapponese.
0: Cagata va detto in giapponese.
1: Altrimenti non ha senso. Sì. Tutte cose vere
0: che lui ha collezionato fisicamente andando in Giappone negli store, è tornato a casa con tutta sta roba.
1: Mi mandano una volta al mese in Giappone.
0: E ha il box garage pieno di meraviglie giapponesi.
1: Caro Alessio, Marameo.

0: Pearl Jam, dobbiamo aggiungere qualcosa a loro, alla loro musica? Assolutamente no, ma aggiungiamo qualcosa invece a quello che dicono i nostri ascoltatori. Senta qua.
1: Buongiorno sfrecciati, ciao. Sono ciao. Max Lauro.
0: Sì.
1: E io combatto contro la povertà.
0: Ecco.
1: Combatto contro il dover lavorare e non poter prendere ferie in questo periodo, assolutamente.
0: Sì.
1: Anch'io volevo andare al concerto dei Maiden. Evviva la povertà! Buona giornata!
0: Buona giornata, buona giornata.
2: Ma non tutti possono prendere ferie quando vogliono, insomma. Anche le nostre
0: bello.
2: Sono ancora molto lontane, a dire la verità.
0: Non riesco neanche a pensare.
2: No, non lontanissime, però insomma va.
0: Però ci vuole un pochino.
1: Buongiorno Pedro D'Anguilla, la Sabazia. Io lotto tutti i giorni con la distanza. Roma è troppo grossa, non si può più andare. Da una parte all'altra ci si mettono le ore.
2: È vero.
1: Poi
2: è
1: anzi
2: vero.
1: Oggi per fortuna sono pure finite le scuole.
2: Quindi,
0: almeno.
1: D'accordo, è un po' libero. Ma non si può fare una città così grossa.
0: Riduciamola.
1: Io devo nascere una città, che ne so. Piccola.
0: Ma
1: mi sono pure spostata anche quella alla Sabazia, ma niente, nulla è balzo.
0: Niente da fare.
1: Roma è troppo grossa.
0: Troppo grossa.
2: Vieni qui da noi, vieni su.
0: Ma lo dici?
1: Che ne so,
0: tipo,
1: a Milano.
2: Ecco, vieni.
1: Ciao a tutti.
0: Dai, c'è posto, bella. C'è posto.
2: Anche lui dice bella.
0: Sì, deve essere parente.
2: Deve essere un modo di dire di Anguillara Sabazia.
0: Tutti lì.
2: Salutiamo anche il sindaco, bella.
3: Buongiorno sfrecciati, io questa mattina combatto con il fastidio. Non so che animale mi ha morso, ma ho 5 punture sulle mani che perdono e fanno male contemporaneamente.
0: Ragnetto?
3: Sulle dita. Ed è strano perché io dormo con le mani sotto il cuscino.
2: Ok.
3: Quindi oggi quando torno a casa la prima cosa da fare è rifare il letto e stanare la bestia che mi ha fatto questo scherzetto stanotte.
0: Probabilmente sono i ragnetti, quelli del legno, quelle robe lì che vanno lì.
2: Oppure una zanzara che ha fatto festa, serata.
0: Ha insistito sulla stessa parte. Può essere.
2: Ha fatto serata sulla tua mano.
0: Nonostante uno cerchi riparo anche quando ti ronza nelle orecchie cuscino in testa.
2: Niente da fare. C'è la nuova canzone di Violet Grohl, si chiama Bug in the Cake.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 6:50, suona proprio bene quella canzone,
2: sì,
1: lì.
2: Sì, mo, sì, allora, stile Foo Fighters, d'altra parte, no, la mela non cade lontana dall'albero. Stavo pensando che Violet, sì, Grohl, un po' come immagine, ma in versione mora, è un po' come vocalità, ricorda un po' Courtney Love. E questo potrebbe essere una grandissima maledizione per papà Dave, visto che notoriamente non sono mai andati d'accordo.
1: D'accordo.
2: E anzi, nel corso degli anni, spesso e volentieri, si sono parlati attraverso gli avvocati. Per cui, insomma,
1: Aleggia sempre. Contro chi e contro cosa state combattendo? Per oggi si conclude qua, torna domani, che è giovedì 18 giugno.
2: E qui fin qui. C'è Tom Petty su Freccia, Rock Morning.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 13.
2: Oh, e allora si mangia. Dai, buon pranzo a tutti.
1: Sì, sì. Banzai.
2: Dov'è che siamo?
1: Banzai.
2: Banzai.
1: Banzai. Quindi siamo Fujian, siamo in Cina.
2: Sì. Ah,
1: sono le ore 13 ed è l'ora in cui appunto... tutti fanno banzai,
2: banzai,
1: banzai, che comunque è un augurio di lunga vita perché significa 10.000 anni,
2: sì.
1: E quindi solo che ha questo modo di dire che poi ha girato moltissimo per il mondo. È un piccolissimo villaggio,
2: sì,
1: rurale, agricoltura, però tutti quanti il loro saluto è quello.
2: Banzai!
1: Eh sì, sì, perché almeno ti auguro bella vita.
2: Mentre se, spesso è stato utilizzato come un grido di tipo dai, cioè,
1: sì, sì, sì, è così, è così.
2: Quella roba là. Va bene, allora, tra poco l'appuntamento sarà con le news, ma oggi è l'Iron Maiden Day, allora vi aspettiamo questa sera allo stadio San Siro, in realtà già dalle 14 di oggi pomeriggio con tutti i programmi in diretta, e allora li ascoltiamo gli Iron Maiden, questa è The Writing on the Wall.

0: le 7.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il dossier Ucraina al centro della seconda giornata del G7. Il presidente Zelensky ha avuto colloqui con il capo dell'Eliseo Macron e poi il trilaterale con Trump, che ha promesso di fare tutto il possibile per arrivare alla fine della guerra con la Russia. Il leader di Kiev ha annunciato un nuovo bilaterale con Trump anche nelle prossime ore.
1: E al G7 di Evian in Francia, dopo mesi di freddezza, il presidente degli Stati Uniti Trump e la premier Giorgia Meloni si sono incontrati, un primo contatto nella prima cena, seguito da nuovi scambi. Sono stato abbandonato, ha scherzato Trump, siamo sempre stati amici, ha replicato la premier.
0: Si terrà venerdì in un hotel situato sul Burgenstock sopra il lago di Lucerna in Svizzera la cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Resta forte l'attrito con Israele. Teheran ha avvertito, minacciando una dura risposta se continuano i raid in Libano.
1: E sono stati tutti assolti perché il fatto non costituisce reato nella prima sentenza sul dossier urbanistica di Milano. I giudici non hanno accolto le tesi della procura, che aveva chiesto di condannare 8 imputati per abusi edilizi e anche la confisca della Torre Milano. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è detto amareggiato.
0: L'ATM di Milano ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nelle chat sessiste in cui comparivano immagini di passeggeri riprese a loro insaputa dalle telecamere presenti sui mezzi. Almeno un indagato nell'inchiesta per accesso abusivo al sistema informatico.
1: Trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerche il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni uccisa dal nipote di 17, che si è disfatto poi del cadavere gettandolo in un canale a San Stino di Divenza in provincia di Venezia. La donna è stata uccisa con oltre 20 coltellate, poi data alle fiamme.
0: Siamo al calcio ai mondiali. L'Argentina ha sconfitto 3-0 l'Algeria con una tripletta di Messi, che entra nella leggenda come miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. La Francia ha battuto 3-1 il Senegal. La Norvegia ha avuto la meglio sull'Iran per 4-1. In campo Austria-Giordania con il risultato di 1-0.
1: Il Milan ha ufficializzato l'arrivo del tecnico Ruben Amorim. Nel corso della sua carriera, si legge in una nota del club, ha sviluppato un approccio tattico moderno e offensivo. Per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio e rimonta l'anticiclone di matrice nordafricana. Le temperature infatti saranno via via in aumento, con calde nafe in intensificazione, specie sulle pianure del nord e settori interi delle regioni del centro, dove si inizieranno a sfiorare anche 35 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: gemelli, Good Charlotte, We Believe su Radio Freccia alle 7:12 di questo mercoledì 17 giugno 2026. Ciao a tutti, siamo da Fretto Via con voi fino alle 10 in questo giorno particolare, molto speciale per noi, sì. Visto che questa sera a San Siro si esibiranno gli Iron Maiden e noi dalle 14 saremo in diretta proprio da lì, dallo stadio, per intanto abbracciarvi, no? Per salutarvi anche fisicamente e poi per permettere anche alle persone che non sono potute venire di vivere insieme a noi questo evento live così importante, per cui rimanete su Radio Freccia tutto il giorno e date uno sguardo anche ai nostri social, per esempio Instagram Radio Freccia Off con una sola F, oppure Facebook Radio Freccia Ufficiale. Tantissime cose di cui chiacchierare insieme, tra poco lo spazio dedicato all'attualità. Intanto facciamo gli auguri.
1: Dai,
0: un po' di
1: andiamo.
0: Sono 43 anni, pensavo di più onestamente, per Lee Ryan, membro dei Blue che si sono riuniti e quindi arriveranno anche lì in Italia con dei concerti, e Lee Ryan aveva avuto anche una breve carriera solista. È quello che nel gruppo c'ha la voce, quella che spinge di più in alto. Sono 46 anni per Venus Williams.
1: Ah, però una delle due
0: Venus. Oggi sono 83 anni per Barry Manilow.

0: di quante adesso signore si chiamino Mandy per via di questo pezzo di Barry Manilow.
1: E comunque ai tempi, se non c'erano queste ballate durante le feste, quelle in casa eccetera, non si cominciava,
0: no, niente, cioè,
1: o c'era quella canzone lì,
0: non si limonava niente. Oggi sarebbero stati 111 anni per la sorellella che la vogliamo salutare, oggi nel 2016 i Red Hot Chili Peppers pubblicavano The Getaway, primo album dal 1991 senza Rick Rubin, che insomma li aveva prodotti e accompagnati nella loro carriera meravigliosa. Si sono distaccati, però devo dire un album riuscito bene lo stesso. Uno dei pezzi contenuti abitualmente nella nostra programmazione da The Getaway si chiama Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers, Rock Money.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete.

0: Ti aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Radio Freccia.
4: 7:20 minuti, siete su Radio Freccia, questo è Rock Morning Daily con la Fra e Tobia e arriviamo al momento dedicato all'attualità. Ci spostiamo a Bologna, il capoluogo prova ad affrontare una sfida, quella di trasformare gli studenti in lavoratori che scelgono di costruire il proprio futuro lavorativo nel territorio e quindi concede loro fino a 10.000 euro ai giovani che decidono di restare a lavorare in città.
5: Allora, intanto come la pensate, no? Siete d'accordo, non siete d'accordo, vorreste che il vostro comune imitasse questo tipo di iniziativa e soprattutto se qualcuno vi avesse offerto dei soldi, avreste lasciato lo stesso la vostra città per lavorare altrove? 366 663 4466.

0: Diciamo che Bologna sta prendendo per mano idealmente i giovani che avrebbero voglia di andare fuori dalla città per crearsi un futuro professionale, dando fino a 10.000 euro, no, di incentivo per farli restare e costruire lì il proprio futuro.
1: E infatti è la prima e unica iniziativa in Italia, quella di Bologna, capoluogo dell'Emilia Romagna, che cerca di trattenere i giovani più qualificati nel territorio per farli lavorare. Un contributo di 10.000 euro che è rivolto ai 333 neodiplomati dell'ITS Academy e ai neolaureati assunti dalle aziende del territorio. Una sorta di modalità per evitare la famosa fuga di cervelli e quindi ovviamente intensificare quelle che sono le attività e le aziende del territorio.
0: Sono tante le persone che si trasferiscono in altre città per crearsi un nuovo futuro professionale, molti vanno addirittura all'estero, ma insomma tanti banalmente si trasferiscono da una regione all'altra dell'Italia perché c'è più possibilità per anche dare sfogo anzi mettere in pratica tutto ciò che hanno magari studiato nel percorso scolastico o nel percorso universitario. Secondo voi è un'iniziativa da imitare? Vi piacerebbe se la vostra città, no, agisse nello stesso modo nei confronti dei giovani, invece di spingerli ad andare via perché lì nel territorio non ci sono possibilità, li spinge a rimanere?

0: e costruire lì un proprio futuro. E se magari la vostra città l'avesse fatto ai tempi, vi sareste lo stesso trasferiti? Di questo ci piacerebbe parlare insieme a voi al 366-663-4466.
1: Doppio obiettivo con questi 10.000 euro: il primo è quello di evitare che il costo dell'affitto di una casa, di una stanza, diventi un ostacolo insormontabile, e il secondo, questa sfida molto più importante, ossia non lasciare andare via le competenze, le professionalità, e quindi favorire le aziende che operano nel territorio, assumendo questi giovani che escono dalle accademie, dalle università, insomma dalle scuole. Quindi cercare di tenere molto vivo il territorio da un punto di vista lavorativo.

0: Ivan Gans, Green Day su Radio Freccia alle 7:30 di questo mercoledì 17 giugno 2026. Siamo nello spazio attualità. A proposito di stretta attualità, stiamo seguendo anche la partita dei mondiali Austria-Giordania in questo momento al 65esimo. Il risultato è di 1-1.
1: Stiamo parlando di questo contributo di 10.000 euro che il comune di Bologna ha deciso di dare ai giovani per cercare di trasformarli da studenti in lavoratori, ma nella stessa città, in maniera tale da non disperdere energie, cervelli e quant'altro. I vostri pareri, buongiorno.
2: No, mi sembrano sempre delle idee del cavolo a me. Ma adesso io ti do 10.000 euro perché non, tu non scappi dall'Italia, perché in Italia costa tutto troppo e le paghe sono veramente da fame. Ho capito, e dopo i 10.000 euro cosa devo fare? Continuare a prendere una paga da fame? Ma fatemi il piacere, ditegli. Ciao Stefano da Brescia.
0: Non è d'accordo, va bene.
1: Sì, sì, sì, assolutamente pareri. Diamo una specifica anche in merito a questi 10.000 euro, perché il bando si rivolge ai neolaureati dell'Università di Bologna e diplomati degli ETS Academy dell'Emilia Romagna che abbiano ottenuto un titolo di studio da non oltre 6 mesi e siano stati assunti con un contratto a tempo determinato o indeterminato di almeno 12 mesi da un'impresa bolognese, okay. Ovviamente tra il 1 marzo e il 16 ottobre di quest'anno. Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 16 di ottobre per la possibilità di accedere a questi 10.000 euro che non saranno dati tutti insieme, ma insomma così dilazionati nel corso di un anno, ma comunque che possano rappresentare un piccolo vantaggio. Intanto continuate ovviamente a dare le vostre idee, i vostri pareri, perché appunto
0: sarebbe interessante sapere, visto che tanti sono andati, hanno cambiato regione, hanno cambiato città per andare a lavorare, se la città d'appartenenza avesse ai tempi offerto un incentivo per rimanere, se no.
1: Questo è deciso.
0: Esatto, questa è una cosa molto interessante. Allora, massimo 30 secondi di audio pertinenti, vi preghiamo. 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto c'è Noah Kahan.

0: Radio Freccia.
1: 7.36, tra poco ancora i vostri messaggi, stiamo nel tema di attualità di oggi, intanto stiamo seguendo anche la partita dei mondiali Austria-Giordania, Austria che ha raddoppiato sulla Giordania, quindi risultato al 71esimo e di 2-1.
2: Intanto stiamo raccogliendo i vostri pareri e opinioni su questa iniziativa, prima e unica in Italia, di Bologna, capoluogo dell'Emilia Romagna, di concedere 10.000 euro ai giovani per farli restare a lavorare in città e quindi per intensificare soprattutto il lavoro delle aziende sul territorio e trasformare gli studenti in lavoratori del posto in maniera tale da evitare che vadano in giro per l'Italia o anche all'estero.
1: Continuate a dire la vostra, vi aspettiamo.

0: si può mai dire, questo è il You Never Can Tell, Jack Berry su Radio Freccia, non si può mai dire anche nel calcio, visto che l'Austria aveva raddoppiato sulla Giordania, invece adesso il risultato è tornato 1-1, evidentemente è stato annullato un gol, anche perché noi ci stiamo occupando di altro in questo momento, ci stiamo occupando di questo incentivo di 10.000 euro che il Comune di Bologna mette a disposizione di alcuni ragazzi per spingerli a rimanere, a lavorare in città e costruire lì un proprio futuro, e tanti i vostri pareri. Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati, secondo me 10.000 euro possono magari sembrare tanti a parole, ma in realtà nell'ottica di avere una casa in città non sono nulla. Quando ci sono appartamenti anche monolocali,

0: locali che costano più di 200.000 euro, 1.000 euro al mese di affitto, 10.000 euro non fanno la differenza. L'unica soluzione sarebbe davvero quella di mettere un limite al caro affitti e al caro case. È l'unica vera soluzione per permettere alla gente di vivere nelle città e di sviluppare le città. Ciao a tutti, Daniele. Grazie. Da Triuggio.
1: Molti pareri vanno verso questa direzione.
2: Buongiorno Freccia, ma io sono d'accordo in generale su qualsiasi strumento atto a mantenere i ragazzi sul territorio, però mi trovo d'accordo con l'amico sfrecciato di prima, ma è un una tantum e con una tantum non si risolve nulla. Se vuoi investire, ma investi in sgravi fiscali a monte per le aziende che assumono e a valle, quindi con uno sgravio fiscale maggiore per i lavoratori, per i ragazzi, intervieni per calmierare i costi degli affitti, evitando così speculazioni da 1.000 euro a stanza. Questi sono interventi strutturali che possono portare un vantaggio a chi decide di rimanere. I 10.000 euro mi sembrano un po' una caramella. Ciao.
1: Suggerimenti da girare a chi si sta occupando
3: concreti
1: di questa.
3: Chissà, magari le istituzioni no, ci ascoltano al mattino e possono prendere spunto. Tra poco ancora i vostri messaggi. Intanto ritroviamo i Rolling Stones. Questa è Living in a Ghost Town.

0: Rolling Stone, Living in a Ghost Town, quasi alle battute finali per l'argomento, l'attualità di oggi, l'iniziativa di Bologna, 10.000 euro ai giovani per cercare di farli rimanere lì lavoranti, sì. Ovviamente quindi trasformandoli in lavoratori e quindi per agevolare le aziende del territorio, tantissimi vostri pareri ad esempio.
1: Buongiorno Sfrecciati. Buongiorno. Ma domanda, sì. Va bene il caro affitti, il caro tutto, perché ovviamente i prezzi sono aumentati alle stelle, ma investire questi importi che sono assolutamente iniqui per una persona, perché 10.000 euro veramente non sono nulla, ma investirli sul lavoro, cioè dare la possibilità di alzare gli stipendi invece di dare i contentini come al solito. Buona giornata.
2: Allora, evidentemente al momento questa è sembrata la soluzione più fattibile.
0: E anche più rapida e immediata.
3: Buongiorno a tutti. Sembra quasi uno si debba un po' sminuire, debba sminuire il proprio lavoro. 10.000 euro, ok, ma visto che sta da stare a lavorare per 400 milioni d'anni, tipo Matusalemme, e mi sembra un po' pochino, perché la vita lavorativa è lunga e 10.000 euro, specialmente oggi, grazie, ma sono un po' pochini. Buona giornata.
0: Buona giornata. La direzione è quella, è stata accettata come iniziativa, bella iniziativa, solo che inconsistente da un punto di vista economico.
2: È vero che il costo della vita è molto alto, è vero che fino a raggiungere uno stipendio che consenta un'indipendenza economica dalla propria famiglia bisogna a oggigiorno lavorare più di qualche anno, perché insomma si parte dall'ultimo gradino, e l'ultimo gradino è veramente poco più che un rimborso spese, per cui per arrivare a uno stipendio decente per potersi permettere un'abitazione o comunque indipendenza economica bisogna lavorare qualche anno. Il Comune di Bologna ha pensato a questa iniziativa e grazie per essere stati in tanti ad averci raccontato il vostro punto di vista. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Allora andiamo per ordine. Sono le 7:50, sì. Questo è Rock Morning Daily, la Fra e Tobia con voi fino alle 10. Austria-Giordania 2-0 all'85esimo. 2-1, scusa, 2-1 all'85esimo. Sì. E adesso possiamo andare con il rito. È tardi. Ah, bello! Senti qua.
2: Se guardaste la radiovisione in questo momento.
1: 2-5-8 del digitale terrestre.
2: Tullio d'Episcopo, scusaci.
1: Ecco, guarda, anche Tony Esposito.
2: Tantissimo. Anche Phil Collins.
1: Beh, non è percussionista. Allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative, 366-663-4466, tanto Rage Against the Machine.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.

0: buongiorno, sfrattati.
1: Buongiorno.
0: Sì. Oggi vado al concerto degli Iron Maiden. For me, Milano.
2: Ti aspettiamo. Hello.
3: Ciao, Radio Freccia.
2: Ciao.
3: Sveglia.
1: E chi sei? Chi è?
3: Mi chiamo Vera.
2: Ciao, Vera.
3: Io sono Cesare.
2: Ciao, Cesare. Sì.
3: Domani finisco la scuola.
2: Ok.
3: Sveglia.
2: Hello.
1: Basta.
2: E com'è?
1: Sì, poi gli altri...
2: Dormono. No, c'era una bimba che andava al maneggio.
1: Andava al maneggio. Fatti sentire. Non c'è più il maneggio. Il cavallo è andato.
2: Si è perso il maneggio. Va bene, dai. Allora, gli Iron Maiden arrivano. Questa è The Trooper.

0: Teheran ha avvertito minacciando una dura risposta se continuano i raid in Libano.
1: Sono stati tutti assolti perché il fatto non costituisce reato nella prima sentenza sul dossier urbanistica di Milano. I giudici non hanno accolto le tesi della procura che aveva chiesto di condannare 8 imputati per abusi edilizi e anche la confisca della Torre Milano, amareggiato il sindaco di Milano Giuseppe Sala.
0: E rimaniamo a Milano, la TM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nelle chat sessiste in cui comparivano immagini di passeggere riprese a loro insaputa dalle telecamere presenti sui mezzi, almeno un indagato nell'inchiesta per accesso abusivo a sistema informatico.
1: Trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerca il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che si è disfatto poi del cadavere gettandolo in un canale a San Stino di Livenza. In provincia di Venezia la donna è stata uccisa con oltre 20 coltellate e poi data alle fiamme.
0: Siamo al calcio, l'Argentina ha sconfitto 3-0 l'Algeria con una tripletta di Messi, la Francia ha battuto 3-1 il Senegal, la Norvegia ha avuto la meglio sull'Iraq per 4-1, Austria-Giordania 2-1.
1: E il Milan ha ufficializzato l'arrivo del tecnico Ruben Amorim. Nel corso della sua carriera, si legge in una nota del club, ha sviluppato un approccio tattico moderno e offensivo. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio e rimonta l'anticiclone di matrice nordafricana. Le temperature infatti saranno via via in aumento, con calde nafa in intensificazione, specie sulle pianure del nord e settori interni delle regioni del centro, dove si inizieranno a sfiorare anche 35 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
4: You blocked the door to the tomb. Well, I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat. You said it's OCD. I remember the silly cartoons, the smell of summer afternoons, lost cause of dying.

0: e fece inserire quella frase in italiano. Sto toccando l'urlo. Death Rocks, Manic Memories su Radio Frequenza. Sembra quella roba lì. Alle 8:11 di mercoledì 17 giugno 2026. Buongiorno. È finita sta partita tra Austria e Giordania 3-1. 10 minuti di recupero.
1: E che hanno fatto?
0: E che è? Insomma, è stato, poi leggevamo perché eravamo curiosi. È stata una partita piena di regolarità, di pause.
1: Quindi, se sono menati di brutto.
0: Ammazza, ma che è sta roba? Va bene. Ciao, siamo da Freddo Via con voi fino alle 10 in questo 17 giugno. Today is the day, quindi vi aspettiamo a partire dalle 14 in diretta dallo stadio San Siro e lì vi prenderemo per mano sudati perché farà un caldo boia e vi accompagneremo fino all'inizio del live degli Iron Maiden, quindi veniteci a trovare, ci abbracciamo, insomma vi regaliamo anche qualche gadget, ci fa sempre molto piacere incontrarvi e tra l'altro per chi non potrà essere al concerto invece no, è come se vi racconteremo come se voi foste con noi e quindi insomma siamo tutti una grande famiglia all'insegna del metal e del rock and roll. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, oggi apriamo lo scrigno dei tesori del rock and roll ed è abbastanza impolverato e cigolante perché arriviamo fino al 1973, insomma di anni ne sono trascorsi e ritroviamo quello che è in assoluto il primo singolo dei Queen, il singolo che li ha lanciati di fatto nel mondo della discografia. La band si era appena formata, John Deacon è stato l'ultimo, il bassista, l'ultimo elemento ad essere aggiunto alla formazione definitiva dei Queen, e questa canzone l'aveva scritta Brian May quando la band si era ancora formata ma mancava ancora per l'appunto John Deacon. L'aveva scritta in maniera molto ironica e poi una volta che ha presentato a Freddie la proposta, una volta che lui l'ha cantata, questa canzone ha cambiato completamente significato ed è diventato un capolavoro. Insomma, chi ben comincia a metà dell'opera, bisogna dire, allora il primo singolo dei Queen dall'album Queen, Keep Yourself Alive.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: Sono 18 minuti dopo le 8. Yes. E solitamente verso quest'ora arriva la rubrica A momenti delle rapine ridicole.
7: Sì.
6: In Italia questa volta.
7: Ah, rimaniamo in Italia.
6: Sì, rimaniamo in Italia.
7: Va bene, intanto popolo imbottigliato nel traffico del rock and roll, anche se col fatto che le scuole ormai sono chiuse praticamente in tutta Italia, tranne qualche istituto ritardatario, c'è meno traffico, insomma, a quest'ora, però tanti in auto e tanti stanno venendo a Milano da tutta Italia perché questa sera ci saranno gli Iron Maiden a San Siro e noi dalle 14 saremo in diretta per raccontarvi tutto minuto per minuto.
6: E se siete in auto adesso con questa canzone vi verrà molto difficile uscire.

0: I will follow you too su Radio Freccia alle 8:23 di questo mercoledì 17 giugno 2026. E quindi dove andiamo noi?
1: Andiamo qui. Aspetta.
2: Tino.
0: Ah!
2: È soltanto un nome.
0: Salutiamo Antonello.
1: Esatto, che insomma si è dedicato, ha mollato Roma, si è dato a Torino. Perché siamo a Torino? Perché è lì che è avvenuta questa rapina ridicola. Ridicola per la modalità e soprattutto per l'età dei due contendenti, diciamo così.
0: Cosa è successo?
1: Una ladra di 60 anni con la tecnica dell'abbraccio, dicendo un pensionato di 89 anni. Ah, ma da quanto tempo l'ha abbracciato? Portafoglio.
0: Portafoglio che è rigorosamente old school, tenuto nella tasca posteriore dei pantaloni.
1: È un classico, è un classico. Ma lui, 89 anni, arzillo, se n'è accorto. Cosa ha fatto? Cosa? Ha seguito un po' a distanza la ladra sessantenne. Non è proprio giovincella, anche se è messa a correre, insomma, andava tranquilla. L'ha seguita perché lei ovviamente è andata a un bancomat, in quanto nel portafoglio c'era
0: la carta. Cioè,
1: quindi è andato lì al banco, lui dietro l'angolo, tipo giornale con i buchi. Ha aspettato che prelevasse, intanto ha chiamato i carabinieri.
0: Certo.
1: Oh, quando
0: pronto,
1: lei ha finito,
0: carabinieri.
1: Allora, mi hanno rubato.
0: E quindi?
1: Quando lei ha tirato fuori dal bancomat la tessera e i soldi prelevati, perché ovviamente è riuscita a prelevare, appena si è girata, ne ha trovato i carabinieri.
0: Grazie, Ne.
1: E il pensionato lì, a fianco, con le braccia conserte. E allora? Lei è portata agli arresti domiciliari.
0: Sì.
1: E lui, ovviamente, felice perché ha intascato tutto. Quindi lei è stata di un'abilità scarsissima. Sì. Non poteva correre in quanto sessantenne, ma l'89enne le ha dato,
0: Lui se n'è accorto perché lei gli ha messo la mano sul...
1: Quando mai mi capita?
0: Capite?
1: Io che lo volevo fare romantico, niente, niente da fare.

0: Of Syrup, Young the Giant su Radio Freccia. Ne vendono di sciroppino per la tosse, perché qua adesso cominciamo con l'aria condizionata sì, sì, sì, e l'aria condizionata no.
1: Lo sciroppo a mamma.
0: Quella roba lì, capito? L'aria condizionata che quando entri sudato, soprattutto tipo in farmacia, dopo un po' la voce ti fa...
1: Speriamo non ci accada, ecco.
0: Abbiamo bisogno, il radio è fuori, voglio dire.
1: Abbiamo parlato di questa rapina ridicola che si è verificata a Torino, nonno arzillissimo novantenne che ha fatto blindare la sessantenne che ha cercato di sgraffignarle qualcosa.
0: Gli ha messo la mano sulla chiappa e
1: lui ha detto:
0: ha sfidato il portafoglio. Che succede? Che succede?
1: Non ero abituato né, no. Allora. Quindi ovviamente vi chiediamo quando vi hanno sfilato qualcosa, come dire, sotto il naso.
0: Non dei pantaloni. No, sotto il naso, che può essere un oggetto del desiderio, oppure magari un'opportunità.
1: Un'occasione sfumata.
0: Sfumata, ma anche una persona, no? Che magari no, stavate così.
1: Stavate
0: puntando e invece...
1: Perché ieri abbiamo parlato dei primi incontri, quelli disastrosi, eccetera, invece magari questo qualcosa che vi è sfuggito. Io sto pensando a qualcosa che mi sia accaduto, che mi sia sfuggito, il famoso treno che passa, eccetera. Sì. Ci devo pensare, ma data la mia perfezione è un po' complicato.
0: No, invece a me è capitato 20 anni fa, un'opportunità lavorativa importante.
1: Ok.
0: E praticamente sai quando dici... lo sciroppo per la tosse.
1: Me l'hai tirata, maledizione.
0: Quando proprio non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco.
1: Ecco.
0: Praticamente la sera prima della firma del contratto di questa opportunità lavorativa importante, mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, domani mattina non presentarti, perché poi alla fine abbiamo scelto un'altra persona. Esatto, sì.
1: Sensazione?
0: Sensazione tanta, sì, però poi alla fine, sai, le sliding doors, poi io sono dirotta dall'altra parte.
1: E voilà!
0: E voilà, poi insomma sì. Devo dire la

0: La delusione a quei tempi era stata cocente, però evidentemente doveva andare così. Però mi hanno sfilato il contratto là sotto il naso. Proprio.
1: Questa cosa è molto brutta.
0: A 2 secondi dalla firma. E a voi 366-663-4466.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Radio Freccia.
6: 8:35 e fin qui, ma quando vi chiediamo di mandarci messaggi di massimo 30 secondi e poi ci arriva 1:43, io cioè, ragazzi,
7: me la innervosite,
6: no,
7: lo capite? Me la innervosite.
6: Non riusciamo neanche ad ascoltare niente.
7: Niente, cioè, niente, capito? Non facciamo in tempo, anche perché la prendete indietro, come si dice.
6: Era il 1820, quando... era una bella giornata di sole, quando verso le 10:30, allora.
7: Infatti noi al 20° secondo diciamo.
6: Niente. No. Vogliamo il colpo. Quando vi hanno sfilato qualcosa, un'occasione da sotto il naso, massimo 30 secondi, 366-663-4466, abbiamo ascoltato il primo.

singolo dei Queen prima e adesso il singolo d'esordio della carriera solista di Ozzy Osbourne, questa è Crazy Train.

0: Osbourne, la sua Crazy Train su Radio Freccia, ovviamente Zakk Wylde sul palco di Ferrara ha omaggiato quello che è stato il suo papà musicale per tantissimo tempo.
1: No, ma grazie per il minuto e 25 il minuto e 52, sbagliando anche.
0: Abbiamo la possibilità di riascoltare quello che abbiamo appena detto, no? E quindi abbiamo riascoltato quello che abbiamo appena detto in onda e siamo stati chiari.
1: Sì, siamo stati assolutamente chiari.
0: Quindi non i furti, ma cose che vi hanno, opportunità che vi hanno soffiato da sotto il naso, e massimo ecco. 30 secondi.
1: Poi quando unite le due cose sbagliate, cioè il contenuto e il minutaggio, è veramente un'esplosione di nervosismo.
0: Appena abbiamo chiuso il microfono è arrivato un messaggio da quanto?
1: Pom! Da un minuto e 32. Va bene, vi amiamo lo stesso un po' meno. Stessa situazione due anni fa, ci dice Fabio, riferendosi a qualcosa che gli è stato sfilato, soffiato sotto il naso. Concorso interno presso l'ente pubblico nel quale lavoro da 18 anni. Sì. Mi aspetto la promozione. E invece il ruolo viene assegnato a un ragazzo appena arrivato con solo 6 mesi di esperienza.
0: No.
1: Così, sfilato.
0: Raccomandato, penserebbero che... i maligni.
1: No, ma sei impazzita tutta?
2: Correvo in bici e mi ero preparato per una gara importante. Sì. E ero andato forte nella gara precedente, quindi mi avevano detto: Andrea, tranquillo che ti portiamo a cuore.

0: Andrea.
1: Il giorno dopo vado e mi dicono: Andrea, purtroppo ci sono altre persone che devono andare per forza, quindi tu rimani fuori. No. Ciao Andrea da Roma.
2: No, se l'ha preparato.
3: Sono quelle cose che bruciano, posso
2: dire. Beh, abbastanza, abbastanza. Anche perché ti viene meno tutta la tua stima o dice, ma io mi sono impegnato per quale motivo e mi sono affidato a delle persone che mi avrebbero portato un po' più in là.
0: No, niente. Poi quando ti dicono stai tranquillo, poi tranquillo fa sempre una brutta fine.
2: Sempre una brutta fine, ma a proposito di occasioni perse, sfilate. Ma
4: io invece sono controcorrente, sono tra quelli che hanno soffiato. E ho tolto conquistato da sotto il naso la mia attuale moglie, al ragazzo con cui si frequentava, adesso siamo sposati, due bimbi. E belle prospettive davanti.
0: Quando vi hanno soffiato qualcosa, un'occasione da sotto il naso, 366-663-4466. Greta Van Fleet.

0: Fleet, My Nation, Greta Van Fleet su Radio Freccia alle 8.45. Quando vi hanno sfilato qualcosa o un'occasione sotto il naso, ce lo state raccontando finalmente in pochi secondi al 366-6634-466.
1: Ad un banchetto vinilico circa due mesetti fa, io parto dal lato destro, a sinistra c'era una ragazza, arrivavamo più o meno a metà delle varie casse con
2: alla L.

0: lei tira fuori Led Zeppelin 2, tenuto da Dio.
1: No.
0: E io ho deciso di comprarlo. A me manca.
1: Secondo me lei era anche molto carina e lui ovviamente da galantuomo,
2: no,
1: da gentiluomo,
2: vuole fare appunto il gentiluomo e lascia passare invece poi.
1: E invece le Zeppelin, ciao!
3: 2024, lavoro meraviglioso in giro per l'Italia per due clienti.
1: Sì.
3: A metà lavoro circa, quindi a metà anno, i due clienti litigano tra di loro, notare che erano già entrambi i miei clienti questi.
2: Sì.
3: E mi viene mi viene imposto il fatto che se avrei lavorato con uno non avrei più lavorato con l'altro e viceversa. Quindi non solo ho perso questo lavoro del 2024, ma ho perso anche un cliente, perché inevitabilmente lavorando con uno non ho più lavorato con l'altro.
1: Vabbè. Comunque un vocabolario secondo me torna sempre
2: utile. Un po' l'uso del congiuntivo. Però vabbè, era così preso nel racconto.
1: Congiuntivo a chi?
2: Senti.
4: Ciao. Io molto banalmente ieri al banco del pesce, quello prima di me mi ha soffiato sotto il naso tutti i totanetti.
2: No.
4: Mi sono girata un attimo.
1: Va bene.
4: A guardare un'altra cosa, quando è stato il mio orario, il mio turno.
2: Ma i totanetti?
4: Gli dico i totanetti, non ce n'era più neanche uno.
1: Tutto si può prendere al banco del pesce, ma i totanetti no.
2: Come quando sei in fila per la pizza al taglio, quello che è davanti a te. Mi dà 96 pezzi.
1: Il fastidio.
2: Svuota
1: queste altre 72 pizze in preparazione mie.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:50, mi ricordavo un po' Violet Girl, non so. Avevo questo sentore, come la storia
2: del rock and roll. È un vizio di famiglia.
1: È vero. Le occasioni praticamente perse, cioè meglio, quelle che vi hanno sfilato sotto al naso,
2: sì.
1: Ce ne sono tantissime.
2: Per
1: da più di 6 mesi vado dietro alla possibilità di mettere un chiosco come punto di presidio in un parchetto a Bologna. Quindi, praticamente fatta, arriva un'associazione politicamente esposta. Danno 3 giorni. Perso il chioschetto.
2: Niente.
1: Lo so. Ce lo dice sono quelle... Darko.
2: Secondo me sono girati con. Sono quelle associazioni culturali che.
1: Sì.
2: Hanno sempre un po' la precedenza sulle persone. Vabbè.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia. Walk time.
6: Le 9 del mattino.
7: E dove siamo? Dove
6: c'è
7: siamo?
6: Cazzo!
7: Dove
6: c'è,
7: siamo?
6: C'è cazzo! C'è cazzo!
7: Scusami, dove che siamo?
6: Siamo nel comune di Acireale, Catania, dove c'è, c'è cazzo! Che è un po' pugliese, ma invece...
7: No, c'è cazzo!
6: Ecco con la bella aperta!
7: Anche bella, bella prolunga!
6: Ridente località, dove ovviamente ci si incontra e dice, come sei? C'è cazzo, te ne frega! Non risultano il numero degli abitanti, ecco.
7: Va bene.
6: Sì, anche perché secondo me si sono abbastanza...
7: Cari amici, non solo siciliani, come si chiameranno?
6: Come si chiameranno gli abitanti di C'è cazzo?
7: Vabbè, cioè, ce lo farete sapere.
6: Questo è difficile.
7: Abbastanza. Intanto.

9:04 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Lutto nel mondo della cultura italiana. È morto stanotte a Bologna Carlo Ginzburg, lo storico italiano molto conosciuto all'estero e tra gli autori contemporanei più tradotti al mondo. Aveva 87 anni, era riconosciuto come uno dei maestri della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. Andiamo all'estero. Nel documento sulle questioni geopolitiche del summit di Evian, i leader del G7 confermano il loro sostegno incrollabile all'Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale. Pronte nuove sanzioni per Mosca e più armi a Kiev. Per l'accordo tra Stati Uniti e Iran si riconosce la forte leadership di Donald Trump. Si terrà venerdì in un hotel di lusso situato sul Burgenstock sopra il lago di Lucerna in Svizzera la cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra USA e Iran. Resta forte l'attrito con Israele. Teheran ha avvertito, minacciando una dura risposta

0: miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. La Francia ha battuto 3-1 il Senegal, la Norvegia ha avuto la meglio sull'Iraq 4-1. È tutto per questa edizione, vi lascio con il meteo, a più tardi.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio e rimonta l'anticiclone di matrice nordafricana. Le temperature infatti saranno via via in aumento, con calde nafa in intensificazione, specie sulle pianure del nord e settori interni delle regioni del centro, dove si inizieranno a sfiorare anche 35 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

How Long, Fantastic Negrito, su Radio Freccia alle 9:11. Ho appena smesso di dire questo pezzo, solo il pezzo, però sì. È molto sexy. Cioè, sì, è molto sexy. Sì, sì.

0: si presta anche a momenti un po'
1: anche di bollore. Ma a proposito di bollore, godetevi gli ultimi minuti di caldo civile, perché dopo le 10 il caldo diventa infernale. Allora, oggi punte di 38 gradi e tu dove sarai?
0: Saremo a San Siro, dove gli Iron Maiden, non solo gli Iron Maiden, andranno a incendiare l'atmosfera. Poi notoriamente San Siro si sta belli freschi,
1: sì, capito? C'è una rietta
0: vabbè, dai, tutto sarà più metal. più metal.
1: Domani ci raccoglierete con i cucchiaini vari. Vi abbiamo anche chiesto, per via di una rapina ridicola accaduta in quel di Torino, e invece cosa vi hanno sfilato sotto al naso a livello proprio di occasioni. Fabio, 2017, io e mia moglie stavamo cercando casa, ne trovammo una bellissima, ci piacque così tanto che andammo a vederla 3 volte, pronti a fare l'offerta. All'ultimo il proprietario rinuncia dicendo: no, non vendo più, troppi ricordi, non ce la faccio.
0: Troppi ricordi, non ce la faccio.
1: Una settimana dopo scoprimmo che invece aveva accettato un'altra offerta, ovviamente, o non ovviamente, peraltro più bassa. Ogni volta che passo lì davanti li maledico.
0: Sai che va anche un po' a simpatia, secondo me. Io a casa mia a te non te la do perché mi stai su.
1: Sì, sì, entri, fai una faccia strana, dici: No, a te niente.
0: Non te la do la casa, non te la do.
1: Giocavo a calcio a 17 anni, parliamo di un sacco di tempo fa, mi portano in prima squadra. Il mister mi dice: domani titolare.
0: C'è.
1: Serie C, quindi ovviamente un grande traguardo.
0: C'è.
1: Leggo le formazioni, altro che in prima squadra, in panchina, tutta la partita abbastanza incazzato. Questo perché c'era il figlio di...
0: I maligni direbbero raccomandato.
1: No. Aveva il piede migliore.
0: Sì, certo. Machine Gun Kelly e Fred Durst, questo è Fix Your Face.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Radio Freccia.
4: Le 9:17 fino alle 10 c'è Rock Morning Daily, la Fretta Bia, questa è Radio Freccia.
5: Sì, così assolutamente, vi accompagniamo nelle vostre faccende quotidiane e soprattutto molti di voi nel viaggio verso San Siro. Questa sera per vedere gli Iron Maiden noi saremo lì dalle 14 ad abbracciarvi, ad aspettarvi, di abbracciarvi col caldo che farà.
4: Bello,
5: insomma, come se, dai!
4: Ci volerete via come delle anguille.
5: Ti prego, come se. Chi c'è?
4: Duellio che sì. Dice: lavoro in questa palestra da 8 anni, 2 anni fa viene preso come mio collega, uno dei miei migliori amici, perché il mio capo mi dice: stai tranquillo, anche se tu hai i migliori amici lui non andrà avanti. Chi è diventato responsabile della palestra?
5: Ma ci sono Pink Floyd, questa è Echoes, Rock Morning.

0: la serie di Amo davvero agli assetati Echoes di Pink Floyd Part 1, ritrovati su Radio Freccia alle 9.24 di questo mercoledì 17 giugno 2026. Quando vi hanno soffiato delle cose o delle opportunità da sotto il naso? 366-663-4466.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Circa 30 anni fa, aeroporto di Bangkok.
0: Sì.
1: Arriviamo per fare il check-in, all'epoca ti assegnavano i posti durante il check-in al banco,
2: sì, vero.
1: Arriviamo contemporaneamente ad un'altra coppia di italiani e loro, ma prego, ci fanno passare, quindi noi facciamo il check-in,
0: sì.
1: Arrivano loro, overbooking della sì. economy e loro hanno viaggiato in prima classe.
2: È nervoso.
1: Ale. Ciao a tutti da Perugia.
2: Poi siccome il volo è lungo, cosa fai? Un po' giri in aereo, ti fai una camminata, li vai a trovare. Allora come state?
0: E loro sono belli larghi.
2: Comodissimi,
0: sorseggiando champagne.
2: Certo, noi non abbiamo bisogno di sgranchirci le gambe.
0: È toccato
2: perché
0: il caffè lungo, acqua pazza.
2: Cosa ti sgranchisci nelle gambe? Ce l'abbiamo stese fino alla terza fila.
0: Esatto.
2: Ah, che meraviglia, fastidio.
3: Dunque, allora, a me hanno soffiato un terreno da sotto il naso e proprio alla firma del compromesso è stato esercitato il diritto di prelazione da un vicino, ma soltanto per mandare a monte la compravendita. Fatto sta che infatti poi non l'hanno nemmeno
0: dato
3: il suo.
0: Così,
3: però mi hanno fatto un favore perché poi era solo un impiccio.
2: Ok, mettila un po' così. Mi raccomando, apri tutti i finestrini in macchina, anche il tettuccio quando mandi i messaggi.
0: No, però magari non voleva vicini, capito?
2: Quindi ha trovato
0: perché
2: questa.
0: Perché se il terreno era agricolo, vabbè, però se il terreno era edificabile avrebbe avuto dei vicini e non li voleva.
2: Quelli rumorosi, quelli che
0: capito? Quella roba là. Vabbè, sì, sono gli Oasis, questa è Falling Down.

0: Falling Down da parte degli Oasis. Carina la dichiarazione di Noel, che ha detto nel mondo tre sono i gruppi che meritano quanto gli Oasis. Uno sono, il primo sono gli Oasis, e gli altri due sono due cover band di Oasis.
1: Ah, vabbè, certo, lo so.
0: No, non male, non male.
1: D'altra parte resta umile.
0: Sì, sì, quanto, sì, quanto il fratello Liam, prima era Liam che alzava la cresta, anche, anche Noel.
1: Buon sangue.
0: non mente. Ma adesso l'aspirazione a entrare negli Oasis l'ha dichiarata anche Coxon dei Blur, ha detto se fossi nato a Manchester sicuramente avrei suonato con gli Oasis, sono nato a Derby, sfiga.
1: Niente. È andata così.
0: Suoni nei Blur, non è proprio l'ultimo dei gruppetti.
1: È andata così.
0: Vabbè, le occasioni sfilate.
1: Hello.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io ho perso un'occasione qualche mese fa trovando a un mercatino dell'usato l'unplugged degli Alice in Chains in vinile, che è introvabile, a quella cifra, a 50 euro. Okay. Ci ho pensato, ho detto vabbè dai, ci penso, poi dopo magari torno dopo. Ho guardato la valutazione su, cioè, online, era valutato tipo 400 euro. Sono tornato, non c'era più.
0: Ma va? Ma va? Credevo che era lì che ti aspettasse con le mani conserte.
1: A me è successa questa cosa con una borsa design, una borsa griffata sulle piattaforme di second hand, trovata ad un prezzo stracciatissimo. Tempo che dico, vabbè, ma che faccio? Che faccio? Presa. Cioè, me l'hanno sfilata, sono andata a ricliccare, sotto c'era la scritta verde venduta. Niente!
0: No, soprattutto su quelle piattaforme dove veramente si vive di occasioni, ma al volo
1: è un attimo
0: di indecisione. Sì, il tempo prendo la carta di
1: niente, andate, c'è sempre chi è più veloce di te a ciularti le occasioni. Tra poco arriva la spettinata,
0: certo,
1: con il consiglio letterario del giorno, poi magari le chiederemo se anche a lei hanno sfilato qualche occasione così da sotto il naso. Intanto ci sono i Muse, questa è Night Shift Superstar.

0: Radio Freccia.
1: 9.35 di mercoledì 17 giugno 2026, proprio da mercoledì Adams è vestita quest'oggi la nostra Elisa Morini, l'ho spettinata, buongiorno.
2: E buongiorno, oggi in linea con la giornata.
3: Certo. È perfetta, assolutamente.
1: Senti, intanto presentaci l'altra amica che di solito vediamo sempre la PEA, e invece
2: è questa qui, sì, che è vestita come me, tra l'altro.
3: Esatto, è in pandana.
2: Essendo anche bianca e nera anche lei.
1: E lei si chiama?
2: Andromeda.
1: Andromeda. Oh, finalmente abbiamo conosciute tutte e due.
3: Perfetto. Altro?
1: Che libro ci racconti oggi?
2: Oggi parliamo di un thriller bellissimo che si chiama Una di famiglia di Frida McFadden.
1: E allora, tra poco ne parliamo. Intanto Scorpions, questa è Alien Nation. Rock Money.

0: Ma che figa, l'ultima rullata di questa Alienation. 9:41, mercoledì 17 giugno 2026. Siamo con la nostra Elisa Morini, la spettinata, tutta rosa. Senti, stiamo chiedendo oggi ai nostri sfrecciati di quella volta in cui gli è stata sfilata un'occasione da sotto il naso. A te mai capitato?
1: Allora, che lo facciano gli altri con me, sì, sempre, assolutamente. Okay. Io sono un po' torda, come dico io, in queste cose, quindi non riesco a farlo. Però, per esempio, recentemente me ne è successa una che mi ha dato molto fastidio. Mi hanno, tra virgolette, rubato il tour di Agatha Christie in Cornovaglia.
2: Volevo fare io.
1: Sì. È arrivata prima una mia collega, tra l'altro della stessa agenzia, okay, che ha proposto la cosa, gliel'hanno data e io ho fatto un casino che non ne avete idea, ovviamente, sì, perché non è campo suo ma è campo mio, sì, quindi mi sono arrabbiata con tutti e questo ha un po' precluso un po' tutta la fatturazione di quest'anno.
2: Ah, sente questa leggera...
0: questa leggera incazzatura. Sì.
1: No, me l'avete servita su un piatto d'argento, sì, perché ce l'ho lì da un mesetto che sobbolle tipo vulcano. Allora, ho detto, perché non dirlo su una radio nazionale?
0: La nostra spettinata, che è la nostra ormai consulente letteraria, sì, settimanale, organizza dei tour meravigliosi in Inghilterra alla riscoperta di quei luoghi in cui che hanno ispirato, no, dei grandi capolavori della letteratura, con dell'experience anche in costume, insomma, delle cose meravigliose, per cui seguitela e contattatela, la seguite sui social, insomma, chiedete informazioni se siete interessati. Assolutamente.
1: Anche perché sono molto belli. A novembre andiamo a fare il giro di Jack lo Squartatore a Londra.
0: Oh, wow!
2: Ah, però
1: tutta l'experience con i Marjorie.
2: Mi iscrivo.
0: Allora, tra poco il libro della settimana, che ricordiamo essere
1: Una di famiglia di Frida McFadden.
0: E allora state con noi, perché tra poco ci addentriamo nella trama. È un altro libro da Iaride. No, non è sexy, è pauroso.
2: Ah, è pauroso.
0: Intanto ci sono gli Imagine Dragons, questo è Radioactive.

0: Radioactive da parte degli Imagine Dragons, e noi siamo con la spettinata, parliamo di libri. E che libro? Ricordacelo.
1: Allora, il libro si chiama Una di famiglia di Freida McFadden, che è una specie di thriller gotico moderno, quindi a chi piace il thriller può avere molta... non mi viene il termine, molto piacere a leggere questo libro, così come a chi piace il gotico, perché parla di Millie, che è una giovane donna che ha un problema coi soldi, ha bisogno assolutamente di soldi e riesce a farsi assumere come governante, benché non abbia esperienza, presso la famiglia Winchester, dove c'è una donna, una moglie che è apparentemente instabile, un marito molto affascinante e premuroso e una figlia, Cecilia, che è molto inquietante. In più c'è un misterioso giardiniere, Enzo, che è italiano e parla praticamente a gesti e monosillabi. Già dall'inizio, quando Millie si trasferisce a casa di questa famiglia, c'è qualcosa che non va, cioè le viene riservata una stanza in soffitta che si chiude solo dall'esterno. Nina, la moglie, ha comportamenti sempre più imprevedibili e da pazza, e l'unica persona normale sembra Andrew. In realtà poi, come in tutti i thriller che si rispettino, la situazione si ribalta e a forza di vivere con questa famiglia Millie comincia a capire quali sono i rapporti di forza e ovviamente entra in questo gioco al massacro, scoprendo che poi l'instabile non è tanto Nina, ma che è stata portata a questa situazione e che la stessa Nina ha scelto lei proprio per il suo passato da ex carcerata e donna che ha dovuto difendersi e sopravvivere. Quello che è molto bello di questo thriller, che è andato viralissimo su TikTok e poi è stato pubblicato da una casa editrice, è che l'autrice intanto è un medico, quindi non è una improvvisata quando ci scrive certe cose, ed è un thriller che funziona perché sfrutta molto il nostro desiderio di giudicare rapidamente le persone.
0: Ok, più... no, non aggiungerci altro per favore, perché secondo me è stato...
2: ciao Elisa, grazie.
1: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Praticamente alle 9.52 noi arriviamo alla conclusione del Rock Morning Daily. Ovviamente vi ringraziamo per averci ascoltato, visto, aver partecipato al programma, insomma aver fatto un sacco di cose, quindi domani puntuali, precisi sempre alle 6, non pensate di avere altri impegni.
2: Intanto dalle 14 vi aspettiamo. Brava. In diretta dallo stadio San Siro, per così prendervi per mano e accompagnarvi fino al live degli Iron Maiden. Buon viaggio a tutti voi sprecciati che state raggiungendo Milano da ogni parte di Italia, e quindi avremo la possibilità più tardi di abbracciarci e insomma di vederci, aspettare insieme e vivere insieme questo grande evento. E Rock Money torna ovviamente domattina. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Non ci posso credere. Doc, siamo in anticipo di quel mezzo minuto fondamentalmente a far arrivare le ore 10 per cominciare le nostre Good Vibration in questa edizione un po' rivisitata, un po' rivista.
2: Attenta a quello che dici, perché è rivisitata, un po' rivista, come se fosse messa insieme con lo scotch. È una super edizione. Purtroppo, come sapete, Eddie è in ceppi, è stato trattenuto nelle segrete della dalla polizia georgiana, perché lui è andato a fare il fenomeno. È stato rinchiuso. Io non pago riscatto mai in questi casi. Tu piuttosto, insomma. Ma oggi è una giornata grandissima, perché ci sono gli Iron Maiden e poi ne parliamo.
1: Siamo proprio così. Molto bene. Fear of the Dark, Iron Maiden in apertura. Ci ritroviamo tra poco, subito dopo l'aggiornamento delle news.

0: 10 e 7 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Nel documento sulle questioni geopolitiche del summit di Evian, i leader del G7 confermano il loro sostegno incrollabile all'Ucraina sulla sua sovranità e integrità territoriale. Pronte nuove sanzioni per Mosca e più armi a Kiev. Per l'accordo tra Stati Uniti e Iran si riconosce la forte leadership di Donald Trump. Soddisfazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera definitivo alla Camera del decreto rimpatri. Facciamo un altro passo avanti per rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato nella gestione dei flussi migratori, ha scritto sui social la Premier. Numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2008. Una delle menti più lucide della società italiana, ha affermato la presidente del Consiglio Meloni. Secondo Romano Prodi perdiamo un esempio di straordinaria intelligenza. Ruini aveva 95 anni. E aveva 87 anni Carlo Ginzburg, lo storico italiano più famoso al mondo, che si è spento a Bologna. È tra gli autori contemporanei più tradotti e riconosciuto come uno dei maestri della microstoria, il corso istituito negli anni 70 nelle università italiane. Sono stati sospesi dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti ATM coinvolti nelle chat sessiste in cui comparivano immagini di passeggere riprese dalle telecamere presenti sui mezzi. Almeno un indagato nell'inchiesta per accesso abusivo al sistema informatico. Nuovo drammatico incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Milano. Un operaio di 30 anni, dipendente della ditta per la raccolta dei rifiuti, è morto a Binasco. Sarebbe rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra. Per i mondiali di calcio, oggi alle 19 Portogallo-Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia, all'1 Ghana-Panama, alle 4 Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto per questa edizione delle notizie. Tra un'ora tutti gli aggiornamenti. Adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. A più tardi e buon ascolto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo stabile sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, giusto qualche temporale di calore, ma abbiamo a che fare con questa nuova ondata di calore che parte proprio oggi, quindi temperature in progressivo aumento in tutta Italia. Nel weekend valori molto alti fino anche a 38-40 al centro nord, e andremo avanti così anche settimana prossima. Per i dettagli da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:17, come ogni mercoledì, il nostro appuntamento con il cinema insieme a Ivana Faccioli. Buongiorno Ivana.
2: Buongiorno. Ovviamente in questa settimana il box office è stato dominato da Disclosure Day di Spielberg, di cui poi vi parlerò nel consiglio. Ha fatto circa, siamo già un po' in regime estivo, quindi 2,5 milioni di euro in settimana. È un film che divide molto, ho scoperto, e io invece ve lo consiglio e poi vi spiego anche il perché.
1: Okay.
2: Poi vi ricordate che parlavamo dell'inizio delle riprese di Benvenuti al Sud, nuova edizione,
1: certo.
2: È uscita la data, lo avremo nei cinema il 25 dicembre, il giorno di Natale, successo assicurato.
1: Che ti devo dire, bene, rimanete sintonizzati, Mamma Kinney Aerosmith, e poi ritorniamo naturalmente nel nostro momento con il cinema, con Ivana Faccioli, Cinema Show.

0: Mama Keen, Dear Smith, 10:23, le Good Vibrations, The Cinema Show con Ivana Faccioli, che adesso ci racconta le uscite della settimana.
1: Eh sì, Stefano, inizio proprio da un'uscita di oggi, stranamente di mercoledì, che si chiama Ricchi da morire, delitti in famiglia. Il regista è John Patton Ford, ci sono degli attori abbastanza famosi, quindi Glenn Powell, Margaret Qualley, che è la famosa figlia di Andy McDowell, ed Harris. Sostanzialmente la trama, come suggerisce il titolo, è abbastanza da thriller commedia nera, cioè un figlio reietto di una famiglia ha avuto dal nonno la promessa che, seppur reietto, avrebbe ricevuto l'eredità se tutti gli altri membri della famiglia fossero venuti a mancare, e quindi perché non ucciderli tutti e sette? Esatto. E quindi diciamo che lo scopo del protagonista è questo, poi andremo a vedere al cinema come va a finire. Vi parlavo di Toy Story, attesissimo dalle famiglie, Toy Story 5 dei due registi Andrew Stanton e McKenna Harris. Per chi ha seguito il franchise, c'è il ritorno come coppia che si era divisa nel quarto film di Woody e di Buzz. Stavolta con chi dovranno combattere i giocattoli? Dovranno combattere con la tecnologia, perché la bimba che è entrata in possesso di questi giochi ha finalmente un tablet, e questo tablet vuole primeggiare su tutti gli altri giocattoli. E quindi insomma è anche un po' una riflessione, certo. Chiaramente poi vi segnalo il film che ha aperto Cannes nel 2025, si chiama Allora balliamo, di Amélie Bonin. È un film francese classico con all'interno l'inserimento anche di alcune canzoni, non è propriamente un musical. Una donna che aspira a diventare chef stellata a Parigi, la patria dell'alta cucina, che deve tornare nel suo paesino di campagna perché il padre sta male, padre che peraltro è anche lui un cuoco, e lì si troverà ad affrontare il vecchio amore, il rapporto col padre, insomma un film francese a tutti gli effetti, però insomma apertura del Festival di Cannes, sicuramente un film di valore. Si chiama Allora balliamo.

0: quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte.

0: fette, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Freccia.
2: Rientriamo nelle nostre sale del cinema con Ivana Pacciuoli. Allora Ivana, novità, ci sono delle news?
3: Attenzione, vi voglio dare un'altra uscita.
2: Ah, okay.
3: Perché domani esce Ti auguro ogni bene di Tommy Dorfman, che è un regista trans, con due attori, Corey Fogelmanis e il compagno che sarà con lui. Poi ci sono anche Alexandra Daddario e Elena Dunham, che sono famose, che fanno quello che sono nella vita, cioè delle persone non binarie, delle persone queer. Ed è la storia di un adolescente che intorno ai 16-17 anni si rende conto di non capire se vuole essere maschio o femmina. Questo naturalmente porterà a una serie di difficoltà, però con questi temi ogni tanto anche il cinema si deve confrontare.

0: Strange Doors. Allora adesso con Ivana Faccioli dobbiamo necessariamente parlare di Disclosure Day di Spielberg, film, Ivana, anche accusato da qualcuno di satanismo e dintorni.
1: Allora
0: no?
1: Voi due mi dovete promettere che non andate a vedere innanzitutto, così sicuro, poi ne parliamo.
2: Sicuro.
1: Allora, l'ultimo film di Spielberg è tornato alla fantascienza, è un filmone di 2 ore e 20, molto criticato o molto amato. La critica principale che ho visto anche da Mereghetti, che è un grandissimo giornalista cinematografico, forse il top in Italia, c'è molta azione, sembra un film d'azione qualsiasi. In realtà secondo me l'azione è anche la freschezza di questo film, perché questo signore ottantenne che ha insegnato a tutti a fare cinema, se ha deciso una volta di divertirsi mettendo dentro anche un po' d'azione in un film che è di fantascienza, secondo me l'ha solo che ravvivato questo film. È un film particolare perché si entra già nel pieno dell'azione, quindi è tutta una scoperta. A perché stanno facendo così? Cos'è successo prima? Chiaramente il fulcro sono gli alieni, ma questo si sa. Ci sono attori bravissimi, c'è una Emily Blunt da Oscar, c'è Josh O'Connor, la carriera sua è in vertiginosa ascesa, c'è Colman Domingo, c'è Eve Ewson che è la figlia di Bono Vox, e poi c'è naturalmente un cast in generale anche di attori non protagonisti che è ottimo. Il film sostanzialmente si basa su un concetto. Gli alieni ci sono? Sì, forse qualcuno non ce lo vuole far sapere. Perché non ce lo vuole far sapere? Perché l'uomo di base vuole dominare tutto, è crudele con la sua terra, e se incontrasse una civiltà aliena probabilmente vorrebbe dominare anche quella. E cosa manca all'uomo? Manca l'empatia. Infatti nel film c'è la Terza Guerra Mondiale sullo sfondo.

perché l'empatia ce l'hanno gli alieni e noi no, e noi comunque vogliamo prevaricarli? E poi c'è il concetto di Dio. Se scoprissimo gli alieni, avrebbe ancora un senso credere in Dio? Ci sono tante domande, quindi ve lo consiglio.

0: In vacanza porto tutto.
1: Solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Radio Freccia.
6: 10:46, le Good Vibrations con Jimmy e con il Doc. No, volevo rallentare un po' perché abbiamo parlato di Split.
7: Perché questa si chiama Eddie, lo sai. Quando viene meno Eddie, viene...
6: Non è venuto meno, è vivo.
7: No, certo, no, nel senso che non è presente.
6: Stando alle ultime indiscrezioni che filtrano dalla Georgia, dove lui si è andato a rintanare per cercare non so quale cacchio di mosaico.
7: Era un nuovo mostro in un lago, che ne sai?
6: No, ma lui va a cercare le pitture nelle chiese.
7: Le rupestri?
6: Ah, no. Ma che rupestri? Proprio nelle basiliche, sì, nelle cattedrali, eccetera, eccetera. Poi torna e fa. E poi dico, com'è? Bello. Fine della recensione. Quindi.
7: Dove andiamo a parare dopo?
6: Su gli UFO. Ah, sì.

0: Dick Dale, 10:49. Ma non vado direbetico, andiamo sereni, sereni, tranquilli. Respiriamo, perché siamo di fronte a dei misteri che dobbiamo in qualche modo elaborare con la massima pace interiore. E sono misteri, dai, comunque, finché non te li risolvono, sono
1: misteri. Vabbè, dai, sì.
0: Vengono proposti come tali.
1: Questo è vero. Questo
0: e
1: è
0: allora, vero. Per motivi più diversi che potete immaginare, l'amministrazione Trump sta rilasciando a rotta di collo una serie di file su oggetti volanti non identificati. Certo. L'ultimo faldone è di un paio di giorni fa. Insomma, è la terza volta. E allora, tra le cose, tra i misteri più misteri, c'è quello della patata volante. No, adesso, no, proprio il tubero. Sopra le Cheyenne Mountain. Non
1: no,
0: rima,
1: scusa, perché proprio su questa amministrazione salta fuori la patata volante. Cioè, vabbè.
0: Devi essere
1: serissimo.
0: Di queste cose.
1: Per me l'argomento è serio. Però
0: è finita.
1: La gestione della faccenda.
0: Allora. Praticamente cosa è stato visto? Nel 2002 c'è il filmato e tutto quanto. Nei pressi di Cheyenne Mountain in Colorado, riporta il New York Times, è stato visto da alcuni testimoni un oggetto grande quanto un grosso jet, simile a una patata angolare e asimmetrica, composta da pannelli irregolari.
1: Esatto.
0: Ecco, prima era completamente immobile e poi ha fatto come fanno di solito le patate volanti. Che tu pensi di averle raggiunte, le patate volanti. E
1: invece te le tirano,
0: ma non senti neanche niente, vai via e rimani a bocca asciutta, ecco, insomma. Quindi la patata volante del Colorado, tu che sei un esperto in
1: Colorado,
0: 18 secondi
1: sì.
0: Mi dici,
1: Colorado, sì,
0: mi dici com'è possibile tutto questo, 14 secondi, 13 secondi,
1: com'è possibile 15. Della patata volante che schizza via così?
0: Basta,
1: semplicemente che è inutile dire che ancora non esistono, cioè è chiaro.
0: Ma che ne sai te? Boh.
1: Io no, niente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E togli file, metti sti file e riapri sti file, va bene. Una manciata di secondi alle ore 11 in questo mercoledì 17 giugno 2026. Siamo sulle Good Vibrations. Siete sulle Good Vibrations con
2: anche noi, però,
1: il Doc in prima linea. Doc, poi ritorniamo a breve su questi file desecretati che abbiamo così.
2: Ma che succede oggi invece?
1: Oggi c'è un appuntamento imperdibile con gli Iron Maiden in quel di San Siro, Stadio Meazza a Milano. Radio Freccia sarà ben presente già dalle ore 14, là, pronti là ad aspettarvi e poi per aspettare naturalmente il grande spettacolo degli Iron Maiden, questa primissima assoluta in San Siro.
2: The Number of the Beast.

0: 11 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. In corso la terza giornata del G7 a Evian. Nel confronto con i giornalisti, il presidente francese Macron ha ribadito un impegno ancora più forte all'Ucraina affinché possa difendersi contro gli attacchi missilistici e di droni. Nel documento sulle questioni geopolitiche, i 7 leader hanno confermato nuove sanzioni per Mosca. Per l'accordo tra Stati Uniti e Iran si riconosce la forte leadership di Donald Trump. Soddisfazione della Presidente del Consiglio Meloni dopo il via libera definito alla Camera al decreto rimpatri. Facciamo un altro passo avanti per rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato nella gestione dei flussi migratori, ha scritto sui social la Premier. Il premier britannico Keir Starmer ha definito come avventati e non ostili i colpi di avvertimento sparati ieri nella Manica da una fregata russa mentre una barca a vela battente bandiera Regno Unito si avvicinava alla nave militare. Dobbiamo stare in guardia, ha detto Starmer, ma la valutazione è che la nave militare fosse solo in transito. Numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2008, una delle menti più lucide della società italiana. Affermato la presidente del Consiglio Meloni, secondo Romano Prodi, perdiamo un esempio di straordinaria intelligenza. Ruini aveva 95 anni. Sono stati sospesi dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti di ATM coinvolti nella chat sessista in cui comparivano immagini di passeggeri riprese dalle telecamere presenti sui mezzi. Almeno un indagato nell'inchiesta per accesso abusivo al sistema informatico. E passiamo allo sport. Per i mondiali di calcio oggi alle 19 Portogallo Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra Croazia, all'1 Ghana Panama, alle 4 Uzbekistan Colombia. E per questa edizione è tutto, ci risentiamo tra un'ora per tutti gli aggiornamenti. Adesso il meteo, a più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo stabile sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, giusto qualche temporale di calore, ma abbiamo a che fare con questa nuova ondata di calore che parte proprio oggi, quindi temperature in progressivo aumento in tutta Italia. Nel weekend valori molto alti fino anche a 38-40 al centro nord, e andremo avanti così anche settimana prossima. Per i dettagli da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 11:15. Doc, siete alle Good Vibrations. Sì. Gente, allora, siete, nel senso, coloro che ascoltano in questo momento si sono sintonizzati, hanno così casualmente ascoltato una parola che era la patata volante, ma in realtà non stiamo facendo delle considerazioni.
2: Le cose davano spettacolo, esatto, è un, esatto, un avvistamento, un UFO, di un oggetto. Sì, la patata volante del Colorado, qualcuno dice forse era un'illusione ottica oppure particolari condizioni atmosferiche, altri però dicono beh, insomma, comunque poteva avere anche delle squame sta patata, quindi si complica enormemente, ma poi ne parliamo.

0: Perché, come diceva Shakespeare, no, ci sono più cose in cielo. Caro Orazio, diceva lui. Quindi, caro Jimmy, cari sfrecciati, quante non possa supporne e saperne la nostra filosofia, così come la pioggia porporina di Prince, e così come anche gli oggetti volanti non identificati.
1: Grande verità.
0: Naturalmente, che succede? Che quando noi parliamo di una cosa che non è stata avvistata da noi, ma dagli esperti, allora insomma, e viene denominata una patata volante. Voi subito pensate, cioè, io non lo so.
1: Inizia nell'aria, voglio dire.
0: C'è un profumo d'intesa, si senti qua.
2: Scusate, ma con questo argomento della patata volante può essere anche si può anche capire in maniera diversa.
0: Lo sapevo
2: adesso io non lo so qual era il vostro intento. Nessuno. Però diciamo si può fraintendere, no, non lo so.
0: Ho capito, ma...
2: Un caro saluto da Jenko, dalla provincia di Udine. Mi fate sempre grande compagnia, la vostra musica mi rende sempre felice. Ciao
1: Mandy.
0: Jenko, non è che c'è, cioè, ecco, noi facciamo fredda cronaca,
1: sì,
0: non è che
1: c'è, cioè, noi la alleggeriamo leggermente perché siamo anche profondamente
0: non la alleggeriamo, no, niente, forniamo dati.
1: Certo, sono dati
0: seri, sensibili. Eppure
3: raga, che fantasia hanno questi qua a paragonare un qualsiasi cosa, ancor più un oggetto volante, ad una patata, per di più volante. C'è un anno di fantasia,
1: volante, perché sta in cielo, perché
0: sta su,
1: effettivamente, insomma, se vai a vedere le fotografie che sono state così rilasciate in qualità di file declassificati, può rappresentare così molto lontanamente una patata. Ma
0: basta. Allora, visto che siete maliziosi, c'è anche l'avvistamento delle sfere.
1: Bravo.
0: Che ne lanciavano altre.
1: Bravo.
0: Le palle rotanti che ne lanciavano altre in tutte le direzioni. Anche questo è stato un avvistamento esaminato.
1: Quello della sfera arancione, intendi?
0: Sì, arancione.
1: Era arancione.
0: Non era con
1: arancio brillante,
0: brillante.
1: Uno dei tanti casi, ma certo, ma ce ne sono tantissimi. C'era anche quello del disco rotante, per esempio. Quello in Zimbabwe.
0: L'importante è che ruotino,
1: cioè,
0: capito?
1: Sì, come, ma ce ne sono di vari tipi.
0: Non come nel traffico di Roma, le cose ruotano quando uno ci pensa.
1: Voglia, quelli poi
0: girano,
1: sparano.

Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 400 grammi.

0: 150 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Radio Freccia.
7: E vabbè, 11.34, quasi 35, ringraziamo intanto tutti gli sfrecciati che ci stanno mandando decine e decine di messaggi dalla loro marcia di avvicinamento verso San Siro, dove oggi, stasera, ci saranno gli Iron Maiden, ci sarà Freccia, e Freccia farà una programmazione speciale a partire dalle 14. Anche il nostro Jimmy sarà in onda dallo stadio per raccontare il pre-show esatto. dei Maiden. Ma detto questo, adesso dobbiamo anche adempiere a un'altra funzione, quella della canzone richiesta, giusto?
8: Allora, 366-663-4466, come al solito, andate a ravanare nei ricordi di una band, di una canzone che vi va di riascoltare giusto domani intorno a questo orario.

0: Altra scatola The Beatles, la risposta sporca, sporca, sporca per fare del, diciamo, del proto heavy metal, mi viene proprio così da dire. Allora, cari miei, colgo l'occasione per ricordarvi che al 366-663-4466 ovviamente potete ancora continuare così come state facendo, lasciare il vostro, la vostra grande richiesta che domani sarà aggiunta per l'appunto alla scaletta al solito. Allora, caro Doc, ritorniamo. Sì. Ritorniamo a noi.
1: Tra l'altro, a proposito, parlavi prima di proto heavy metal, ti stavo ascoltando, no? Di Helter Skelter. Cioè, ci fu una versione famosa, no? Anche pubblicata nel disco dal vivo dagli U2 di Helter Skelter, cioè praticamente il mondo sottosopra, adesso senza evocare, no? Generali, eccetera. Ma cioè, che era una canzone satanica, in qualche modo fu vista come tale perché Charles Manson notoriamente la, come dire, la evocò in occasione delle stragi di Bel Air, dove fu uccisa, trucidata Sharon Tate, la moglie di Polanski, e alcuni suoi amici e altre cose. Insomma, e gli U2 dissero in questa occasione, riproducendo Helter Skelter, questa è una canzone che Charles Manson ha rubato ai Beatles e noi ce la riprendiamo, per restituire dignità a qualche cosa di immenso come quella che era l'inventiva dei Beatles, che ovviamente era stata esposta a qualunque tipo di lettura, compresa quella di Manson, che essendo un musicista frustrato aveva deciso che lui era il quinto cavaliere dell'Apocalisse, gli altri quattro erano i Fab Four di Liverpool, e dovevano fare una rivoluzione per impedire che poi i neri nel senso gente di colore prendessero il potere in America. Tu pensa che giro che ha fatto Helter Skelter.
0: È incredibile.
1: Che è una cosa incredibile. Che, insomma,
0: e rimane comunque sempre un brano che dà quella scossa lì. C'è niente da fare.
1: Assolutamente.

0: Radio Freccia.
1: 11.47, di solito il mercoledì a quest'ora, insieme al nostro Eddie che è in giro per il mondo, insomma si raccontano cose blues, e allora manteniamo la regola, la tradizione con le Blues Vibrations. La prima cosa che vi facciamo ascoltare arriva dalla profondità dei primi anni 60, il British Blues. C'era un 24enne, 25enne di nome Spencer Davis che aveva messo su un gruppo con un paio di fratelli. Il minore a 15-16 anni era un talento, un genio multistrumentista, si chiama tuttora Steve Winwood. Questo Spencer Davis Group, Sitting and Thinking.

Susan Thinking, Spencer Davis Group, le Blues Vibrations. Qui veramente c'erano echi profondi di Muddy Waters, di John Lee Hooker e tutti quei dischi che arrivavano in Inghilterra d'importazione nei primi anni 60, che favorivano poi il proliferare di questi gruppi che si ispiravano ai grandi maestri neri del blues stesso. Gli Spencer Davis Group, anzi lo Spencer Davis Group, che prendeva il nome dal suo leader, era di Birmingham, erano tutti di Birmingham, e tra questi, dicevamo, c'erano Muff Winwood e il fratello minore Stevie Winwood, che suonava la chitarra, cantava e suonava l'organo. E poi, una volta terminata questa palestra, questo laboratorio con Spencer Davis, sarebbe formato per esempio un gruppo cardine della storia del rock di tutti i tempi come i Traffic, che vi invito ad andare a riascoltare con grande amore. La seconda cosa che vi proponiamo oggi, invece, beh, anche questo prevede soltanto campioni in campo: Jeff Beck e Rod Stewart. Jeff Beck aveva formato un gruppo dopo la sua esperienza, anche quello era un laboratorio di talenti immensi come gli Yardbirds. Ha finito la sua esperienza e formò il Jeff Beck Group, all'interno del quale c'era un chitarristino, diciamo così, d'appoggio ritmico come Ronnie Wood, e poi c'era Rod Stewart, che era terrorizzato dal cantare per Jeff Beck, perché pensava in qualche modo di non essere all'altezza del compito, perché voi sapete che la voce dei bluesman deve essere veramente di carta vetrata, deve essere affinata anche con la bottiglia, se volete, piena, e poi che diventa vuota. Ma questo era, come dire, l'insicurezza, le titubanze di Rod, che invece se la cavava alla grandissima già allora. Jeff Beck, Rod Stewart, questa è You Shook Me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Allora, diamoci subito una calmata, eh? Doc.
7: Ma insomma, guarda, è mezzogiorno tutto. Esatto.
6: Mezzogiorno esatto. Spaccato in questo momento. Peng, peng, peng. Questo è un po' il campanaro che è in noi. Mercoledì 17 giugno alle Good Vibrations abbiamo di là a Roma il Doc e qua il vecchio Jimmy. A proposito, senti, io non mancano certo 2 minuti alla mezzanotte, ma mancano ancora tante ore prima ancora di dare via al grande spettacolo degli Iron Maiden questa sera. Insomma, vi aspettiamo, ci siamo. Già dalle prime ore del primo pomeriggio, insomma già dalle 2
7: pomeriggio. Dalle 14 siamo in onda con il pre-show. Tu quando vai a San Siro dalle 3
6: e 15 sono in diretta, sì.
7: Quindi... non vai sul palco con Dickinson?
6: Me l'ha chiesto, gli ho detto guarda, io vorrei evitare di rovinare anche la tua di carriera.
7: Tu hai judo
6: e soprattutto un grande coraggio, ecco. Vabbè, 2 minutes to midnight, Iron Maiden.

12 e 6 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Si è aperta con circa un'ora di ritardo sul programma la giornata conclusiva della G7 a Evian. Ultimo ad entrare in sala Donald Trump, la sessione di lavoro in agenda ha riunito al tavolo il club dei sette e i paesi partner, Egitto, Kenya, India, Brasile e Corea del Sud, per discutere di intelligenza artificiale e di rilancio di una crescita economica equilibrata, condivisa e sostenibile. E sempre nell'ambito del G7, durante un confronto con i giornalisti, il presidente francese Macron ha ribadito un impegno ancora più forte all'Ucraina affinché possa difendersi contro gli attacchi missilistici e di droni. Nel documento sulle questioni geopolitiche, i sette leader hanno confermato nuove sanzioni per Mosca per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Si riconosce la forte leadership di Donald Trump. Cambiamo argomento, numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2008, una delle menti più lucide della società italiana, affermato da presidente del Consiglio Meloni. Secondo Romano Prodi, perdiamo un esempio di straordinaria intelligenza. Ruini aveva 95 anni. E aveva 87 anni Carlo Ginzburg, lo storico italiano più famoso al mondo, che si è spento a Bologna. Tra gli autori contemporanei più tradotti, riconosciuto come uno dei maestri della microstoria, il corso istituito negli anni 70 nelle università italiane.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12:17 in questo istante, le Good Vibrations con Jimmy e il Doc, e chiunque di voi voglia stare all'ascolto, perché ripeto, non è obbligatorio stare lì accesi su Radio Freccia, se poi state lì a fare niente, mi piace, non mi piace, cambiate canale, spegnete, cioè noi siamo con voi perché ne avete facoltà,
2: sempre,
1: e anche
2: comunque,
1: quello
2: sempre
1: comunque, sì, e poi se siete simpatici vi vogliamo bene, un atto di coraggio, ecco, vi chiediamo non quello di spegnere Radio Freccia ma partendo dalla notizia che poi vi diremo, quali possano essere stati i vostri atti di coraggio al limite dell'incoscienza nella vostra vita. 366 6634466, non vale dirsi mi sono sposato, non vale, lo dico subito, quindi
2: alzo le mani,
1: fatevi una ragione, ecco.

0: Easily, dicevano i Red Hot Chili Peppers, e semplicemente noi con grande disinvoltura raccontiamo le vostre storie avventurose, incoscienti, pazze, folli, ma partendo da quella che fa da base a questo tipo di temino, c'è cioè quella di Elliot, che è un pescatore del Massachusetts, che a Nantucket, che ha fatto, ha visto uno squalo bianco, manco quelli piccoli, simpatici e inoffensivi, lo squalo bianco che insomma era rimasto impigliato con un amo, cioè un amo in bocca, e là è andato lì a mani nude a togliergli l'amo allo squalo bianco. Allora, tu l'avresti fatto? 3 metri, sto squalo.
1: Era cucciolo.
0: Cucciolo quanto ti pare, ma insomma voglio dire, lo squalo bianco non è che ci picciotti che
1: questo
0: balla.
1: Si è davvero buttato in acqua per andare a slamare così uno squalo bianco.
0: Bravo. Tu che sei un noto pescatore del Massachusetts.
1: Tipico, sì, c'ho proprio tutta l'aria da Massachusetts.
0: L'avresti fatto?
1: Sì, come no, certo. Ma soprattutto non sarei andato a pesca. E questo è il fatto che mi differenzia.
0: Ma adesso tu ho capito. Qua, sempre questi personalismi.
1: Ma che ci fa uno squalo bianco a Massachusetts?
0: Infatti, vabbè, non è che gliel'ha chiesto, gli ho detto, una volta che si è liberato l'ho lasciato andare. Ci abbiamo qualche vocalino di qualche impresa?
1: Sì, guarda, ci abbiamo qualcuno che ci racconta storie. Vai. Sentiamo.
0: Vai, vai.
2: Buongiorno ragazzi, Francesco dalla provincia di Verona. È l'atto più scoscienziato, come direbbero dalle mie parti, tuffarmi in mare con un mare molto grosso, ma veramente molto grosso, nei pressi di una scogliera per tirar fuori una ragazza lasciata lì dal suo gruppo di amici. Ecco, la contiamo tutti e due, come si dice da queste parti. Ciao!
0: Bravo!
1: Questo
0: bravo,
1: è un atto di
0: bravissimo
1: coraggio, veramente.
0: Questo è un atto lodevolissimo.
1: Eroe.
0: Ma poi quei bastardi degli amici che l'hanno lasciata lì.
1: Abbastanza. Ma poi, se sono fidanzati?
0: Lasciamo.
1: Si apre il gossip.

0: caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Radio Freccia. Walk
5: time. Bene.
6: 12.32, vi abbiamo chiesto i vostri atti di coraggio, adesso Jimmy vi legge il lungo messaggio di Agostino, prego.
5: Buongiorno, 30 anni fa sulla spiaggia di Mondello, a Palermo, con l'allora mia fidanzata, andammo a fare i bagni. Scorgimmo da lontano su un
6: pattino... Capito, ma è troppo lento.
5: Allora, da lontano su un pattino un amico nostro e quindi decidemmo di andare verso quel pattino per andare a trovare. Peccato che quel pattino si allontanava sempre di più. A un certo punto noi eravamo così stanchi e così lontani dalla riva che non riuscì...
6: Vai a due per.
5: Riprenderà Agostino.
6: No, ma non si è capito niente. Vabbè, comunque ha fatto una buona cosa, ha salvato la fidanzata, un amico col pattino. Ma come leggi tu a due per? Io non lo so. Oddio, adesso vai tutto il tempo a due per pure con la voce normale. Oddio, come si rimette a uno? Jimmy 1. No, queste sono...

0: Adams genitivo song Blink 182 12:37 e parliamo dei vostri atti di coraggio. Alcuni sono come dire, anche difficili da decifrare. Per esempio qualcuno scrive: fidanzarmi con una giapponese e vivere 6 mesi a Tokyo per lei. Vabbè, ma a Tokyo si vive bene.
1: Voglia.
0: Se tu basta che trovi il verde quando attraversi quello sulle strisce e poi è tutto in discesa praticamente. Altri invece più incoscienti che coraggiosi.
2: Ciao sfrecciati.
0: Ciao.
2: Un atto di coraggio equivalente a un atto di stupidità che ho fatto è stato andare a recuperare una palla da calcio lanciata da me e i miei amici all'interno del palazzo, di un palazzo al terzo piano, che è passata attraverso una finestra. Io era una scuola, io sono entrato e mi sono arrampicato fino al terzo piano da fuori, ho recuperato la palla e poi sono risceso tutto attraverso finestre e ringhiere. Un cretino fondamentalmente.
0: Sì.
2: Un abbraccio, un bacio da Enrico.
0: Enrico, ciao, te lo sei detto da solo, cioè, perché poi non imitate Enrico né a casa né per strada, ma insomma palloni li abbiamo recuperati tutti in circostanze.
1: Ma gliel'hanno bucato?
0: A fa l'uomo ragno, no, perché alla fine glielo buchi pure dopo.
1: Beh, guarda, sarebbe una brutta gag in effetti.
0: Ha fatto il climber oppure
3: ciao Doc.
0: Ciao.
3: Allora, tornando da un viaggio umanitario, periodo della guerra in Bosnia più o meno, tornando all'interno della parte serba, ci siamo fermati a fare una pausa, eravamo andati vicino a Sarajevo.
0: Okay.
3: Tornando ci siamo fermati appunto in un sul terreno, c'era un campo minato con tanti cartelli con scritto mine, sono entrato a portarmene a casa uno per ricordo.
0: Ma
3: per
0: che sei...
3: che sono stato. Ciao.
0: Cioè, sei come souvenir una mina in un campo minato. Cioè,
1: non è proprio un atto di coraggio.
0: Commentalo a due per questo. Sei rotto.
1: Tipo
0: sei rotto Jim. Niente.
1: È pericolosissimo. Ragazzi.
0: Ma che sta scherzando? Click. A beautiful life.

0: Radio Freccia.
1: Vabbè, si sono fatte le 12:46, caro Doc, abbiamo ancora altri messaggi a proposito di quanto succede sugli atti di coraggio, se così si possono definire. Abbiamo Silvia, per esempio.
2: Scusate, forse io sono un po' dindondan, però mono, io non ho capito una cosa, no? Scusate, ma questo qua si è portato via il cartello con scritto mine o si è portato via proprio la mina? Chi si è portato via? Non si è capito, io non l'ho capito, sono deficiente io, è possibile. Ma delucidazioni?
1: Silvia, se si fosse portato via la mina, secondo te ci mandava il messaggio?
3: Ma pure il cartello è pericolosissimo, certo. Perché tu togli il cartello mine, la gente ci va sopra tranquilla a fare funghi, capito?
1: Vedi più, insomma, dai, vabbè. Foxy Lady, Jimmy,
3: meglio, sì.
1: Hendrix, meglio sì.

0: È 12:50, queste sono le Good Vibrations. E il punto è che i vostri atti di coraggio a volte sono difficili, come dire, da ricambiare, da sostenere, da esaudire. Tipo.
1: Ciao ragazzi, l'atto di coraggio lo sto facendo adesso, chiedendovi: mi regalate 2 biglietti per gli Iron Maiden stasera? Lo stai da Milano. Vabbè. Bella.
0: Allora, dunque, i 2 biglietti per gli Iron Maiden. Io non sarò lì perché ho appuntamento col commercialista nel pomeriggio a Roma, ma sarò lì con il cuore, naturalmente, e vigilerò sulle azioni intraprese dai miei colleghi in diretta, perché dalle 14 in poi ci sarà tutta una programmazione speciale da San Siro per i Maiden di Freccia. Jimmy ha 2 biglietti. Jimmy ha 2 biglietti, ha un pass.
2: Terribile.
0: Però so che, insomma, non diversamente da quello che farebbe Eddie, ha già indetto un'asta.
2: Sì.
0: Per venderli,
2: sì,
0: al massimo.
2: Sì. Sì, sì, sì, sì. Certo,
0: sì, ma anche perché, sai, con questi tempi difficili.
2: Ah, d'altronde sono le spese. Voglio dire.
0: Quanto li fai?
2: Non li faccio, Doc. Ma non è vero, non è vero. Questa è una bugia. È una bugia.
0: Se
2: li avessi, li regalerei.
0: Ma sei un cialtrone, no, sei
2: se
0: veramente...
2: li avessi li regalerei.
0: Ma è falsissimo. Tra l'altro ricordati che l'inchiostro prima deve asciugare, perché l'hai stampato stanotte insieme a Eddie prima che partisse.
2: Allora, prova a prenderli, if you can.
0: Se li guardi, in controluce e filigrana, sono un po' così.
2: Sono un bagarino atipico.
0: Si notano, perché c'è scritto Iron Maiden. Senza
2: Madden, sì, certo.
0: Però va bene, dai, su.
2: Ma basta metterci il dito davanti.
0: Facciamo così. Adesso vai alle 3, dai. Tu vai alle 3, ti saluto, saluti.
2: Vado adesso perché devo scavalcare i cancelli.
0: Vai, io proseguo.
2: Pazienza. Sai com'è.
0: Ciao.
2: Ci vediamo là, eh. Ci vediamo oggi pomeriggio. Ciao.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 13 spaccate, il dottor Mann per la quarta ora delle Good Vibrations, come sempre, voi cari i miei sfrecciati. Oggi un po' meno co-conduttori, nel senso che avrò un ospite con me in studio che vi presenterò tra poco. Comunque potete intervenire come sempre al 366-6344-66 con i vostri commenti, perché il tema sicuramente vi appassionerà. E poi abbiamo da, come dire, da vivere insieme questa giornata molto molto speciale a Milano con gli Iron Maiden a San Siro, con Radio Freccia che dalle 14, cioè da quando finirò io, avvierà una programmazione speciale dallo stadio con tutti i miei colleghi conduttori. E allora viva i Maiden, che adesso andiamo a sentire. Can I play with madness?

0: Buon pomeriggio, sono le 13:04, queste sono le ultime notizie di Radio Freccia. Cominciamo col G7, si è aperto con circa un'ora di ritardo sul programma, la giornata conclusiva del G7 di Evian, e l'ultimo ad arrivare è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha esortito dicendo "I am the boss", il capo sono io. Poi il presidente americano ha ridimensionato l'affermazione, si è rivolto agli altri colleghi sorridendo e si è seduto al suo posto. Scambio anche di battute con il presidente francese Emmanuel Macron, che è il padrone di casa, gli ha chiesto come va, e adesso, al termine di una riunione bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi, parlando del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, ha detto: nessuno sa in cosa consiste l'accordo, ma è molto forte. La maggior parte delle persone ne sembrano molto felici. Ricordiamo che domani a Lucerna, appunto sul lago di Lucerna in Svizzera, ci sarà la firma di questo accordo tra Stati Uniti e Iran, che pone termine a una guerra di oltre 106 giorni. E numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2008, una delle menti più lucide della società italiana, ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo Romano Prodi perdiamo un esempio di straordinaria intelligenza. Ruini aveva 95 anni. Aveva invece 88 anni Carlo Ginzburg, storico italiano più famoso al mondo, che si è spinto a Bologna tra gli autori contemporanei più tradotti, è riconosciuto come uno dei maestri della microstoria. Il corso istituito negli anni 70 nelle università italiane. Chiudiamo con i mondiali. Alle 19 Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama.
1: Meteo. Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo stabile sull'Italia nelle prossime ore, nei prossimi giorni, giusto qualche temporale di calore, ma abbiamo a che fare con questa nuova ondata di calore che parte proprio oggi. Quindi temperature in progressivo aumento in tutta Italia, nel weekend valori molto alti, fino anche a 38-40 al centro-nord, e andremo avanti così anche settimana prossima. Per i dettagli da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Everything's Electric. Chi meglio di Liam Gallagher, di un eroe di Manchester, per presentare l'ospite di oggi qui alle Good Vibrations, uno scrittore di calcio, di sport, ma non solo, un raccontatore di storie epiche come in questo libro dedicato a George Best, che era dall'altra parte di Manchester, quella dello United, la prima pop star del calcio. Lui è l'ex corrispondente della Gazzetta da Londra, oggi scrive per il Fatto Quotidiano, ha scritto anche questo libro. Buongiorno, benvenuto Stefano Boldrini.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli sfrecciati. E del resto George Best era un po' sfrecciato.
0: Era molto sfrecciato, perché questo è l'argomento di questo libro che vi consiglio caldamente, perché è godibilissimo come non solo biografia di un campione iconico di altri tempi, anni 60, anni 70, ma anche come illustrazione di uno scenario che mischia fortemente l'icona calcistica con quello che era la potenza della musica di quegli anni, vero Stefano?
1: Se c'è un calciatore nella storia che è riuscito a rappresentare meglio di tutti la sua epoca, questo è George Best. Si porta dietro tutti gli anni 60, l'inizio degli anni 70 inglesi, si porta quella parte che forse è la migliore delle vite di tanti di noi, perché era altre epoche, altro calcio, altre vibrazioni. Io non l'ho scritto sul libro, mi è mancato questo passaggio, ma la vita di George Best e anche la brevità della sua carriera mi fa pensare a dei grandi assoli di chitarra, dei migliori chitarristi. È stato un assolo, lui questo ha rappresentato, ed è stato veramente una star, oltre che un grandissimo giocatore.
0: Non a caso poi ne parleremo tra poco insieme a Stefano, l'avevano definito il quinto Beatle, quinto di una serie di quinti Beatle che ne comprendevano altri, per esempio anche dicevamo ieri con Stefano Pete Best, che era il primo batterista dei Beatles, che però era completamente diverso da George, perché l'uno era molto metodico e sussiegoso, mentre George era puro genio, pura fantasia e sregolatezza. Ma continuiamo a parlarne tra poco.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Radio Freccia.
5: 13 e 17, le Good Vibrations con Stefano Boldrini, autore di questo libro su George Best, la prima pop star del calcio. Qualcuno di voi sfrecciati scrive al 366-6344-66, grande Best, e virgolette, ho preso una casa al mare ma non ho mai visto il mare perché prima di arrivare ci stava un pub, ed è un idolo anche per quella famosa frase, no, epitaffio, in cui lui diceva ho speso un sacco di soldi in alcol, donne, macchine veloci e tutto il resto l'ho sperperato, vero Stefano?
6: Verissimo, ed è vero anche questo, che lui non arrivava mai al mare, perché soprattutto quando stava in California, che era un po' il suo rifugio, lui passava le giornate nei pub, cercava anche di parlare in spagnolo, non ci riusciva, smossicava qualche parola, ma lo ascoltavano quando si presentava con le sue pinte di birra in mano.
5: Ed era un tempo in cui gli anni 60, beh, insomma, è inutile dirlo, era un tempo di promesse, di grandi prospettive, un futuro che si annunciava magnifico e luminoso, e c'era un'ampia possibilità di fantasia, sia nella musica, ovviamente, che amiamo, sia nel calcio romantico di quei tempi, calcio che Best ha rappresentato probabilmente come una rockstar più che una popstar.
6: Sì, ma lui aveva tutte le caratteristiche, i capelli lunghi, l'estro, la passione per la moda. Quando lui inaugura la sua boutique, ci sono 400 ragazze che si accalcano, si rischia anche la distruzione di una vetrina. E lui fu ribattezzato il quinto dei Beatles, e lui capì al volo che quella situazione avrebbe potuto dargli molto. Poi dopo sarà schiacciato dalla fama, però lui aveva questa intuizione. Tra l'altro, cosa importante, aveva un quoziente intellettivo superiore alla media.
5: Sì, e non solo in calcio, in campo, peraltro gli dedicavano, sapete che per esempio i Wedding Present gli hanno dedicato un album, George Best, ma la curva dell'Old Trafford cantava un coro famosissimo, Spirit in the Sky di Norman Greenbaum, che voi conoscete forse anche da Doctor and the Medics, ed era questo il modo di onorare la natura da icona totale della musica, del calcio, che è stato George Best. Carriera velocissima, peraltro, pochi anni.
6: Diciamo che lui ha avuto una carriera che

0: È durata fine da 38, ma in realtà lui smette di giocare a 27.
1: A 27, eppure ha vinto tutto, eppure ce lo ricordiamo 60 anni dopo le sue imprese. Come ci ricordiamo, perché sono ancora in giro fortunatamente, i Cure, questa Forest.

0: Allora, nel libro di Stefano Boldrini, George Best, la prima pop star del calcio, c'è un passaggio fantastico, anche se sembra minore. C'è il momento in cui il giovanissimo Best, che è stato provinato dal Manchester United, ma è ancora il ragazzo che va a ingrassare gli scarpini dei campioni della prima squadra, va a vedere a Wembley la finale di FA Cup nel 63, vinta dal Manchester United contro il Leicester. E lui lì si meraviglia del colore, perché noi ormai non ne abbiamo più contezza, ma insomma era un tempo in cui le rare immagini che arrivavano dalla televisione erano bianco e nero, erano sfocate, e quindi il calcio, lo sport, ma anche la musica, era tutto leggenda, era tutto immaginazione, era tutto mitologia, e quindi stupirsi del colore di uno stadio dal vivo, Stefano, era qualche cosa di sensazionale.
1: Sì, anche perché lui vedeva le partite e lui era un tifoso del Wolverhampton, perché negli anni 50 il Wolverhampton era la squadra inglese più forte, più anche che praticava un certo tipo di calcio, che batté in diverse partite le più grandi dell'epoca, e lui andava a vedere la partita a casa di un vicino e vedeva il calcio in bianco e nero, per cui quando si ritrova lì a Wembley con il primo contratto da professionista in arrivo, e lui rimane incantato dai colori. Wembley diventa un po' lo stadio della sua anima, e a Wembley lui farà una partita leggendaria che consentirà allo United di conquistare la prima Coppa dei Campioni del calcio inglese. Attenzione, perché il Celtic l'anno prima l'aveva vinta battendo l'Inter, quindi non è stata la prima britannica. Lui rimane incantato e Wembley rimarrà lo stadio della sua vita.
0: Continuiamo a parlarne tra poco. Adesso, come ogni giorno a quest'ora, io voglio regalarvi qualche cosa di speciale, e allora vi dico dopo di chi si tratta, a meno che non lo riconosciate voi.

0: We may be human, but we're still animals.
1: Animali, umani, tutto c'è nella chitarra di Steve Vai, che è una divinità peraltro. For the love of God, divinità dello strumento, nel brano che volevo regalarvi fuori busta oggi, e sono sicuro, lo vedo anche dai vostri messaggi, che l'abbiate apprezzato. La grandezza di Steve Vai, la grandezza di altro tipo, ma mica tanto poi, la divinità del calcio di altri tempi, il calcio che noi abbiamo amato di più, George Best, al quale Stefano Boldrini, giornalista, scrittore, ha dedicato questo nuovo libro, che vi consiglio caldamente perché è veramente un ritratto di un tempo perduto, il tempo dell'amore per le cose, gli anni 60 e gli anni 70. E si diceva che fu appellato il quinto Beatle nel 66, quando i Beatles veri cominciano a ritirarsi dalle scene e invece lasciano sul campo un'icona come Best, che occupa tutto lo spazio possibile nel cuore non solo di chi amava il Manchester United. Stefano.
2: Sì, ma anche lui poi finirà la carriera travolto dalla fama, travolto dai suoi problemi personali. Anche lui avrà una carriera breve, però ripeto, lui rappresenta quell'epoca. Poi per me il paradosso è che lui viene accostato ai Beatles quando lui in realtà era più un Rolling Stone, quella era la sua dimensione, tant'è vero che i Rolling Stone lo frequentavano anche il locale che lui possedeva a Manchester, e c'era con tutto il gruppo, c'era una certa sintonia, mentre invece i rapporti con i Beatles furono molto come dire, sporadici, inesistenti, tranne una volta che si incontrarono in un pub, in un night, e Linda McCartney si avvicinò e gli disse: George, noi stiamo con te. E quel "noi stiamo con te" poteva dire tante cose, probabilmente noi possiamo capirti.
1: E allora guarda chi c'è proprio adesso in omaggio e in onore a George Best.

0: Radio Freccia.
1: 13.37, qualcuno chiede al mio ospite Stefano Boldrini: c'è un erede di George Best secondo te? Che dici, Stefano?
2: No, penso di no. E io poi nel calcio difficilmente vedo dell'eredità. Posso dire che lui aveva una sintonia con Diego Armando Maradona. Tra i due c'era simpatia, c'erano affinità. Però io penso che George Best sia stato qualcosa di unico.
1: Qualcosa di unico, Maradona, beh, insomma, è una figura mitologica, ultraumana per così dire. Poi cominceremo a parlare invece di figure che incombono nel calcio di oggi. Ma intanto, un'altra divinità.

0: D'altra parte, come da etimologia del tempo classico, gli idoli sono delle immagini, dei fantasmi cari che ci portiamo dentro, e lo sono stati e lo sono ancora certamente David Bowie e George Best, che è l'oggetto del libro di Stefano Boldrini, che oggi è qui con me in studio. Stefano, tra Bowie e George Best c'è più di un'affinità.
1: C'è stata anche una casa, perché c'è stata quasi una sorta di staffetta, una casa di Chelsea dove per diversi anni George Best trovò la sua, diciamo, il suo luogo dell'anima. E quando lui acquista questa casa c'aveva tutte le pareti dipinte in un certo modo, perché David Bowie l'aveva fatto come gesto di solidarietà nei confronti di uno sciopero di minatori.
0: Ah, addirittura. Poi qualcuno di voi, cari sfrecciati, ci chiede al 366-634-466 di parlare anche di altri simil Best.
2: Potreste parlare anche di Ezio Vendrame, che è stato considerato il Best italiano. Anche lui, tante donne, tanti soldi spesi e niente, anche lui fuori classe con la palla al piede.
0: Che dici?
1: Beh, Ezio Vendrame, tra l'altro di un anno più giovane, anche lui purtroppo scomparso, sì, è stato uno dei giocatori, insieme a Gigi Meroni, accostato a Giorgio Best e anche Gianfranco Zigoni, altro giocatore di quella generazione. Ezio Vendrame è stato anche uno scrittore, un poeta, e ricordo che Gianni Mura, grandissimo giornalista di Repubblica, raccontò che gli diede appuntamento per un'intervista al cimitero di Casassa della Delizia. Era un personaggio di grande umanità, Ezio Vendrame, e anche di grande estro. Una volta, in una partita che era di una noia totale, lui prese la palla e cominciò ad andare indietro verso la sua porta. E il suo portiere si spaventò, poi dopo lui riprese l'azione, però minacciò di fare un autogol di quelli da mai dire gol.
0: Praticamente un gesto artistico, un gesto di quelli che spiazzano. Così dovrebbe essere sempre il calcio, anche oggi che è ridotto veramente a qualche cosa di molto schematico, purtroppo, per noi. Ma ne parleremo tra poco, intanto. Col play.

0: Higher Power, i Coldplay, 13:47. Luca scrive: ho smesso di guardare il calcio quando Maradona ha smesso a sua volta di giocare. Ogni tanto ci provo a guardare qualche partita, ma mi annoio, mi mancano i suoi miracoli, quelli di Diego. E allora, insomma, dobbiamo parlare fatalmente, Stefano Boldrini, del calcio di oggi. Abbiamo avuto una notte mondiale importante, finalmente, perché è stata la notte dei gol di Mbappé, di Messi, di Haaland. Almeno loro, voglio dire, in questo calcio così prefabbricato e prevedibile, così diverso da quello dei tempi di George Best, al quale è dedicato questo libro.
1: Sì, è stata la notte dei giganti. Mbappé ha risolto una partita molto difficile, almeno nel primo tempo, contro il Senegal, che per me, insieme al Marocco, è nettamente la squadra più forte del continente africano. Messi ha celebrato le 200 presenze in nazionale con una tripletta. E poi c'è stato Haaland. Haaland ha segnato, se non vado errato, 57 gol in 53 presenze in nazionale, cioè andiamo su medie stratosferiche. Loro sono grandissimi, sono di fuoriclasse, ma ecco, come stavamo dicendo, in attesa del nostro nuovo break, oggi nel calcio moderno il ruolo debole è quello dei difensori centrali. Quindi questi grandi campioni riescono a trovare anche più facilmente le vie del gol, perché non trovano grandissimi difensori come c'era una volta a opporsi.
0: Quindi sono prove di forza più che prove di fantasia. Per carità, i campioni ne hanno sempre da vendere, però poi è un calcio molto atletico che sfonda praticamente come se fossero degli arieti, no? L'uomo d'area, ma non solo, l'uomo che poi supera ogni tipo di birillo che gli venga messo contro sul campo, perché parliamo di musica che in qualche modo è collegabile al ricordo di George Best. Molta meno musica in campo oggi, questi mondiali che ci convincono, ma fino a un certo punto, nella loro organizzazione, e ne parliamo tra poco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:52, allora il libro di Stefano Boldrini dedicato a George Best ci fa ancora di più rimpiangere il calcio della fantasia, il calcio del genio, imprevedibilità, sregolatezza di George Best. Mentre invece noi ne parlavamo, i mondiali di oggi così strutturati, così difficili anche da gestire dal punto di vista politico e poi pieni di spot, di pause per rinfrescarsi, per mandare un altro tipo di pubblicità. Ci piace o non ci piace, Stefano?
2: Beh, è il calcio delle furbate, è anche il calcio, come ci ricordano alcune statistiche, che sta producendo inquinamento, è l'evento diciamo più dannoso dal punto di vista ambientale. Un piccolo contributo lo sta dando anche il presidente della FIFA, Infantino, che sta viaggiando in lungo e largo in questi tre paesi grazie a un jet messo a disposizione dalla Qatar Airways. E è un mondiale che secondo me il gigantismo poi fa male a tutto, fa male alla musica come fa male allo sport, e per fortuna ci sono poi i campioni che in qualche modo riportano la palla al centro del villaggio, come avrebbe detto qualcuno.
1: Sì, e per citare invece Infantino, sempre si poteva anche risparmiare la battuta sui prossimi mondiali con non so quanti 100 squadre in modo tale che l'Italia riesca a qualificarsi. Infierire non va bene, lo diciamo al simpatico svizzero Infantino. Ma detto questo, nel salutarti la ricordo che cosa dovremmo trattenere in 10 secondi della memoria di George Best, come dal tuo libro.
2: Ma io penso che lo slogan tipico di questa radio, libera come noi, ecco, liberi come George Best.
1: Mi sembra

0: Mi sembra perfetto, io ringrazio Stefano Boldrini, vi consiglio questo, veramente questo libro che è un viaggio assolutamente irripetibile negli anni 60 e 70 di George Best, il quinto Beatles, ma più amico dei Rolling Stones che dei quattro di Liverpool, e tutto quello che c'era in quel tempo in cui era lecito sognare e immaginare un futuro diverso. Grazie Stefano Boldrini.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, e adesso da adesso la linea veramente passa in senso tecnico totale a quello che è l'avvenimento della giornata. Gli Iron Maiden a San Siro, e Radio Freccia da ora trasmette dallo stadio. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono quasi le due in punto e quindi lascio a te l'onore, se vuoi, di fare l'apertura di Electric.

0: Trick Ladyland come si fa veramente da persone per bene.
1: Hello rockers and welcome everybody.
0: Inizia in questo momento un nuovo appuntamento di Electric Ladyland. Oggi parleremo di moda. No. Parleremo di cibo.
1: No.
0: Stiamo per chiamare in diretta la polizia del metallo. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto, abbiamo un'emergenza, signori miei. Perché ho visto della gente che davanti allo stadio San Siro, invece che indossare la maglia dei Maiden, si è presentato con la maglia degli Slayer. Andiamo subito ad arrestarli, visto che esiste solo una regola per la giornata di oggi.
2: Benvenuti dallo stadio di San Siro. Radio Freccia in diretta dalle 2 fino alle 8 per una mega giornata da vivere assieme, che questa sera si concluderà in grande spolvero, in bellezza. Il concerto degli Iron Maiden, 17 di giugno, stadio di San Siro. Radio Freccia è la radio ufficiale, vi portiamo un po' di rumore, un po' di casino.
0: Allora, dove ci troviamo, vi starete chiedendo? In un bunker? No, certo che no. Abbiamo deciso di mettere la nostra bella tenda della trasferta estiva in una posizione molto comoda, ovvero, per darvi un posizionamento, fra l'ingresso 6 e l'ingresso 7 dello stadio San Siro. Saremo qui da ora fino alle 20, trasmettendo in diretta, invitandovi in qualsiasi punto della giornata a partire da questo momento a venire a trovarci, a fare casino, a salutare tutti quelli che vi conoscono e a farci vedere la vostra maglia degli Iron Maiden.
2: Esatto, ricordatevi anche una cosa, che passate di qui, ci abbracciamo, siamo contenti. Se non ci trovate, dal 6 al 7 è la coordinata di riferimento, altrimenti sentite il volume perché faremo un po' di casino, B, sentite l'odore perché sentirete delle uova sfrigolare che sono chiaramente sul tetto. Sul tetto.
0: Scusate, per un attimo ho pensato che stessi facendo riferimento al fatto che sei venuto qua con il kilt.
2: Non so di cosa parli.
0: Cosa che in radiovisione ancora non si vede. Allora, diamo l'inizio a queste 24.000 miliardi di ore, mille di diretta, proprio sulle note degli Iron Maiden. Questa
2: è Stratego, ladies and gentlemen.
0: Fammi vedere come sei stratego. No.

0: the fucking Ions, everybody! Woohoo! Iron Maiden, Stratego, su Freccia alle 14 e poco più, anzi 6 minuti per la precisione, è ufficialmente Iron Maiden Day da Milano, dallo stadio. E allora iniziamo subito a capire a chi dobbiamo chiedere le birre gratis. Mm-hmm. La risposta è qua tra noi, Jacopo di MC2 Live.
1: Dai, Jacopo.
0: Buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Dove sono le birre, Jacopo?
2: Ma veramente volete bere la birra con 90 gradi?
0: Ma lo so,
2: siete sicuri?
0: Adesso, a tua discrezione, come il tuo cuore desidera, come dice il boss delle cerimonie.
1: No, ma poi sei venuto a farci la morale al concerto dei Maiden. Cioè, bravo, non siamo venuti alla Scala a vedere la prima dello Schiaccianoci,
2: che, I Maiden non è che suonano a Mururoa di solito. Quindi attenzione.
0: Anche questo è vero. Senti, siamo molto contenti. Oggi, adesso è l'inizio di una grande giornata che arriva stasera alle 9. Noi siamo molto presi bene. Tu sei preso bene altrettanto?
2: Io sono asfaltato da giorni perché siamo stati a Ferrara, poi ci siamo buttati subito su San Siro. Devo dire che siamo molto contenti anche noi, perché ripetere Padova anche in termini di pubblico e magari superarlo un pochino non era affatto scontato. È la prima band metal, veramente metal, che suona a San Siro.
1: Sì.
2: E quindi orgoglio a mille.
1: E infatti era questa la domanda che volevo farti, perché già l'anno scorso ovviamente abbiamo assistito a un concerto in uno stadio gremito, però questo è un po' il simbolo dell'eccellenza della musica dal vivo e della storia della musica dal vivo nel nostro paese, quindi possiamo dirlo con un briciolo di presunzione, history in the making, cioè stiamo assistendo a un momento che probabilmente rimarrà nella storia.
2: Sono d'accordo con te, ma anche la band è molto presa bene, ci tiene un sacco. Ieri Stivelli si è giocato a pallone qua vicino, era emozionato per lo stadio, insomma siamo tutti presi molto bene, vediamo come staremo tra un po' di ore, insomma.
0: Ma al di là del, come dire, della chiacchiera che facciamo tra di noi,
1: sì.
0: Io avevo fatto due chiacchiere con Bruce Dickinson, chi è che urla a Freccia? È arrivato qualcuno, grande, ciao! Avevo fatto due chiacchiere con Bruce Dickinson non troppo tempo fa, gli ho detto, ma tu lo sai che è la prima volta che il metal viene a San Siro? E lui mi fa, me l'ha detto mia moglie.
1: Adoro!
0: Volevo sapere se sei riuscito a parlare con loro o comunque a percepire davvero il fatto che la band sia poi veramente presa bene per questa data.
2: Allora, diciamo che la band di stadi e posti enormi ne ha fatti una marea da tantissimi anni. Suonare qui, io credo che questo sia uno dei 5 stadi più iconici che ci sono al mondo, quindi
1: sì,
2: non c'è dubbio che ci sarà una presura bene anche lato band.
1: Allora senti, ad maiora, nel senso che speriamo e siamo certi che questa sera sarà bellissima, ma come sempre lasciamoci un margine di aspettativa, perché potrà solo che andare meglio. Qualcosa di piccolo spoiler, previsioni, cose che ci puoi portare qui in diretta a dire l'estate prossima sarà comunque altrettanto bella, se poi ci vuoi dare anche cose più definitive io sono solo che contenta, ma se devi stare vago almeno dacci una vibe.
2: È bello perché sono 4 anni che cerchi di farmi licenziare ogni diretta che facciamo.
1: Sì, e ogni volta mi dici grazie per averci provato,
2: sì,
1: perché così apro
2: per
1: il ciringuito a Puerto Rico e
2: allora,
1: vado ad ascoltare Bad Bunny.
2: Posso dire questo, l'estate prossima sarà molto bella e quella successiva forse ancora di più.
0: Quella!
1: Ah.
0: Quella!

0: Radio Freccia.
1: Metal.
2: Al Metal Time.
1: Ho fatto brava, giusto. Solo che la voce che è arrivata dagli infri mi ha soprassato.
3: Metal.
1: È il metal.
3: Metal.
2: Time.
1: Time. Mi pare che siano le 14-16 minuti. Mais bon après-midi à tout le monde. Come al solito, Radio Freccia è presente a tutte le cose importanti. Ad esempio, abbiamo deciso di portarvi qua a quest'ora del pomeriggio il nostro amico, ma soprattutto rispettatissimo collega Jimmy D. No, quello è un altro.
2: Buon pomeriggio, Jimmy.
4: Buon pomeriggio a tutti. Siamo qua nella bella cornice di San Siro, meraviglioso, in attesa del grande spettacolo. Cosa bisogna fare adesso?
2: Io farei una cosa, se siete d'accordo, visto che la giornata è lunga e noi siamo qui a fare i pirla, ma siamo in tanti in realtà a fare i pirla, inizierei a ringraziare da Milano Fabio Romano, che è in regia, che ci sta appresso e ci sostiene. C'è anche Sautufau, credo, in programmazione. C'è Michael Triverio che fa l'Octopus in giro per la radio, quindi insomma la squadra tecnica. C'è Matteo Bonucci qui,
1: qua.
2: Insomma, sono in tanti e quindi li ringraziamo già da adesso.
1: Ma è un ascoltatore questo signore che sta avvicinando.
4: Vieni qua.
1: Noi diciamo no alla timidezza. Allora, innanzitutto, come ti chiami?
5: Mi chiamo Stefano.
1: Da dove sei?
5: Sono di Novara.
1: Ah, avevi detto di Bergamo, non so
5: di
1: perché.
5: Di Bergamo, no.
2: Senti questo, Stefano, un secondo.
5: Questo, ciao a tutti.
2: Okay,
1: ecco. Allora, in una scala da 1 a 10, quanto siamo fan dei Maiden?
5: Diciamo 10.
1: 10.
5: Per esagerare.
4: Ma sei scarso, in effetti. Sei un po' scarso. 10 siamo scarsi. 11. Facciamo 11, 11 e mezzo anche.
5: 11 e mezzo.
1: Ok, quello di stasera è il concerto numero?
5: Quello di stasera è il concerto
1: più vicino,
5: è il concerto numero 6
6: dell'anno?
5: No, dell'anno, purtroppo
6: della vita.
5: Okay. Purtroppo della vita.
2: Prima volta quando era?
5: La prima volta li ho visti al Palasport di Torino.
2: Ok.
5: Era credo il 93, se non sbaglio.
4: Quindi sempre date italiane?
5: Sempre date italiane, sì.
1: Va bene,
5: poi
1: senti.
5: Sono stato a Sago il nel 90 e non mi ricordo più
1: quando. Va bene, no, comunque sei volte non era un quiz.
2: Vuoi una base triste per la memoria?
1: Esatto.
2: Sì.
1: Ora faremo un'altra domanda. Da 1 a 10 quanto ti piace Radio Freccia?
5: Da 1 a 10 anzi 11.
1: E se dovessi scegliere fra me e Jimmy? No, sta scherzando. Senti, vuoi fare un ma è lui Jimmy. Scelgo Jimmy, ha indicato nessuno. Stefano, il caldo. Vuoi fare un saluto?
5: Sì, ciao a tutti. E saluto tutti i fan di Maiden.
4: Aspetta, con chi sei qui?
5: Sono da solo.
4: Ecco, è un uomo solo in giro per lo stadio.
5: Da solo e anziano.
2: Grande.
1: Va bene, grande il nostro Ste. Ovviamente, grazie. Allora ti rubo il microfono che si chiuderà da dove.
2: Bella list. Questo qui è per tutti quanti i radio. Sì, tutti quanti. Allora, avete sentito, ci passano a trovare, fatelo anche voi. Bravo la birra che l'hai presa, perché sarebbe finita nel giro di...
1: Dai, vieni qua, dai. Fabio, allungaci la base che è arrivato proprio Eddie the Ed a trovarci. Vieni qua.
2: Posso dire, io farei una controllatina alle analisi, così dando un'occhiata. Allora prendi il microfono.
4: Eddie, vuoi dire qualcosa? È qua, guarda, te lo tengo io.
2: Fa molto ridere, sembra il labirinto del fauno.
4: Sembra un mix tra il labirinto del fauno e il Grinch.
1: No, però Eddie, non riesci a parlare, Eddie, puoi dirci qualcosa?

0: Cosa?
1: Stasera sarà una serata.
0: Faccio da interprete. No, ha detto: vi ammazzerò tutti.
2: Stasera sarà una serata che se ci arriva sotto la macchina. È un caldo becco.
0: Perfetto. Perfetto. Questo è il tuo look, comunque quello casual. Poi sul palco vedremo delle cose un po' più impegnative. So che c'è una stylist che ti segue, di ormai da tanti anni. Niente, raga, sta morendo. Perfetto, ti puoi togliere la maschera un secondo, fai un saluto.
3: Sì, mostraci le branchie sotto adesso, che esatto. Probabilmente poi... ti immagino tipo Waterworld.
0: Eccolo qui, nome!
4: Ennio.
0: Ennio, da dove arrivi?
4: Dalle Marche.
2: Eddio, ha detto?
3: Ennio. Ennio.
2: Un attimo.
0: Da quante ore avevi la maschera? No,
4: 10 minuti la tolgo.
3: Giusto.
0: Giusto perché magari uno non muore, cioè sono d'accordo,
3: prima,
0: va bene.
3: Prima di levarla.
4: Fammi vedere il concerto, poi dopo.
3: Buon punto.
0: Sennò... ecco il famoso detto, vedi Maiden e poi muori, no? Non era così. Scusate. Segui dal naso.
3: Ennio, canzone preferita?
4: Ma so tutte. Io ti dico, gli Iron Maiden è stato il primo adesivo fosforescente di Eddie attaccato al ciao.
3: Ok.
0: Bello.
3: Molto bene.
4: Con i fari blu, lo scotch davanti però.
3: Poco tamarro, quindi, veramente.
4: Un po' tamarro.
3: Ah, bravo.
2: Un saluto a tutta la polizia, allora, che lo ricorda sicuramente. Ennio da?
4: Dalle Marche, paese si chiama Montegranaro.
0: Montegranaro, perfetto.
3: Che salutiamo.
0: Va bene, salutiamo tutti i marchigiani che sono venuti qua. Ricordiamo, siamo in diretta dallo stadio San Siro. Siamo posizionati fra l'ingresso 6 e 7, anche perché il 6 comunque un numero ricorrente anche all'interno della discografia dei Maiden. Grazie Ennio.
3: Grazie Ennio.
4: A voi, grazie.
2: Ciao.
4: Divertiti.
2: Anche te, mi raccomando, occhio alle branchie.
3: Vai Fabione, caccia del rock and roll.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Sono le 14:30 minuti e, come si suol dire, siamo veramente solo all'inizio. Matteo Campese in arte Nobody.
1: Ma vuoi farmi perquisire per quello
0: Cecil
1: di nome e cognome?
0: Cecil B in arte Cecil.
1: Ah, ecco, vedi.
0: In diretta dallo stadio di San Siro. Dai, vieni qua, amore, dai, entra
1: vieni
0: qua.
1: Che tu, vieni,
0: allora,
1: vieni,
0: ci troviamo in questo momento a seguire, ovviamente, quello che sarà il concerto dell'anno Iron Maiden allo stadio San Siro, e siamo qui posizionati fra l'ingresso 6 e 7 proprio dello stadio. Non siamo più da soli perché ci hanno raggiunto un po' di ascoltatori e fan, ovviamente, della band. Con chi siamo?
1: Ciao.
2: Ciao, Sara.
1: Sara.
3: Marco.
1: Marco.
4: Monia.
1: Monia.
0: Monia.
1: Ciao, ragazzi. Vi siete conosciuti qui? Non vi siete ancora conosciuti?
4: I miei amici lì.
1: Tu sei con gli U2? Sei venuta?
4: No, con i miei due amici.
0: Ah. Maia, sei arrivata direttamente dall'inferno, tu, amore.
4: Assolutamente sì, c'ho un mal di gola da paura.
1: Grandissima.
4: Iron ci sta.
0: Ma certo che ci sta, certo che ci sta. Da dove vieni?
4: Marche.
0: Raga, ma tutti i marchigiani.
1: Le Marche spingono, spingono. Spingono. Beh, voi siete vicini comunque,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
1: di dove
3: San
1: siete
3: Arcangelo,
1: voi?
3: Di Romagna.
1: Sant'Arcangelo. Scusate, tra l'altro volevo segnalare che Sara e Marco, giusto?
0: Sì.
1: Hanno chiesto subito dov'è Fabione. Fabione, non so se puoi parlare in diretta, però saluta i fan, non so se può parlare.
0: Ciao, sentito. Sì. Allora, devi sapere che Sara e Marco stanno insieme da 25 anni.
1: Wow!
0: È una bella cifra.
1: Giubileo quest'anno.
0: Il segreto qual è? Ascoltare gli Iron Maiden mentre si fa l'amore?
3: Sì, anche quello.
0: Anche quello, perfetto.
1: La miglior canzone degli Iron per fare l'amore, forza, fuori, fuori i nomi.
0: Mania, Mania, tu che arrivi dall'inferno.
4: Oh, io no.
0: Ah, tu hai smesso?
4: Ho smesso.
0: Perché con Caronte vi occupate di altre cose, in effetti, delle anime perse, capisco bene, capisco bene. Quante volte avete visto i Maiden dal vivo?
4: Questa è la quinta.
1: Questa è la quinta. E voi, ragazzi?
2: La seconda.
1: Voi la seconda?
3: Sì.
1: Perché eravate a?
2: Padova.
1: A Padova. Ah, quindi.
0: E
1: okay,
0: non sono passati a trovarci, pensa. E noi qua ad accogliervi perché siete i nostri figlioli persi, le anime perse.
1: Volete salutare qualcuno?
3: A tutti gli amici.
1: No, il cazzo che ce ne frega. Nessuno, no, vaffanculo.
0: Mania, tu chi vuoi salutare insieme a Belzebù, ovviamente, quest'oggi?
4: Vorrei salutare il mio amico che doveva essere qui e è mancato venerdì.
0: Ah, come si chiama? Posso chiedertelo?
4: Francesco Pozzi.
0: Franci, rest in power. Guarda, per quello che può significare questa diretta oggi la dedichiamo a lui, va bene?
1: Un abbraccione, Mania.
0: Un abbraccio.
1: Vai, Fabione, un po' di rock and roll.

0: Rock Party con Banquet su Freccia alle 14.36 in diretta da San Siro, da Milano, per il concerto degli Iron Maiden. C'è già un sacco di gente che è arrivata con le birre.
1: Scusate, vado a prendere le birre.
0: Vai a prendere le birre. E nel frattempo ci fate un urlo, visto che è già arrivata la gente. Uno, due, tre. Molto bene, molto bene, molto bene. Ragazzi, ben arrivati anche voi. Ciao, come state? Microfono aiuta se lo tieni.
2: Molto bene, molto bene. Sono abituato.
0: Normale. Come ti chiami?
2: Roberto.
0: Roberto. E tu?
3: Eros.
0: Eros. Ciao. Moni, bravo, tu presidi a tutto nel dubbio. Sono proprio arrivato. Bello passare sopra il mixer. Saranno contentissimi in regia. Cina, ecco, vedi, fatto il danno. Cina, a voi ragazzi, scusate. No, beviti un sorso anche tu, così almeno ce la raccontiamo. Allora, da dove venite voi ragazzi? Macerata. Microfono
3: Macerata.
0: Sempre.
3: Macerata.
0: Cosa fate nella vita?
2: Allora, prima tu. Vai.
3: Mondo immobili per ufficio.
0: Molto bene, ok.
2: Io vengo dalla provincia di Rimini, al momento abito a Morciano.
0: Sì.
2: Sono sempre stato di Cattolica, lavoro al circuito di Misano.
0: Lavori al circuito? Ma sì. Dai del gas allora, dai del gran gas.
2: Vedo gli altri che
0: danno del gas. Che cosa vuol dire che lavori al circuito?
2: Faccio sia addetto alla sicurezza che alla pista.
0: Ok. Quindi quando ci sono le invasioni di pista, per te è una giornata serenissima?
2: Ma tutti i giorni.
0: Tutti i giorni abbiamo
2: cose strane.
1: Scusate, voi come vi conoscete? A quanto vi conoscete?
2: Ci siamo conosciuti a Bologna.
3: Bologna.
2: Sempre per gli Iron Maiden.
1: Quindi passione in comune. Sì, cioè, sì, proprio. Esatto.
2: Ci siamo trovati casualmente, è rimasto.
1: E non vi siete più lasciati?
2: No.
1: Sono bravi, Monia?
4: Sì. Peccato che manca.
0: Ma noi lo pensiamo, non ti preoccupare, lo teniamo qua, non ti preoccupare. Avete una chat comune? Avete? Sì. Esatto.
1: Come si chiama il gruppo? Bravo, nessuno. Maiden Family.
0: Maiden Family. Poteva andare in altre direzioni decisamente.
1: Figli del metallo. Ok,
0: esatto.
1: Va bene.
0: Volete salutare qualcuno, ragazzi?
2: Allora, noi condividiamo il saluto come ha fatto prima per
0: certo.
2: Il nostro amico. Io saluto anche la mia famiglia, la mia ragazza a casa, sì. A cui farò vedere il video.
0: Molto bene, molto bene. Eros?
3: La famiglia.
0: La famiglia. Ok, vuoi salutare Pecco Bagnaia? Non lo so, così a caso, tu, gratis.
2: Ogni tanto lo vediamo, per cui...
0: Allora vabbè, è già di casa. Grazie ragazzi, buon concerto!
2: Grazie mille e buona giornata a tutti.
1: Grazie
2: a
1: ragazzi, voi. Grazie. Allora, intanto questi li prendiamo noi.
5: Iron Man!
1: Esatto.
0: Dimmi, Cenci,
1: dimmi. Senti. Ho ricevuto una chiamata dalla polizia del metallo.
0: Cosa dici?
1: Che non hai messo la maglietta dei Maiden come ti sei permesso.
0: Ma ce l'ho lì.
1: Ma che stai dicendo?
0: Ce l'ho dentro lo zaino, ma secondo te vengo sguarnito?
1: Io sono venuta sguarnita, pensavo a un certo punto di stare solo con le tette.
0: Secondo te ad un certo punto cosa faccio? Capezzoli infuocati e via? No, la cambio e metto la maglietta dei Maiden.
1: Era il mio piano in realtà,
0: scusami.
1: Sai? Non mi rubare le idee, ci sono i Black Sabbath, questa è Iron Man.

0: Storm 2 Generation Young Lean qui su Radio Freccia. Siamo in diretta dallo Stadio San Siro perché oggi ci sono gli Iron
1: Maiden.
0: Fate casino anche voi, fatevi sentire.
1: Oh,
0: di più, grazie. Caro Nobody, vorrei prima di presentare i nostri ospiti fare una citazione che arriva da una serata di tanti anni fa, mia e tua. Vai. E a un certo punto qualcuno disse: oggi mi sento in un canneto.
2: Oggi mi sento in un canneto.
0: Certo. Con chi siamo in questo momento in diretta?
3: Vai, presentati.
4: Uela, buonasera a tutti, sono Manuel da Bologna.
3: Ma signori!
4: Il famoso Manuel da Bologna, che ormai sono internazionale.
3: Tienila vicino, che se non ti sentiamo.
4: E sono in compagnia della Ceci e di Matteo e sono emozionatissimo.
3: Allora, fai tutto tu, presenta anche loro.
0: Allora,
3: vai.
0: Con chi siamo qui invece?
5: Frank, Simone,
6: Lorenzo.
0: Lorenzo, hai il tuo microfono, sei fortunato, sì, puoi usarlo quando vuoi, non verrai censurato. Allora, posso dire una cosa del nostro giovane ascoltatore al mio lato che mi ha detto che bisogna fare un saluto speciale perché in questo momento in collegamento su internet ci sta ascoltando suo figlio che è in Giappone.
3: Hola.
4: Ciao Manu!
3: Ciao Manu.
4: So che sarai invidioso, ma goditelo tutto.
3: Aspetta, sì. Che se hai bisogno Manuel traduce. Allora puoi dire goditelo tutto in giapponese.
4: Goditelo tutto konnichiwa.
0: Perfetto. Guardate che Manuel da Bologna lo hanno messo ora in lista per patrimonio dell'UNESCO per quest'anno, incredibile.
3: Decisamente. Allora, voi siete armati di magliette. Da quanto seguite i Maiden? Da sempre?
5: Allora, io li ho conosciuti nel 1985 con Flash on the Blade.
3: Tu li hai conosciuti nel senso di persona?
5: No, li hai conosciuti. Okay. Poi nel primo concerto nel 90.
3: Nel 90. Voi ragazzi?
6: 2001.
0: Dove?
3: Aspetta,
5: non mi ricordo.
0: È stata una brutta domanda.
3: Non può dirlo perché in quel momento aveva il braccialetto elettronico e quindi se no poi lo prendo.
0: Perché era in malattia.
3: Era in malattia, esatto.
6: Io ascolto Maiden da quando avevo 16 anni, quindi ora ne ho 45.
0: Orca.
6: Quindi il primo concerto che ho visto 99.
3: Quindi stai facendo il trentennale di Maiden l'anno prossimo.
6: Sì.
3: Tu Manuel, da quanto hai smesso con le sostanze?
4: Ieri sera.
5: È stata l'ultima serata.
0: Bravissimo. È l'ultima serata, ma in prospettiva stasera c'è ancora tanto potenziale, possiamo dirlo.
4: Stasera c'ho molto alcol.
0: No.
4: Era per fare la battuta.
0: Quante volte hai visto i Maiden dal vivo?
4: Maiden l'ho viste 8 volte.
0: Qual è stata la più bella?
4: L'anno scorso a Padova. Con The Rime of the Ancient Mariner.
0: Bello.
4: Pezzo da 13 minuti. Ragazzi, tanta roba.
3: Tra l'altro da scaletta dovrebbe esserci. Poi vediamo cosa fanno, ma dovrebbe esserci anche stasera. Va bene ragazzi, chi salutate?
5: Ciao a tutti. Ciao Manu, ciao a tutti gli sfrecciati e Up the Lions.
3: Dai, bella lì.
5: Saluto a Leonardo, mio figlio a casa, 10 anni. Cerco di passargli il testimone e lui è carichissimo e aspetta il video e le foto di babbo che...
0: Vai Leo, guarda che ti aspettiamo fra qualche anno qui.
6: Yes. Io invece saluto il mio fratello, saluto a tutti gli amici che non sono potuti venire qui per lavoro e quindi Happy Irons.
3: Pensavo dicessi che non sono potuti venire qui, quindi suca!
0: Senti, tu chi saluti e non essere volgare, allora, sai chi ti saluta Manu?
4: Allora io saluto la mamma Roberta, Papa Pino che vi saluta, Matteo e la Ceci.
3: Salutiamo Papa
4: Pino. E il mio grande amico Jimmy D che ci segue da Bologna.
3: Ma cosa stai dicendo?
0: Ma è qua Jimmy D,
4: ma è lì.
0: Pensa che alle turbo suole, lui fa avanti e indietro da Bologna ogni volta che deve andare in bagno, esce a Ronco Bilaccio, fa dei giri incredibili e poi torna qua. Va bene.
4: Come si dice nel rock? Motherfucker!
0: Esatto! E allora Fabione, mettiamo fine a queste sofferenze! It's ACDC time, come dice il nostro nessuno, questo è Shot in the Dark, siamo in diretta dallo stadio di San Siro, questa sera gli Iron Maiden fanno la storia e noi ci siamo!

0: Linkin Park con The Emptiness Machine in Top 20. Ciao Bomber, su Freccia in diretta dalle 14 e fa vedere 57 da San Siro per l'Iron Maiden Day. Questa sera il grande concerto, sono arrivati a trovarci degli altri ascoltatori, Cecil B, nessuno con voi, poi arriveranno anche un sacco di altri che conoscete bene. Allora, iniziamo dalle presentazioni. Ciao ragazzi, benvenuti innanzitutto, come vi chiamate, chi siete?
1: Fabio Catanzaro.
0: Fabio Catanzaro è il cognome?
1: Trapasso.
2: No, Catanzaro è la provenienza.
0: Ah, ok, ok, benissimo.
3: Sara.
2: Però Sara non sei di Catanzaro, di dove sei, amore?
3: Sono sempre della provincia.
2: Ah, più vicino?
3: Sono sempre della provincia di Catanzaro, però abito a Mantova.
0: Ok.
2: Va bene, invece qua abbiamo delle vecchie conoscenze che l'anno scorso a Padova che avevano portato da mangiare. Chi abbiamo con noi?
3: Veronica.
2: E?
4: Massimo da Savignano sul Rubicone, tutti e due.
2: Ok, e oggi
0: ci hanno portato la focaccia, raga, sì!
2: La focaccia, sì, facciamo un applauso, sì, che voi non ci avete portato niente.
4: Scusate, posso dire una cosa? Posso
2: sì,
4: dire una
2: certo.
4: Cosa?
0: Devi dire una cosa, vai.
4: La focaccia ovviamente è quella barese, la sola e unica.
0: Ah. Oh. Del dissing alla Liguria, così, gratis.
2: Porca.
0: Molto bene, molto bene. Ma perché hai origini pugliesi, per questo?
4: Sì, di Bari.
0: Sì,
2: scusa,
0: di Bari.
2: Ma lo sai che i Liguri...
4: Espatriato in Romagna.
2: I Liguri la mattina, comunque, la focaccia davvero la associano alla colazione.
0: Yeah.
2: A Bari si mangia la focaccia per colazione?
4: Beh, a Bari allora, fondamentalmente vieni svuotato.
0: Scusate un secondo, c'è qualcuno che si è risentito.
2: Belin, ma sei impazzito! Ah!
4: Porta le prove qui davanti e vediamo chi.
2: Porta le prove.
4: Cosa.
2: Guarda che il lavoro rende liguri, quindi vedi di calmarti un attimo, veramente. Vabbè.
0: Benvenuti alla prova del cuoco.
2: Grazie
0: adesso
2: alla
0: facciamo
2: nostra Granger.
0: La sfida tra regioni come la Clerici.
2: Scusa, però la mia e la tua regione cosa porteremmo in sfida?
0: Cosa portiamo? Dici il Friuli? Beh, il bianco nel dubbio, io porterei del bianco.
2: Ah, io i pizzoccheri.
0: Ah,
2: però
0: il frico
2: vabbè,
0: allora. Del frico.
2: E io i pizzoccher, vediamo chi vince.
0: Scusate, se ho capito bene, voi siete invece separati, non in casa, ma siete distantissimi. Tu Catanzaro, tu abiti a?
3: Mantova.
0: A Mantova, ok. Com'è ciulare a Viterbo? vi troverete a un certo punto, cioè, ok? Sì.
1: Quando abbiamo un po' di ferie.
0: Aspetta, più vicino?
1: Quando abbiamo un po' di ferie, dal lavoro ci si vede,
0: ma
1: approfittiamo per i concerti.
0: Ma state assieme, siete fidanzati?
1: Siamo sposati.
0: Siete
2: da
0: sposati?
2: Da un anno e mezzo.
0: Da un anno e mezzo. Sì. Ma che bello, ragazzi.
3: In realtà è dal 2009 che siamo insieme, però vabbè.
2: Sposati da un anno e mezzo.
0: Sposati da un anno e mezzo.
2: Amore,
0: bene.
2: Ma avete litigato prima di venire qua? No.
3: No.
2: Ah, ok, ok. No, perché ho visto un... Sì, proprio devo essere puntuale. Noi staremo insieme dal 2009. Fabio, che poi dopo usciamo...

0: dove stiamo facendo la tenda sudoripara e iniziamo a discutere. No, state bene, raga, cioè ognuno ha la propria formula per l'amore, siamo d'accordo?
1: Siamo d'accordo.
0: Ah, perfetto, invece voi siete sempre insieme?
1: Sempre insieme.
2: Noi stiamo insieme da un paio di giorni, mi sembra, se non mi ricordo male.
0: Da un paio di giorni.
1: Lascia stare.
0: Da quanti anni state insieme? Dai, dillo tu, amore.
3: Non fare il prezioso.
0: 18 anni?
3: 18 anni. Wow, complimenti, ragazzi.
0: Io se metto insieme tutte le relazioni che ho avuto arrivo a 3, probabilmente. Ma anche le frequentazioni di un date di una sera, è la vita.
3: Dici che la mentalità. Allora, chi volete salutare?
4: I colleghi che ci hanno permesso di stare qua.
0: Ok.
1: Mio fratello, e il suo amico Daniele.
3: Ciao fratello Daniele.
0: E voi?
3: Voi ragazzi?
5: Mamma, babbo, sorella, fratello.
3: Ok.
0: Lui non lo saluta.
2: Mamma, papà, cane, gatto.
3: E i lieviti madre, mi sento di dire.
0: Perfetto.
3: Anche così. Va bene, grazie. Fabione, butta su The Garbage, dai. Buon concerto, ragazzi.
1: Ciao.
3: Rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
2: con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone.

0: Lune Valpadana DOP.
1: Radio Freccia.
2: Mi sono le 15.05. Bene, direttamente da San Siro, qua in mezzo alla crew pronta per il grande evento di questa sera, ovvero stiamo parlando degli Iron Maiden, cari miei. Non ci potevamo far mancare l'occasione, Nobody, di avere ancora nuovamente dei grandi fan e dei grandi ascoltatori degli Iron Maiden e nella fattispecie le giovanissime leve.
3: Ma che bello!
2: Ciao, ben arrivata!
4: Ciao.
2: Come ti chiami?
4: Viola.
2: Viola. Viola è al suo secondo concerto degli Iron Maiden.
3: Ma grande.
4: Esatto.
3: Quanti anni hai, Viola?
4: 15.
3: Ah, senti con che orgoglio lo dici. 15, hai capito?
2: Yeah!
3: Ecco, 15, ecco. E il babbo come si chiama?
5: Nicola.
3: Tienilo un po' più vicino.
5: Nicola.
3: Nicola, ben trovato Nicola. Fino a qui posso dire ottimo lavoro.
5: Non mi chiedere l'età però.
3: cosa ne avrai? 22, 23,
5: dai. Poco più, poco.
2: È maggiorenne sicuramente.
3: Maggiorenne sicuramente.
2: Vabbè, comunque sia, ragazzi, stiamo veramente in una giornata straordinaria, ricca di calore, e non dico solo quella del sole che ci sta cuocendo anche le parti che non dovrebbero prendere sole, ma noi siamo qua, esatto, nella sezione di San Siro, per chi fosse ormai già all'interno dell'area del divertimento, insomma in attesa di questa grande serata, tra il gate numero 6 e il numero 7. Se volete passare, vedete già tanti sfrecciati qui insieme a noi, ci stiamo scambiando baci, abbracci e un sacco di bere.
3: Io ero curioso di sapere una cosa, Viola, è chiaro che tu sei la star della serata, mi sembra evidente. Che cosa ti piace degli Iron Maiden? Cioè, immagino che il babbo ti abbia fatto ascoltare un sacco di cose, però questa qui sei al secondo concerto.
4: Sì.
3: Che cosa ti piace?
4: Allora, papà è sempre stato più sui Pink Floyd.
3: Ok.
4: Però poi mio zio,
3: sì,
4: che ascoltava più musica metal, io mi sono sempre appassionata di più perché io suonavo anche la batteria.
3: Bellissimo.
4: Sì, e mi sono appassionata e poi il ritmo, la musica. Mi piace tantissimo.
3: Te la sei fatta comprare la batteria?
4: Sì, ne ho una Viola come il mio nome.
3: Ok. Ciao, bellissimo.
2: Allora, mi sembra di capire che insomma il babbo ha abbandonato i Pink Floyd Iron Maiden per amore filiale, giustamente, è assolutamente corretta la faccenda. Non ci resta che andare a recuperare una band per tua figlia. A questo punto, quindi, siccome io ho visto un sacco di suoi coetanei qua, che sono o al primo concerto o addirittura al quinto, ne ho conosciuti già alcuni, potrebbe essere un'ottima occasione creare, come dire, dei contatti eventualmente,
3: sì,
2: per chi suona. Tu suoni la batteria. Abbiamo bisogno di una chitarra,
3: di un basso,
2: di una voce, magari anche un'altra chitarra d'accompagnamento,
3: sì,
2: ce la buttiamo,
3: sì,
2: dentro.
3: Sì.
2: Se c'è qualcuno che spacchi i maroni, venga pure.
3: Sempre il benvenuto.
2: Certo.
3: Finalmente faremo la School of Rock,
2: esattamente,
3: che tanto abbiamo sognato di fare,
2: e la vogliamo fare qui
3: oggi. Vuoi salutare qualcuno, Viola?
4: Allora, la mamma che è a casa,
3: certo, sì.
4: Poi sì, i miei zii,
3: okay,
4: la nonna, e io sono qua a San Siro, non mento che è il mio stadio del cuore,
3: ok,
4: perché io tifo Inter.
3: Ok, allora sei a casa.
4: Sono ho visto a Lugano, però a San Siro è tutta un'altra emozione,
3: è tutta un'altra cosa.
4: Io più Esposito.
3: tra l'altro, sai che lui è il terzo chitarrista degli Iron Maiden questa sera, più Esposito. Sai che lui? Sì, sì. Ma tu mi credi anche, Viola?
4: Viola,
2: sì. Viola, dobbiamo imparare un paio di cose.
4: Però
2: ma
4: siamo qua per la musica.
2: Esattamente.
3: Vai così,
2: come
3: allora. Lo vedi lì il disco? Lo vedi qual è? Quello in verde?
2: Quello in verde.
4: Sì,
3: lo sai l'inglese? Riesci a dirlo?
4: Sì, faccio linguistico.
3: Vai, allora, vai tu, annuncialo tu.
2: Annuncialo
3: vai.
2: Tu, adesso vai in onda.
4: E adesso va in onda The Writing on the Wall, Iron Maiden.
3: Yeah!

0: Iron Maiden con The Writing on the Wall su Freccia alle 15:15 minuti in questo mercoledì 17 di giugno 2026 di Iron Maiden Day, live in diretta da San Siro per il concertone dei concertoni questa sera. Tra l'altro volevo segnalare, me l'ha fatto notare dalla regia, che Viola quando ha annunciato il disco fa: comunque io faccio il linguistico, sì, quindi io lo so dire.
1: Razza di ignoranti.
0: Razza di ignoranti.

0: Ecco, volevo dirvelo. Ecco così. Ciao ragazzi, ben arrivati.
1: Ecco.
0: Grazie. Tenete il microfono
1: grazie.
0: Vicino.
1: Grazie.
0: Ciao, chi siete?
1: Francesco.
0: Francesco.
2: Sabi.
0: Sabi, benvenuti.
3: Allora, grazie. Anche Sabina, che non ha fatto il linguistico, vero?
2: No.
3: Però parla un'altra lingua.
0: Ah, ok.
3: Parla un'altra lingua perché è la lingua della sua origine.
2: Rumena.
3: Lei è rumena di dove?
2: Dalla Bucovina e...
0: Vieni un po' vicino, vicino,
3: vicino, vicino a...
2: Transilvania.
3: Transilvania, ragazzi. Ragazzi, noi abbiamo qui i veri succhiatori di sangue. E, ok, qui oggi Blood è ovunque.
0: È ovunque.
3: Con Eddie e con, ovviamente, la nostra Sabina. Sabina, vuoi fare un saluto, per favore, in transilvano ai tuoi parenti o ai tuoi amici o anche a quelli che hai scannato nella tua vita?
2: Sarà dura.
3: No, oh, dai, il rumeno. Diglielo.
2: No, no, no, no.
3: Ma dai.
0: Vai.
2: Lo saluto per tutti.
3: Ok.
2: Mi sono dimenticata il rumeno.
3: Allora io so tradurre il...
0: Sabi, io, scusami, ma
3: che figura di merda che ho fatto, no, ragazzi. No. L'ho portata io. Allora, no, aspetta, no, è giusto che faccia le dovute scuse. Soprattutto agli rumeni che staranno anche ascoltando. Dalla Transilvania con furore. Questa cosa che loro non vedevano l'ora di avere qualcuno dalla Transilvania. Perché dicevano, cazzo, stai a vedere che qua la giornata si mette molto bene. No, io so una cosa adesso. Ti tolgo dall'impaccio di questa situazione. Che è il tuo primo concerto. Ma non il primo concerto degli Iron Maiden, è il primo concerto della vita, ragazzi.
2: Della mia vita, praticamente.
3: Della sua vita, è il suo primo grande concerto.
2: Io sono ignorante, tra l'altro, perché ne so ben poco di Iron Maiden, per sua verità per voi.
3: Okay. Non diciamolo, non diciamo.
0: Quindi cosa succede? Lui un giorno arriva e ti fa, ho un'idea, andiamo esatto. A un concerto. E tu, che cos'è? Hai risposto così, più o meno?
2: No, no, ne sapevo, sono qui un amante di Iron Maiden, di metal. Ok. Quindi,
0: guarda come guarda basso, lui dice sì, cazzo è colpa mia. Sì,
1: guarda, non ho pagato, ma fa qualcosa poi io sicuramente.
3: Francesco, hai tu già... da dove vieni?
1: Allora, io vengo da Piana Crixia, che è un paesino piccolissimo dell'entroterra savonese.
3: Ok.
0: Tieni proprio vicino, che se no non ti sentiamo. Perfetto, okay. Sì. Dicevi, scusa, di dove sei?
1: Piana Crixia, sì. Che è un paesino piccolissimo vicino a Savona.
3: Pensavo dalla Sardegna, sa, minchia, Piana Crixia, no, è uguale. Cioè.
0: Sembrava.
1: Ligure.
3: E c'è Ligure.
0: Sabi, hai già pensato a che cosa chiederai di fare a lui, visto che lui ti ha costretto a venire agli Iron Maiden?
2: No, ma grazie comunque, ma grazie per la ci pensano grazie. Sul
0: pullman. Oh, quando vuoi.
3: Tranquillo, se vuoi pagare pegno, vieni qui. Okay. Ok, vai sereno che noi abbiamo qualche idea.
0: Chi volete salutare, ragazzi?
1: Ma tutto il mio paesino, tutta la Valle Bormida e niente.
2: Io invece voglio salutare il mio team di Acqua e Sapone, la mia cocorita e basta.
3: E salutiamo anche Zepesh. Un saluto a voi.
2: La...

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:26 minuti, no, non sono nessuno, sono sempre la vostra Cécile, sono tornata qua per accompagnare un veramente un caro collega, un amico,
2: grazie,
1: un rispettato grazie. Professionista, Jimmy D, ma lo fate grazie. Un urlo per Jimmy D che oggi grazie. È qua, dai!
3: Dai, oggi è il mio non compleanno,
1: oggi
3: dai.
1: È il suo non compleanno. Allora, dove ci troviamo in questo momento, cosa che abbiamo iniziato a fare alle 14, siamo in diretta dallo stadio di San Siro, precisamente tra l'ingresso 6 e l'ingresso 7, per accompagnarvi una sorta di emigrazione. No? Verso la Mecca del metallo, perché questa sera suonano gli Iron Maiden! Oh, che cacchio, mica Ariana Grande, cioè urlate un po' più forte, mamma mia. E non siamo più da soli.
3: No, non siamo più da soli, abbiamo un bel gruppo di... Inizialmente erano tutti maschi, poi per fortuna è arrivata una donna.
1: Grazie amore.
3: Grazie mille. Allora, presentatevi ragazzi, microfono ben vicino alla bocca. No, bene, bene, bello direzionato. Allora, tengo io.
1: Sì. Aspettate, spento. Perché è spento? Bello. Rifacciamo. Il bello della diretta.
4: Vado io in diretta, è normale.
1: Vai, ora si sente, Giusto.
4: Anche Manuel, anche io da Palermo, ma vivo qui da Milano da un po'.
5: Jessica da Perugia.
6: Emanuele da Palermo, vivo in Veneto.
7: Michele da Perugia.
1: Allora, possiamo dire una cosa subito a favore di Daniele, che ha parlato praticamente col microfono spento. Daniele is the boy of the beers, quello che ci ha portato le prime birre all'inizio della diretta.
3: Hai sbagliato, non sono le prime birre, giusto? Applauso. Ottimo applauso. Erano delle taniche di birra, bisogna dirlo, sì. taniche di birra,
1: una cosa
3: per
1: incredibile.
3: Tutta Radio Freccia, io lo ringrazio personalmente, ne ho bevuto solo un quarto, però va bene,
1: allora
3: mi toccherà fare ancora il refill.
1: Gli amici di Perugia, devi sapere, perché i due ragazzi qua vicino a me che hanno deciso oggi di fare i ribelli e di non mettere la maglia dei Maiden, sì. Perfetto, come Jimmy D ad esempio, o come la sottoscritta che si è messa il toppettino preso al mercato. Allora, arrivano freschi da esame al conservatorio.
7: Sì, il primo anno del propedeutico.
1: Ok, e che cosa suoni? Dai, tiratelo un po', ieri è andata bene.
7: Ieri è andata bene, frequento diciamo percussioni, batterie, percussioni jazz al conservatorio di Perugia.
1: Ieri, scusami, l'esame che... Cioè, perché io non suonando cose... Cosa consiste un esame di percussioni?
3: Esatto.
7: Allora, attualmente è stato fatto... Ho fatto solo l'esame di solfeggio. Quindi,
1: ah.
7: La batteria a ottobre.
1: Miglior batterista della storia?
7: Nico McBrain, per me.
1: Perfetto. Tu cosa avresti detto?
3: Io, della storia, è dura, il tuo... Uno dei miei preferiti è Keith Moon.
1: Ok. Io direi Ringo Starr, perché c'aveva quella cosa... Ce l'ha ancora, non è che... Però quella cosa che sembra sempre che te la butta lì, e in realtà...
3: Sono un po' in combo tra Keith Moon e Bonzo, eh.
1: Ah, va bene.
3: Sono sempre... un po' in litigio io, sto ancora litigando su sta cosa.
1: Va bene, volete salutare qualcuno?
7: Sì.
6: Allora, un nostro amico Silvio, che non è riuscito a venire al concerto purtroppo. E poi amici che ci seguono, insomma, da Palermo, la mia ragazza.
8: Oh, la mia no.
6: È la tua anche.
3: Che è la tua?
1: Ma tu te la saluti tu, la tua ragazza.
3: Saluto la mia anch'io.
1: Ah, ok. Va bene. Cioè, raga, comunque la mia ragazza hanno dei nomi, come si chiama, se cristiane, dai.
6: Sandy?
3: Valentina. Salutiamo Valentina.
1: Raga, che dire, godetevi il concerto. Vorrei un bel Up the Irons tutti insieme al mio 3. 1, 2, 3.
9: Up the Irons!
1: E allora andiamo avanti con il racconto di oggi. È un pomeriggio caldissimo, ma sarà ancora più caldo perché questa sera a San Siro gli Iron Maiden, per l'unica data italiana del loro tour europeo, GBD, Cecil B e soprattutto tutti voi, passate a trovarci davanti a San Siro.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.

0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: 15:35, rientriamo immediatamente qui su Radio Freccia direttamente da San Siro in attesa del grande viaggio per quanto riguarda la prima data storica, insomma, in questo meraviglioso tempio del calcio, ovvero la data degli Iron Maiden. Allora, volevamo fare un annuncio importante grazie a un ascoltatore che ha trovato
3: Pierre.
2: Per l'appunto Pierre, un biglietto nominale, quindi insomma, sì. Se tu, caro Davide, sei all'ascolto in questo momento, vieni qui nella postazione di Radio Freccia a ritirare il tuo biglietto che hai perduto.
3: Esatto.
2: O altrimenti ti prendiamo a sassate.
3: No, Davide col cognome che inizia con la C, mi raccomando, siamo in diretta fino alle 20, abbiamo il biglietto. Oltretutto posso fare un complimento alla comunità che segue di solito la musica metal, che segue i Maiden.
2: Esatto.
3: Un sacco di rispetto nei confronti del fatto che una persona ha perso il biglietto e ce l'hanno portato qua, quindi Davide, se hai perso il biglietto ed è il primo anello rosso numerato, vieni qua, te lo teniamo fino alle 20, non è un problema, non ti disperare, che i metallari hanno il cuore di panna.
2: Il cuore di panna, e sono venuto subito in soccorso, assolutamente.
3: Esatto.
2: Sono venuti giustamente, è venuto Pierre, dove sei Pierre?
3: Si è perso. Pierre se n'è andato e non ritorna più. No, non è la cantante giusta per quest'oggi, va bene. Va bene, allora mi raccomando, se venite a trovarci, la nostra postazione si trova tra l'ingresso 6 e l'ingresso... Pierre, vieni qua. E facciamo l'etica dei concerti.
2: L'etica dei concerti, allora, visto che ci lamentiamo sempre che le cose non funzionano. Vieni qua.
3: Ciappa su
2: il microfonino.
3: Ti apro qua, vai.
2: Pierre, benvenuto, ben arrivato a Radio Freccia.
3: Però ti devi tenere il microfono come un gelato, più vicino.
2: Okay. Sì. Esatto, ti tengo vicino. Grazie per questa accortezza, perché insomma immaginiamo anche il calendario che è caduto nel momento in cui il buon Davide ha perduto il suo biglietto e con tutti quelli che erano sul calendario.
3: Tutte le imprecazioni del caso.
2: Esatto.
3: È arrivato Davide?
2: È arrivato Davide.
3: No, Davide, sei
2: vieni
3: tu.
2: Vieni qua, Davide. L'abbiamo
3: Davide.
2: Trovato subito.
3: Davide, dimmi.
2: No, aspetta, non mi fido. No, io voglio la carta d'identità.
3: Dammi la carta d'identità.
2: No, stai scherzando, vieni qua, dai.
3: No, vabbè, ma che bel momento.
2: Devi ringraziare lui. Davide, sto scherzando. Credo alla grande. Aspetta, ecco, perso gli occhiali, perso il biglietto.
3: Oh, aspetta, prendi questo microfono. Davide, ti sei spaventato?
4: È
2: abbastanza. Allora, dovete sapere che Davide, adesso io lo vedo, è bagnato spolto perché deve aver, doppiato 4 volte lo stadio. Probabilmente per cercare il biglietto nel punto dove presumibilmente l'ha perso. Dove te ne sei accorto?
4: Quando ero davanti all'ingresso.
2: Cioè, mamma quando mia. Ti hanno detto...
4: ho messo la mano in tasca e non ce l'avevo più.
3: Aspetta, sai dove eri? Vediamo perché non abbiamo detto il tuo cognome. Eri davanti al...
4: Merce?
3: No, il tuo cognome.
4: Ah, Cancello.
3: Ah, perfetto, lui era davanti al cancello.
2: Ragazzi, un nome, un programma. Ricordatevi, fate attenzione, il cognome che avete potrebbe avverarsi una grande profezia.
3: Esatto, allora velocemente, però microfono davanti alla bocca. Quante volte avete visto i Maiden dal vivo bello vicino?
4: Questa è la quinta.
3: Quinta per Pier?
5: Quarta.
3: Quindi. Miglior concerto di Maiden che avete visto?
4: Il primo nel 2000 al Gods.
3: Sì.
4: E poi nel 2008.
3: Davide, respira, l'abbiamo trovato il biglietto, amore, tranquillo.
4: Oh,
3: facciamo un applauso a Davide, su. Anche perché uno aspetta tutto l'anno il concerto.
2: Ragazzi, cioè, è diventato color merda secca. Cioè, io ti capisco, Davide. A me è successo un sacco di volte.
3: Scusa, io avrei detto color finardi, extraterrestre.
4: Ah,
3: era un po' verdino.
2: Sei un grande.
4: Alla fine c'è una prima per tutti.
2: Siamo felici, assolutamente, siamo felici invece che tu possa goderti questo bellissimo concerto di Iron Maiden.
3: E posso dire una cosa, Pier, tu ci credi nel karma, nel fatto che quello che fai ti torna indietro?
5: Assolutamente.
3: Allora tante cose belle che te le meriti. E soprattutto
2: grande.
3: Buon concerto a tutti voi. Fabio, partiamo
2: grande
3: con i Blur.
2: Pier. Grande Pier, ho qui le bollette da pagare. Grandissimo Pier. Grazie.
3: Davanti allo stadio San Siro, ingresso 6-7, Jimmy D, Cecil B, ma soprattutto gli Iron Maiden. Ora i Blur, Song 2!

0: Blur con Song 2. Siamo in diretta da San Siro. Oggi è l'Iron Maiden Day. Fatevi sentire! Allora, ma quando è che improvvisamente questo posto si è trasformato nel bosco laggiù, tutto verde? Da dove arrivate?
1: Da Turano Lodigiano.
0: Perché avete questa divisa? Eh no, dovete stare un pochino più vicini. Vediamo se non vi ho aperto. Non vi ho aperto, colpa mia. Scusate, regia, scusate. Allora, da dove arrivate?
2: Via. Arriviamo da Turano Lodigiano, in provincia di Lodi. E facciamo parte della SD Turano Calcio per seguire gli Iron Maiden.
0: Ah, bene. Da quanto li seguite gli Iron Maiden?
3: Da una vita.
0: E tu da quanto li segui gli Iron Maiden? Primo, quanti anni abbiamo qui?
4: Da una vita, 13. Anche lui.
0: 13. Nome?
5: Gregorio.
0: Gregorio, fan dei Maiden da 1 a 10. Più vicino al microfono, tesoro.
5: 8.
4: È già uno, ma ci sta, ci sta. Scusa. Concerto numero
0: 2 della vita?
5: Degli Iron Maiden,
4: sì.
5: Secondo.
0: E nella vita quanti ne hai visti?
5: Più o meno 8.
0: Band preferita, Gregorio?
4: Kiss.
0: Ah, i Kiss. Va bene,
4: sei
0: va bene.
4: Un amante del
0: Ma siamo il babbo di Gregorio.
3: Esatto, sì.
0: Ok, band della vita?
3: Band della vita, Ronnie James Dio.
0: Ah, vabbè, okay,
4: salutiamo gli Iron Maiden in questa giornata dedicata a loro.
2: Gli Iron Maiden.
0: Per te sono i Maiden, almeno per te.
2: No, per me sono i Jethro Tull, però.
0: Ah, perfetto.
4: Salutiamo ancora Bruce Dickinson.
0: Niente, Bruce Dickinson ha deciso che non si esibisce stasera, ha detto la Turano Lodigiana non è che qua a sostenermi, cosa devo fare? Vabbè.
2: In realtà stanno diventando la nostra band.
0: Ok, ma avete un gruppo dove vi coordinate su WhatsApp per queste cose, dei concerti?
2: No, io sono antico, ho ancora il Nokia 3310.
0: Ah, giochi a Snake?
4: Sì, gioca a Snake e usa segnali di fumo.
0: Ma noi, voi non ce l'avete un gruppo?
3: No, un gruppo no.
0: Speravo.
5: No. Ancora no, è da creare.
0: È da creare. Come lo chiamereste? Allora, stasera creiamo un gruppo per voi tre e chi è con voi. Gruppo dove vi coordinate per i concerti, come lo chiamiamo? E non mi dite Turano Calcio Lodigiana perché me la prendo.
4: Io vi sputo sulla maglietta.
0: Vi
4: sputo sulla maglietta.
5: Turano Rock.
3: Iron Maiden Group.
5: Oppure
3: visto
5: Turano
3: che non li abbiamo
5: Rock.
3: Menzionati fino adesso.
0: Iron Maiden Group dove vi coordinate solo per andare a vedere il Jethro Tull, però. No. Oppure Turano Rock che mi piace. No, vabbè.
4: Allora io sono molto contento invece adesso, a parte gli scherzi che vi sputerei sulla maglietta, ma poteva essere la grande occasione per farsi sponsorizzare dagli Iron Maiden, essendo loro dei grandi amanti del calcio. Vabbè, comunque sia, ci sta tutto assolutamente. Adesso metteremo Turano, Iron Maiden. Iron Maiden.
0: Perché hanno investito solo il 50% del budget. Va bene, fate un saluto veloce.
3: Ciao a tutti, Maurizio.
5: Ciao Gregorio.
2: Grazie Radio Freccia per i gadget e viva gli Iron Maiden.
0: E viva gli Iron Maiden sempre. Allora, nel frattempo c'è chi ci scrive, ma siete dentro o fuori? Allora, fuori di cabeza, mio amore, però siamo fuori dallo stadio. Tra l'entrata 6 e la 7, quindi quando arrivate a San Siro ci trovate tenda nera che fa un gran bene col caldo.

0: Radio Freccia.
1: 15:51 direttamente qua dalle basi proprio di San Siro per il grande giorno degli Iron Maiden con i fan qui a Radio Freccia. Lo ricordo nuovamente, siamo nella zona tra il numero 6 e il numero 7, per chi non sa contare può contare anche dal 7 al 6, comunque siamo qua con il nostro stand tutto bello black, nero. Ceci, scusa un attimo, c'avevamo un messaggio, mi volevi dire
2: prima. Sì, allora è arrivato un messaggio da Francesco che ci scrive da Verona: ciao ragazzi, sto lavorando, vi sto ascoltando col sorriso stampato in faccia, siete meravigliosi, viva gli Iron Maiden, viva Freccia, viva tutte le persone che sono qua sotto il sole, fatevi un bel applauso. E dice: se chiudesse Radio Freccia chiuderei lo stesso giorno il negozio, quindi per sostenere la tua attività noi non chiuderemo mai, anche perché così ci sosteniamo anche noi, nel senso che sennò la vita non va avanti. Allora io e Jimmy non siamo più da soli,
1: no, siamo nuovamente con i grandi fan degli Iron Maiden o sfrecciati, perché ci sono anche persone che vengono qua avendo band che non c'entrano niente con gli Iron Maiden, ma questo è il bello della musica, ci unisce tutto questo. Abbiamo dei nuovi amici naturalmente che ci sono venuti a salutare. Abbiamo qui, lui non lo presenta perché ha detto che sennò mi mena, per chi non l'avesse visto, dai, lo può vedere sulla radiovisione, è grande, grosso ed è barbuto ed è,
2: però... ma neanche il nome possiamo sapere.
1: Sì, il nome, almeno il nome.
3: Peter.
1: E qui abbiamo anche suo figlio invece, che ti chiami?
3: Christian
2: sembra uscito dallo Stargate, sembra Jimmy D da giovane, io lo dovevo dire questa cosa, ditemi che non è così, sembra il Jimmy quando aveva 18 anni.
1: Lo sai che ti voglio bene, magari. Fossi stato così alla sua età.
2: Poi sempre dalla Sardegna,
4: Andrea.
2: E poi?
5: Rob d'Argenta, Ferrara.
2: Ecco. Allora, Rob d'Argenta
1: noi
2: è
1: avevamo,
2: arrivato...
1: Esatto, aspetta, sì. Noi avevamo riunito i sardi e lui si è infilato dentro a rompere. No. Come dire, l'uomo nel paniere.
2: No, sai cosa mi ha detto? Ma... guarda che la maglietta me l'ha regalata. Senti il mio accento. Me l'ha regalata mia moglie. Ma devo salutarla, se no si arrabbia.
1: Vai,
2: ecco.
1: Allora fallo questo saluto.
5: Voglio salutare mia moglie Elisa e mia figlia Daphne, che mi ha regalato questa maglietta fichissima. E i miei amici della gang band.
1: Che... benissimo, le nuove categorie si aprono per tutti i grandi appassionati dell'internet. Noi proseguiamo. Allora, senti, Christian, scusa, tu hai 18 anni.
3: Sì.
1: Compiuti?
3: Sì.
1: O sei minorenne?
3: No.
1: Stai mentendo? Perché
3: no.
1: C'è tuo padre? Ok, va bene. Volevo sapere, è il tuo concerto numero questo degli Iron Maiden?
3: Il primo.
1: È il primo? Sì. Oh, allora, benissimo. Ottima performance a questo punto, mi viene da dire, perché questo qui è il primo di San Siro.
3: Sì.
1: Quindi tu vieni battezzato nel suono e nel segno degli Iron Maiden.
5: Maidenizzato
1: a tutti gli effetti. Ironizzato, maidenizzato. Oh ragazzi, gli vogliamo salutare ancora sua moglie e sua figlia che gli ha regalato la maglietta?
2: La maglietta dei Maiden.
5: No? Le ho già salutate, grazie.
1: Lo so.
2: No, allora io voglio ricordare...
1: Sono biondo, non cretino.
2: E voglio ricordare a tutte le persone che ci vengono a trovare qua che noi abbiamo i gadgets, non per comprarvi,
1: no.
2: Però take a walk on the wild side, perché ci sono le magliettine di Freccia, i cappellini, le sacchette,
1: sì.
2: Insomma venite.
1: Sono gratis ragazzi, soprattutto per i più piccoli, perché i grossi li abbiamo già visti, tipo Peter qua,
2: ecco.
1: E ha detto: ce l'hai una maglia della mia taglia? Io ho detto no, ne devo cucire 4 insieme.
2: E adesso abbiamo messo nessuno a cucirle.
1: Ecco appunto.
2: Ecco, c'è nessuno dietro, sì, che sta cucendo le maglie per Peter. Ed è lì che dice: lo faccio perché sennò mi mena. Non è vero. Sentite, Peter, mi fai un saluto a qualcuno che vuoi salutare? Chi vuoi?
6: Ah, io saluto prima di tutto i miei colleghi che stanno lavorando. Stronzi.
2: Amen. E gli altri veloci, un saluto. Vabbè, noi abbiamo già salutato la figliola, la moglie.
7: Io voglio salutare mia madre che doveva esserci anche lei oggi, ma non è potuta venire. Ciao mamma.
1: Ciao Romina. Mica, veramente. È una grande fan di Freccia che saluto, salutiamo, abbracciamo. L'abbiamo conosciuta tanti anni fa. Noi abbiamo conosciuto qualche anno fa te ed eri in plume, per dire. Oggi è pelosissimo.
2: Allora Jimmy, in realtà avevamo detto che stavamo ancora per un po'. Io

0: 7, ma sono 55. Io direi che possiamo iniziare a salutare per lasciare spazio anche ai nostri colleghi.
1: Ovvio.
0: Siamo in diretta da San Siro, oggi è l'Iron Maiden Day, siamo qui tra l'ingresso 6 e 7, come ha detto Jimmy, se non lo sapete contare fate dal 7 al 6 che comunque vale uguale.
1: Vuole fare un saluto, si era dimenticato dall'emozione.
2: Vai. Volevo salutare i miei amici che sono a casa, ad Olbia, soprattutto Igor, un altro mio amico rocchettaro.
1: Perché non sono qua con te?
2: Perché a lavoro.
1: Ah, grazie. Volevo lo stronzo salutare... sei tu a sto giro. vabbè.
2: E volevo salutare tutto il popolo sardo.
1: Mica, veramente. Aio.
0: E allora andiamo avanti, Fabione da Milano, che ci mantiene belli up a livello di umore. Siamo, come ho detto poco fa, qui in diretta da San Siro. Adesso arriveranno la Fra, ho già visto anche Wally, Double M, tutta la squadra di Radio Freccia in diretta fino alle 20, perché un po' di caldo non ci fermerà. Merde!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: 16:01 in diretta da San Siro con la Fra
7: Wally
6: e Double M. Alright! Ragazzi, fatemi sentire lì fuori che siete veramente in tanti. Dai. Allora, bisogna dire, temperatura super hot, non solo per l'attesa per il live di questa sera degli Iron Maiden, ma proprio perché ci sono 600 gradi proprio qui fuori.
7: Prima ho chiesto all'amico e collega Double M come stai e mi ha risposto disidratato.
8: Ma io a suon di rock and roll ho già bevuto mezzo litro con potassio e magnesio.
7: E via!
6: Mezzo litro d'acqua naturale, però un po' di potassio e magnesio li avrei graditi anch'io.
7: Magari ne ho un'altra bustina.
6: Veramente? Grande, va bene, dai. Allora, stiamo insieme per le prossime 2 ore e insomma avremo un sacco di ospiti, un sacco di sfrecciati che stanno arrivando da ogni parte d'Italia e ovviamente aspettiamo le vostre interazioni. Molti di voi stanno ancora raggiungendo lo stadio al 366-663-4466 da stamattina, che ci fate la radio cronaca del vostro viaggio verso gli Iron Maiden. Noi siamo veramente con voi e siamo nel traffico con voi, siamo in treno con voi, siamo in autobus con voi e insomma ci fa piacere prendervi per mano e portarvi fino a stasera.
7: Per chi fosse in zona, siamo al gate, tra il gate 7 e il gate 6 di...
6: No, in realtà è 8 e 9.
7: 7, 8 e 9, vedi.
6: In realtà è 8 e 9, ma c'è...
7: Questi sono i fumi del sole.
6: Il gazebo di Radio Freccia, sì, vi abbracciamo, sudati, e vi regaliamo un sacco di gadget, insomma, vi aspettiamo.
8: Il gazebo è visibile perché col caldo che fa quell'effetto un po' oasi nel deserto, no? Perché... Tutte quelle
7: cose gradevoli per cui dovreste venire qui, sì, ecco, per abbracciarci.
6: La certo. Cosa bella è che ci sono veramente 600 gradi, perché chiaramente qui era prevista una temperatura proprio hot e infatti non ha disatteso le aspettative e siamo tutti vestiti di nero e quindi questo in realtà non aiuta mai, ma il popolo rock and roll è da sempre vestito di nero.
8: Se non ci vestiamo di nero, esatto. Di che colore ci dobbiamo vestire? Esatto.
7: Anche perché hai appena detto che prendi il magnesio e il potassio, se no poi quel minimo di credibilità.
8: Scusa, guarda che vestirsi di nero e magnesio e potassio, guarda che...
6: pari passo, certo.
7: Io sono vestito di Bordeaux, che in lombardo il trassudo è ciuc.
8: È il trassudo. Lì, certo. Cioè, è un po' più scuro, in realtà dovrebbe essere.
6: Vabbè. Tra poco tiriamo dentro qualche sfrecciato che è qui sotto l'ombra, a scroccare l'ombra di Radio Freccia. Intanto già partiti gli Iron Maiden, l'ascolteremo più tardi live, ma adesso ce la godiamo a tutto volume sulle frequenze di Radio Freccia. The Trooper!

0: Hai io la responsabilità di entrare sull'ultima parte di The Trooper, non me la prendo, anche perché sono fuori qui un sacco di fan degli Iron Maiden pure incazzati, per cui io non me la prendo.
1: Coltello tra i denti.
2: Esatto. Ah, non siamo più soli.
0: Esatto. Abbiamo gli ospiti, che bello. Allora, vediamo se ci ricordiamo i nomi. Rosangela,
1: giusto.
0: Che è Rosangeles da oggi in avanti. Niccolò.
2: E?
1: Giuseppe.
0: Ce l'abbiamo fatta.
2: Se fosse un quiz, plin.
0: Allora, da dove arrivate innanzitutto?
3: Allora, io da Calvi dell'Umbria, che è un paese in Umbria.
2: Vai, si sente. Alessandria del Carretto,
0: esiste davvero?
2: Esiste,
0: e lotta
2: provincia
0: con
2: di
0: noi.
2: Cosenza, e allora, lotta insieme a noi.
4: Ah, grande!
2: E tu?
5: Guardata provincia di Pistoia.
2: Ok, quindi insomma da varie parti d'Italia, l'Umbria...
0: Esperienza con gli Iron Maiden, a che numero di concerto siete?
5: Primissimo concerto.
0: Primo concerto.
2: Primissimo anche il mio.
0: Che meraviglia. Per te invece?
1: Il secondo.
0: Quindi tu sei l'esperto del settore, diciamo.
1: L'aspetto inganna. Mi facevo già veterani.
5: Dei Maiden sì. No, però di altri concerti sì. Domenica infatti era a Ferrara con i Megadeth.
2: Ok.
5: Metallica, li ho fatti tutti.
0: Pensavo mi dicessi domenica ero a San Siro per Tiziano Ferro. Stavo per dire,
5: no, allora
0: c'è qualcosa che
5: non... Bologna perché abbiamo trovato i fan in autogrill.
1: No, lui i concerti li ha visti tutti. Cremonini, Pinguini Tattici.
2: Perché qua a San Siro insomma ne fanno veramente, ce n'è per tutti i gusti. Vostro pezzo preferito? Parto io da Nick.
5: Assolutamente Wasted Years.
2: Come fa?
5: So understand.
2: Però.
0: No. Perché non hai mai sentito cantare Cecil B. Per quello che dici che fai. Lei canta su un pentagramma che non esiste.
2: Rosangela, tu?
6: Fear of the Dark.
2: Dai, pezzettino.
6: Fear of the Dark.
2: Giuseppe, ci devi cantare.
3: Oh, non vi canterò
2: dai.
3: Mai, no.
2: Dai!
0: Però puoi recuperare con una mia bella Madunina, se vuoi.
3: Nemmeno.
0: Perché no? Niente.
1: E ha un canto dell'Umbria.
0: Sono così.
3: Cose dal... Qualmente roba da mangiare, bere. Non nell'ordine inverso.
0: Va bene, raga, buon concerto, mi raccomando, godetevela, cerchiamoci anche dentro, beviamo delle birrette perché sarà una serata meravigliosa.
2: Grazie a voi, vai, e continuate poi, a raccontarci,
5: posso,
2: vai.
5: Piccolo salto di qualità perché da una piccola radio cittadina di Pistoia sono arrivato ospite in Radio Freccia.
0: Bravo. Lascia il curriculum.
1: Dov'è il capo?
2: È il capo fuori.
1: Si assume?
5: Sono tra l'altro conduttore di un programma radiofonico.
2: Lo vedi?
1: Allora, facciamo una cosa, noi adesso ce ne andiamo.
2: Lo lasciamo qua?
1: E tu sei qua fino alle 20.
2: Dai.
5: Già devo portare avanti il mio di programma.
2: Dai, che ci sono un sacco di sfrecciati che vogliono venire in onda con noi. Intanto grazie per essere stati qui.
6: Grazie
2: e buon concerto. E voi continuate a raccontarci il vostro viaggio verso San Siro al 366

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:20 di un mercoledì 17 di dicembre dalla temperatura, no? No, in realtà no, 17 giugno 2026 è il giorno degli Iron Maiden a San Siro, Suppa di Casino!
2: Sempre di più e tra poco altri di voi in onda con noi.
3: Siamo già con qualcuno di voi, allora partiamo da solo nome.
4: Fabiano.
3: Lui ha bisogno delle istruzioni specifiche, è un accordo che abbiamo, poi...
4: Cal.
3: E poi abbiamo il più piccolo.
2: Due microfoni.
3: Come?
5: Ale.
3: Di anni? 11 anni.
1: 11 anni.
3: Io gli farei fare brevemente l'elenco di tutti i concerti che ha visto fino adesso.
1: Dai, vai Ale, dai, liberati. Dai.
3: Ale, dai.
2: Ok.
5: Channel, okay. Epica.
2: Ah, però. Sì.
3: Ne ha
2: visti più, di,
1: più
2: me.
1: Di me comunque ne ha visti, sinceramente.
3: E poi cosa dicono dei giovani di oggi?
1: No, i giovani di oggi è col cavolo invece che noi i giovani di oggi.
3: Classe 2015.
1: Classe 2015. Abbiamo anche Cal che quanto a concerti ha qualcosa da raccontare.
6: Giusto uno o due, guarda.
1: Vediamo, quanti ne hai visti? Quanti
6: 274 ne hai visti? Con questo.
3: Quanti?
6: 274.
2: Ha detto proprio 274.
3: Posso dire che mi fa venire i brividi il fatto che li conti.
6: È fatta con tutti i biglietti ancora.
2: Ah!
3: Quello è bello.

0: quella è bella.
1: Questo sarà il secondo dei Maiden che faccio.
0: Okay.
1: E sono qui per presentare il gruppo.
2: Yeah. Gruppo? Facciamo così, ti tengo io il microfono davanti perché...
1: Vai. Sono qui per rappresentare il gruppo della WhatsApp, il gruppo WhatsApp delle Forne d'Italia.
3: Sì.
1: Okay. Spero di rivedere l'Italia il prima possibile, l'anno scorso.
2: Okay. È un uomo con una missione.
3: Assolutamente sì.
2: A proposito di missioni, abbiamo anche il nostro terzo ospite.
3: Vuoi spiegare perché? No,
2: Fabiano, sì, perché allora il nostro terzo ospite è arrivato, ci ha guardato e ha detto: ma ci sono delle censure particolari?
4: Ci sono cose che non posso dire.
2: E noi abbiamo detto,
4: gli ho detto: guarda, fai tu.
2: Quelle cose lì evitiamole.
4: Ma io sono friulano.
2: Aia.
4: Abbiamo un patto. Se lui esce di qua, tranquillo. Innanzitutto devi rispondere solo sì e no.
3: Oh, ok.
4: Se riesce nell'impresa.
3: Sei in difficoltà?
4: Se riesce nell'impresa, cappellino, maglietta e sa.
3: Oh, ok. Quindi.
4: Una birra.
2: Aspetta, una cosa interessante che ci dicevi fuori onda, però limitati. Com'è che si dice in dialetto il paese da cui tu arrivi? Limitati.
4: Solo il nome.
2: Ork. Io ho capito il pork e avevo avuto paura perché ho detto questo qua prende la via e va.
4: Concerto degli Iron numero?
1: Due.
4: Okay. Vedi che bravo, parla poco.
3: Vedi.
4: Ti chiami Fabiano?
1: Sì.
4: Sei friulano?
1: Sì.
4: Bene. Bravo, limitati.
2: Quanto sei in difficoltà in questo momento?
4: Ecco,
2: sei sotto pressione.
3: Vabbè ragazzi, grazie per essere stati con noi, buon concerto Ale, divertiti stasera, soprattutto tu tieni in alto la bandiera dei giovani.
4: Tra l'altro non c'è canzone più giusta, no?
3: Esatto. 366-663-4466 per interagire con noi, raccontateci il vostro viaggio verso San Siro, tra poco vi leggiamo. Intanto già partiti Nirvana in sottofondo, Smells Like Teen Spirit. Siamo a San Siro, live.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Radio Freccia.
7: 16:29, siamo in diretta dallo stadio di San Siro, appena yes. fuori, per essere certi, diciamo, dal 6 all'8, visto che prima c'è stato un dibattito.
8: Allora, è 8, sono andata fuori a controllare.
7: Anzi, dal 6 al 9.
8: Siamo tra l'8 e il 9, va bene.
7: Va bene, basta. Se lo dice la Fra, bisogna
8: vedere cioè, che poi il gazebone di Radio Freccia, con un sacco di sfrecciati che man mano arrivano, molti di voi entrano in diretta con noi e poi a far la fila per entrare al gate di appartenenza.
7: Abbiamo ascoltato prima Smells Like Teen Spirit, sì. Abbiamo avuto quale?
8: Sì,
7: 11 anni?
8: Sì.
7: C'è dell'altra gioventù qua.
8: C'è dell'altra gioventù. E allora, come vi chiamate? Gridate forte il vostro nome.
9: Vanessa.
8: Vanessa e
9: Maghi.
8: Da
9: Firenze, Puglia.
8: Oh, Firenze, Puglia.
9: Siamo fiorentine, ma veniamo ora da con eventi in bus dalla Puglia, perché viviamo lì.
8: Scusate, ma quante ore di viaggio avete fatto?
9: 14
8: ore di viaggio, belle fresche,
7: qua.
8: Belle fresche. Ecco perché mi dicevi non dormo da 25 ore. Beh, io quasi, cioè, voglio dire, sorella, siamo lì.
9: 25 ore senza dormire.
8: Allora, al che numero di concerto dei Maiden siete arrivate?
9: Alle...
8: che numero? Quanti ne avete visti?
9: 5
8: concerti dei Maiden.
9: Non mi chiedere perché non è solo questo. C'è tante altre cose.
8: Tipo
9: no, altri concerti.
8: Altri concerti, però degli Iron Maiden la quinta volta.
7: Quinta compresa questa.
8: Wow. Okay. Siete delle bimbe di Bruce?
9: Abbastanza.
8: Vabbè, chi non lo è, ragazze? È un uomo veramente a parte la
10: mentale. Masters of Rock a Berlino.
8: Oh wow, pazzesco.
9: Cominciamo presto, insomma.
7: Da quanto vi conoscete?
9: Siamo sorelle.
8: Sono sorelle, quindi direi.
7: Vabbè, una è bionda con i capelli corti.
8: Hai ragione.
7: Altra, More e Bora blu con i capelli. Ah, ecco, adesso dagli occhi si capisce.
8: Direi che tutte e due rocchette.

0: Sì. Devo dire una roba pazzesca.
1: Siamo fortunate perché veniamo da una famiglia di rocchettari.
0: Oh wow, vedi? Vedi?
1: Genitori, siamo cresciute le Zeppelin, Rolling Stones.
0: Il primo disco che avete ascoltato e quindi vi siete innamorati del rock, qual è stato?
1: Sì, subito. Allora, con i genitori Stairway to Heaven di Led Zeppelin. Da sola, punk, Suzanne and the Banshees, dark, un po' di tutto. Poi metal. Trash, hardcore, death metal,
0: però,
1: insomma roba un po' leggera.
0: Però.
2: Quella che serve per digerire.
1: Sì, per star bene.
2: Vabbè, ma dopo il concerto, sono curioso, dirette di nuovo in Puglia?
1: Ahimè.
0: Ah, però, senza passare per il via? Allora, visto che vi aspettano un sacco di ore di viaggio per tornare in Puglia, io domani mattina vi aspetto perché sono in onda su Radio Freccia alle 6 e quindi dovete fare il viaggio di ritorno mentre ci ascoltate, va bene?
3: Certamente.
4: No, ma mezzanotte partiamo.
0: E allora alle 6 sarete ancora in viaggio, quindi insomma ci ascoltate.
1: Tartasseremo quelli di eventi in bus di mettere
0: Bisogna fare proseliti. Allora, belle cariche per questa sera, quale pezzo aspettate di più?
1: No, tutte.
0: Le canterete tutte dalla prima all'ultima?
1: Sì, ma più che altro mi lascerò trasportare perché mi hanno già contattato in qualche modo.
0: Attenzione!
1: Cioè, c'è stato veramente un richiamo di
0: molto bene, ci piace questa cosa.
2: Pensavo ci fosse una tresca
1: esoterico.
0: Good vibes. Team Transenna oppure dove siete?
1: Siamo in alto, abbiamo smesso di pogare
0: e quindi sedute con comodo.
1: Avvaleremo, non ci sederemo.
0: Va bene, allora buon concerto girls.
4: Grazie. Thank you very much.
0: Veniteci a trovare, siamo proprio tra il gate 8 e il gate 9 assodato.
2: Mi guarda male.
0: E continuate a raccontarci il vostro viaggio verso San Siro al 366-663-4466. Molti ci dicono, ci state facendo rosicare, vorremmo essere lì con voi, voi siete con noi virtualmente. Va bene,
1: grazie,
0: dai, andiamo
1: ragazzi.
0: Avanti. Sono i Cromeries.
1: Siete belli.
0: Un altro pezzo bello carico. Per
4: grazie, Radio Freccia. Grazie a voi, siete
0: degli Iron Maiden.
2: Grazie.
4: Bellissimi.
0: Salvation.

0: I Cranberries con Salvation, yes, su Radio Freccia alle 16.36 in questo mercoledì un po' speciale, 17 giugno, Iron Maiden a San Siro, Radio Freccia che è fuori dalla cattedrale del calcio,
1: yes,
0: però alla cattedrale del metal. Cosa fighissima, abbiamo degli ospiti.
1: Abbiamo degli ospiti e con noi ci sono... Antonella e...

0: Tazio,
1: un nome veramente d'altri tempi, è meraviglioso. Allora, a noi piace la radio quella lì fatta verità. C'è Antonella che da tipo 2 minuti che dice: ma scusate, devo mantenere così il microfono, mi si vedono le unghie. E sì.
0: Si vedono le unghie?
1: Sì, si vedono le unghie.
0: Fai vedere le unghie? Parla qua. Parlo qui. No, le unghie è meglio non mostrarle perché sono tutte un po' in disordine. Sai, noi donne. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Allora, ragazzi, intanto da dove venite? Da Biella. Da Biella. Tutte e due? Sì. A che numero di concerto dei Maiden siete arrivati? Io 2. E tu?
2: Gli ho fatto sicurezza anche nel 92 a Reggio Emilia.
0: A vedere se funziona adesso. Ecco, funziona.
2: Facevo
0: eccolo.
2: Sicurezza alla persona, quindi li ho proprio conosciuti, ho mangiato con loro, con i Megadeth, col Pantera nel 92 a Reggio Emilia.
0: Ah, però
1: adesso scusa, dici cosa mangiano? Mangiano pesanti, insalata di petardi, perché per avere quello
2: normale,
1: spirito lì.
2: Poi ero talmente contento che non è che guardavo tanto cosa mangiavano.
0: No, e invece non lo volevamo sapere.
1: Soprattutto qualche bicchiere di vino l'hanno bevuto.
2: Non me lo ricordo, dico onestamente.
1: Eri proprio emozionato, emozionatissimo. Sì, sì. Io avrei guardato subito.
0: Anch'io, io sono curiosissima.
1: Probabilmente avrei anche spiluccato dal piatto di qualcuno.
0: No, adesso magari con i loro sputazzi no, cioè, ma voglio dire che sono sputazzi metal, però fino a quel punto no, però sarei stata molto molto.
1: No! Abbiamo delle invasioni, delle invasioni clamorose di persone.
0: Ragazzi,
1: ciao Roby,
0: vi fate sentire,
1: Francia.
0: Voi che siete fuori,
1: fate casino,
0: un urlo,
1: su, un po' di casino.
0: Allora,
1: più incazzati però, sembrate i fan di Tiziano Ferro così.
0: Secondo me. E che saluto però.
1: E salutiamo.
0: Secondo me cominciano ad avere la pressione bassa.
1: Sì.
0: Perché capisci che
1: è disidratazione.
0: È disidratazione. Abbiamo dell'acqua, stiamo distribuendo delle cose, però capisci che ci sono veramente 700 gradi qui fuori San Siro e l'atmosfera non è infuocata solo per l'attesa dell'arrivo dei Maiden.
1: Antonella, pezzo preferito dei Maiden facendo vedere le unghie. Vai.
3: Però The Dark.
0: Canta un pezzetto.
1: Dai, con le unghie, fai sentire.
0: Fear of the Dark. Fear of the Dark. Coro voi.
1: Fear of the Dark.
0: Niente, la pressione è bassa.
1: Adesso distribuiremo un po' di liquirizie perché
0: vabbè.
1: Tazio, il tuo invece?
2: Ma io me la gioco un po' tra The Evil Dead Men Do, The Clairvoyant,
4: oppure Go to you, O Heart and the Sea. Send the Beast with Wrath.
1: Ha già fatto lui.
0: Senti, lo mandiamo a fare l'apertura.
1: A posto così, chiamate subito Dickinson e mandatelo a casa.
0: Lo mandiamo a fare l'apertura. Per interagire con noi, 366-663-4466, vi aspettiamo. Ci sono gli Stereophonics.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Vaiquini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Radio Freccia.
5: Le 16.45, siamo in diretta da San Siro in attesa del live grandissimo degli Iron Maiden, tantissimi sfrecciati in viaggio verso lo stadio e ce lo state raccontando al 366-663-4466, tantissimi sfrecciati anche in coda sulla nostra postazione, fuori dalla nostra postazione tra il gate 8 e il gate 9, un po' per scroccare l'ombra, no?
6: Certo, ma vediamo...
5: un po' anche per attendere di venire in onda con noi.
6: Vediamo se la liquirizia ha fatto effetto, su un po' di casino, su!
5: Dai abbastanza. Allora abbiamo altri due sfrecciati, tra l'altro una sfrecciata ci ha portato un pensiero meraviglioso. Ciao Federica.
7: Ciao.
5: Da dove arrivi?
7: Da Cervara.
5: E dov'è?
7: È un paese vicino Modena.
5: Ok, quindi insomma parecchi chilometri per arrivare. È qui con la mamma che salutiamo. Eccola là.
6: Ciao mamma.
5: La salutiamo.
6: Ciao.
5: E prima di introdurre il prossimo ospite, Federica ci ha portato una poesia e ha dato una copia ad ognuno di noi. Adesso io ci provo perché c'è della presbiopia, però insomma dovrei riuscire a leggere. E dice... una radio mille emozioni, c'è una voce che corre lontano attraverso

0: Versa la notte, tende la mano e accende i ricordi, regala magia, porta il rock come un diamante prezioso, lei è Radio Freccia, libera e sincera, una radio mille emozioni come il cuore che nel petto batte, Radio Freccia, signora del rock and roll, padrona del metal, dona ricordi luminosi come sole e forti come il ruggito delle chitarre, Radio Freccia non soltanto una radio da ascoltare ma un luogo speciale dove trovare se stessi, una radio mille emozioni da vivere, mille storie da raccontare. Continua, ma intanto grazie Federica, grazie, bellissima. Fate un applauso a Federica che ci ha regalato una poesia meravigliosa. Siamo anche con
1: Federico che ha una storia meravigliosa da raccontare, perché Fede, diciamo al mondo tu che lavoro fai.
2: Sono un ittiopatologo esperto in gamberi, quindi...
1: Perfetto, il veterinario dei pesci con specializzazione, diciamo, in
2: esattamente.
1: Gambero. Allora, tu quando visiti un gambero cosa guardi?
0: Dica 33.
1: Esatto.
2: Un sacco di cose.
1: Tipo
2: vai davanti e indietro, no scherzo, se ha dei segni sul corpo, potenziali patogeni, malattie, quant'altro, sono tantissime cose, molte più di quanto potresti mai immaginare.
1: Ma tu hai una vista incredibile, per poi il gambero
2: sono anche grandi,
1: quelli grossi,
2: io sono specializzato in farli riprodurre in realtà, quindi vado da grande a molto molto piccolo.
1: Sei
2: di
1: il
2: grande.
1: Guardone dei gamberi, allora t'abbiamo sgamato, sgamato.
0: Dai, forza. Però forse garantisco anche la qualità di quelli che poi arrivano sulle nostre tavole.
2: È proprio
0: tavole.
2: Quello che cerco di fare per tutti noi.
0: Assolutamente, certo, quindi direi che è veramente importante.
1: Ma c'è il Viagra dei gamberi? Perché insomma, se poi uno fa un po' fatica...
2: Più o meno
0: dei,
2: sì.
0: Dei gamberi.
2: Più o meno sì. Tipo... ci sono delle cose particolari da dargli da mangiare, tipo calamaro, policheti che sono vermi di mare, e loro partono.
1: Loro partono.
0: Ah, pepem, è proprio così.
1: Galeotto fu il calamaretto.
0: Potevamo chiedere alla regia una base tipo quarto.
1: Esatto. tipo non più.
0: Stiamo facendo Radio Freccia Educational. Senti, esatto. Federica, tu quanti concerti dei Maiden hai visto?
3: Quello dell'anno scorso a Padova e adesso questo.
0: Ma tua canzone preferita?
3: The Trooper.
0: The Trooper, pezzettino canta?
3: No.
0: No, è più brava a scrivere poesie, devo dire che insomma ci ha regalato una poesia meravigliosa.
1: Tu invece, Fede, concerto numero?
2: 10.
1: Ti ricordi quello che ti è rimasto più impresso fino ad oggi?
2: Il primo 2 dicembre 2006 al Forum d'Assago.
1: Ok, il pezzo che ti è rimasto impresso di quella data lì?
2: Quella data fecero solo pezzi di A Matter of Life and Death e qualche classico. Credo... probabilmente Fear of the Dark era il mio primo, quindi sono esploso.
0: Okay.
1: Fa sempre il suo Fear of the Dark.
0: Assolutamente sì. Ragazzi, buon concerto. Grazie Federica della poesia, la conserveremo
1: grazie
0: tra
1: Fede.
0: I nostri ricordi
1: grazie.
0: Più belli.
2: Ciao Tommasino.
1: Ciao
0: ragazzi,
1: piccolo.
0: Ciao.
1: E ciao i gamberetti, oh raga. Dai, dateci dentro.
0: Un po' di Ray Charles. Dai, Ed Roger.

0: Ladies and gentlemen, Mr. Ray Charles con Hit the Road Jack su Radio Freccia alle 16:51 minuti. Siamo in diretta da San Siro perché oggi è il giorno degli Iron Maiden.
1: Yes.
0: I Maiden che scrivono la storia sono la prima band

0: metal a esibirsi a San Siro e noi siamo qui orgogliosamente partner di questo evento.
1: E abbiamo altri due ospiti, chi c'è?
2: Nicolò
3: e Giacomo.
0: Partiamo da Nicolò, età innanzitutto.
2: 17 anni,
0: okay. Lo dice anche con quell'incazzatura.
1: Giusto. E a che numero di concerto sei arrivato? Non solo dei Maiden, ma proprio in generale della vita.
2: Dei Maiden al primo.
1: Ok.
2: Mentre della vita siamo secondo me
1: siamo a
2: cosa siamo?
1: 6-7. Dai.
0: Invece abbiamo anche un altro eroe che si chiama
3: Giacomo.
0: Allora, Giacomo ha una legacy che dura oramai dallo il concerto degli Iron Maiden di Padova dello scorso anno.
1: Okay.
0: Perché lui è l'eroe che non meritiamo, ma che comunque è arrivato.
1: Fai il riassunto delle puntate precedenti.
0: Allora, eravamo in onda io e Ambra Marie quel giorno lì. A un certo punto, sotto la tormenta dell'acqua, arriva Giacomo che si presenta dicendo: io ho visto solo nella vita il concerto di Tiziano Ferro.
1: Okay.
0: E per togliermi questa macchia ho deciso di venire a sentire gli Iron Maiden.
1: Va bene.
0: Come stai?
3: Bene, grazie. Adesso ci ho preso gusto.
1: Ha deciso di bissare, quindi io direi che insomma, è rimasto contento dell'esperienza.
0: Ma nel frattempo abbiamo riempito un po' la casella dei concerti o siamo sempre fermi a Tiziano più due Iron Maiden?
3: No, ho riempito anche con gli AC/DC.
0: Con gli AC/DC.
3: Tra l'altro vorrei aggiungere una cosa.
1: Sì.
3: Che oggi è il terzo concerto e c'è stata una carambata.
0: Che carambata?
3: Allora, un'amica che non vedevo da 20 anni.
0: Sì.
3: Ci siamo ritrovati qua senza saperlo.
1: Attenzione, beh, siete entrambi single?
3: No, sono fidanzato.
0: Sei fidanzatissimo.
1: E allora niente, una carambata così giusto.
3: No,
1: tempo.
3: È un'amica d'infanzia.
1: Va bene, ma sai che...
0: Galeotta fu l'infanzia, qua basta un calamaretto che i gamberetti poi partono, ormai l'abbiamo capito prima.
1: I gamberi insegnano.
0: Ormai è così.
1: Va bene. Vuole poco per accendere la
0: pezzo miccia. Preferito degli Iron Maiden?
3: Fear of the Dark.
0: Vai, spara un acutone. Dai.
3: No, sono suonato come una campana.
0: Tuo pezzo.
2: The Sign of the Cross.
0: Lo cantiamo.
1: Canta.
0: Davvero?
1: Dai, pezzettino.
2: Sign of the Cross.
1: Bravo!
0: Ti sei fatto battere.
1: Bravo, dire bravo.
0: Va bene, se vi va di venirci a trovare, noi siamo sempre qui, che siamo tra l'8
1: siamo tra l'8 e il 9.
0: C'è
1: il nostro gazebo meraviglioso, insomma, un sacco di sfrecciati che pian piano ci vengono a trovare, distribuiamo gadget, vi abbracciamo tutti sudati, insomma, dai che vi aspettiamo. 366-663-4466 per comunicare con noi e raccontarci le vostre emozioni, anche il vostro viaggio verso San Siro. Tra poco arriva Titania, tu resti, io torno più tardi, intanto Gold Star.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E siamo in diretta dallo stadio San Siro di Milano per il concerto degli Iron Maiden. Siete qua con noi, io voglio sentire un urlo gigante da parte vostra.
2: Vedi che la liquirizia funziona.
1: Dici che la liquirizia? Secondo me sono gli Iron Maiden.
2: Credo proprio di sì, per chi ci stesse seguendo in radiovisione, beh, siamo in diretta da San Siro, come diceva Titania, una accoppiata inedita con Wally Vostro, che poi sarei io. Siamo in diretta dal... lo spazio, diciamo, che c'è tra il gate 8 e il gate 9 dello stadio San Siro, perché oggi si scrive la storia.
1: Oggi si scrive la storia perché è la prima volta che abbiamo una band metal allo stadio di San Siro. In realtà c'è stato un piccolo momento dove gli Extrema, tantissimi anni fa, aprirono un concerto proprio qui allo stadio di San Siro, però non era esattamente il loro concerto, era un mix di concerti. Chi c'era sicuramente se lo ricorderà, visto che si parla di metal oggi tiriamo fuori anche un po' queste chicche.
2: Si parla di metal, si parla di Iron Maiden.

0: Run to the Hills, ovviamente Iron Maiden, questo pezzo del 1982. Abbiamo già degli ospiti qua con noi.
1: Vai, presentatevi, tanto ormai siete abili e arruolati, vai.
2: Io sono Luca.
3: Tu invece? Io, Romina.
1: Romina, io sono concentratissimo su di te per due motivi. Uno, perché hai un ventaglio meraviglioso con cui ci stai salvando la vita. Tu non lo sai, ma in realtà ci stai salvando
3: già
1: la vita. In secondo luogo, perché fuori onda mi stavi spiegando che tu hai dei gusti musicali che non sono proprio adesi al mondo
3: uguali,
1: degli Iron Maiden.
3: Uguali.
1: Vai, fai outing.
3: Allora, io sono fans dei Pooh.
1: Dei Pooh!
3: Quindi...
1: Ma meraviglioso!
0: Vabbè, però posso dire che i Pooh comunque una base rock ce l'hanno.
1: Certo, cioè, però di battaglia è uno dei migliori chitarristi di sempre.
3: No,
1: cioè,
3: Robby Facchinetti, Bergamo.
1: Certo. E poi, diciamo che Bruce Dickinson e Robby Facchinetti hanno con lo stesso modo di...
0: Amici anche, sicuro, andavano a scuola insieme, secondo me.
1: Mi picchieranno fuori e me lo merito.
2: Gli stessi acuti.
1: Esatto, più o meno.
2: Io sono nato a pane e vimetta, quindi vai, non c'è niente da fare.
1: Concerto numero degli Iron Maiden?
2: Degli Iron Maiden, questo è il terzo.
1: Il terzo.
2: Il primo nell'86 a Torino.
1: Ah,
2: ero militare.
1: Siete, tra le tre date ce n'è una che ti porti, questo è il terzo, tra i due che hai visto ce n'è uno che ti porti nel cuore?
2: No, beh, diciamo che il primo non si scorda mai.
1: Voglio dire, tu invece mi dicevi che
3: il tuo primo concerto.
1: Il
3: primo concerto, per amore.
1: Per amore.
0: Grande dichiarazione d'amore questa. Grande dichiarazione d'amore questa. Cioè, oltre al fatto che siete sposati, però questo è come se fosse un secondo matrimonio.
3: Esatto, 32 anni di matrimonio.
1: 32 anni di matrimonio. Sposati, come si fa a stare insieme 32 anni?
3: Tanta pazienza.
2: Ascoltando i Pooh e i Metal.
1: Diciamo in bilico tra i Pooh e gli Iron Maiden. Mi sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Il concetto è esattamente quello. Va bene, questa è Radio Freccia, siamo in diretta da San Siro, lo stiamo dicendo fino alla nausea perché insomma oggi è una giornata importante, è per noi la giornata di questa stagione, visto e considerato che gli Iron Maiden stanno per suonare a San Siro.
0: Ci tengo a dire una cosa.
1: Vai.
0: Per i nostri ascoltatori da casa, Wally non è sudato, si è bagnato la maglietta, visto che arrivano dei messaggi che dicono che la tua maglietta chiede pietà. No, Wally si è bagnato.
1: No, anche quella... velo di sexitudine, lo vogliamo dire. Che,
0: maglietta bagnata.
1: Sono quasi irrinunciabile, soprattutto per l'odore. Va bene. Possiamo andare avanti, è il momento della musica, ci sono i Black Bull, anzi ci sono i Falls con Black Bull.

0: Radio Freccia.
1: 17:14 minuti, è mercoledì, è il 17 di giugno. Titania, Wally direttamente da San Siro su Radio Freccia per il giorno della storia, il giorno degli Iron Maiden, live dalla cattedrale del calcio, che oggi diventerà la cattedrale della musica, in realtà.
2: Del heavy metal,
1: l'ha detto anche con uno sguardo un po' assassino. Va bene, abbiamo degli ospiti.
3: Chi abbiamo?
2: Come vi chiamate?
4: Antonio
5: e Vincenzo da Pescara.
1: Mi piace questa attitudine, stai tenendo un concerto praticamente.
4: Yeah, run to the hills.
1: Vabbè,
4: run for your life.
1: Aspetta, perché noi abbiamo delle spese da pagare.
4: Va bene, ok.
1: Se c'è il mutuo, c'è l'affitto, c'è la macchina, dobbiamo tenerci il lavoro.
4: Va bene,
1: ci capirai. Allora, da dove vieni?
4: Pescara.
1: Ok.
2: L'ha urlato. Sì. Allora, noi fuori onda stavamo parlando perché io ho visto che loro hanno una maglietta che è piuttosto identificativa, perché voi siete già venuti al concerto dell'anno scorso.
4: Assolutamente sì, siamo venuti a quello dell'anno scorso a Padova, siamo divertiti tantissimo, abbiamo preso la maglietta uguale, quindi va da sé che siamo tornati anche quest'anno.
5: Molto volentieri.
2: Era per ripassare, vero?
4: Assolutamente sì, perché poi dobbiamo cantare, quindi...
2: Certo, no, ti abbiamo sentito, ti prego non lo fare mai più.
1: Anche perché sennò dobbiamo pagare l'amplifon a tutti, quindi scoppiano i timpani. Quanti concerti degli Iron Maiden avete visto fino ad oggi?
4: Allora, io tre.
1: Tre.
5: A me il secondo.
1: Il secondo, dopo Padova.
5: Esatto.
1: Giusto? Il
4: io
1: tuo terzo qual è stato?
4: Il mio primo è stato Fear of the Dark, nel 90.
1: Nel 90. Quando
4: quindi,
1: proprio c'era quella pulsazione.
4: Bella, assolutamente sì.
1: Cioè, ti ricordi il pezzo che ti è rimasto più impresso?
4: Fear of the Dark.
1: È un vizio.
2: Lui è quello che sostituirà Bruce Dickinson in realtà.
1: Sicurezza.
4: Così, dai.
2: Sta facendo i provini in diretta praticamente.
1: Dai. Curiosità più tecnica, ma restate qua a dormire, siete di quei matti che poi vanno via la notte del concerto, cioè perché ci sono anche quelli.
4: No, siamo in autobus, andiamo e veniamo. Così,
1: siete quei matti
4: velocemente.
1: Esatto.
4: Così, tata.
5: Però tutti e due a lavorare,
1: subito a lavorare.
4: Sì, certo.
2: Sentite, ma il vostro disco preferito, 1 e 1 2 degli Iron Maiden?
4: Per me The Number of the Beast.
5: Per me Killers, l'ultimo di Paul Di'Anno.
4: E per par condicio il primo di Bruce Dickinson.
2: Abbiamo un buon 50-50 qua. Ma come l'hai presa tu quando Paul Di'Anno se n'è andato?
5: Se i cambiamenti sono migliorativi sono sempre ben accetti, visto la storia che hanno fatto dopo l'andata via di Paul Di'Anno, è stato un miglioramento.

0: appunto.
1: Allora posso toccare anche un tasto dolente? Come la vediamo, Blaze Bailey?
0: Non ancora come Nicco, ma va bene, dai. Può, per adesso può andare, l'abbiamo sentito l'anno scorso, si è comportato bene, quindi...
1: No, Blaze Bailey, il...
0: chitarrista.
1: No, il cantante, che aveva sostituito...
0: No, l'ho completamente rimosso.
1: Bene, perfetto, Blaze Bailey totalmente rimosso dalla storia.
0: Io parlo del nuovo batterista...
2: Più chiaro di così
1: direi
2: non
1: che era chiarissima questa risposta, perfetto, benissimo. Ragazzi, noi vi ringraziamo, vi auguriamo ovviamente buon concerto anche a tutti coloro che magari stanno giungendo in location in questo momento... E ora spazio alla musica, ci sono i System of a Down, questa è Shop Suey.

0: Love Down Chop Suey su Radio Freccia alle 17:21 di questo mercoledì 17 giugno. È tornata la Fra.
1: Non so se ve ne eravate accorti.
0: Quindi un po' di girl power e qui la temperatura cresce, non solo quella esterna, proprio no, dal punto di vista meteorologico.
1: Noi non abbiamo le magliette bagnate, però.
0: No, noi siamo, anche perché siamo vestite di nero, quindi insomma, anche se sono bagnate si vede meno, ma la temperatura è veramente molto hot, tantissimi sfrecciati continuano a raggiungerci intanto da tutta Italia, ma poi alla postazione di Radio Freccia che si trova tra il gate 8 e il gate 9 e abbiamo altri tre ospiti. Chi c'è?
2: Ciao Giorgio.
0: Ciao Giorgio. Poi abbiamo.
3: Ciao Elena.
0: E poi la terza è.
4: Ciao Silvia.
0: Ciao Silvia, da dove venite?
2: Da Torino.
0: Tutti e tre
4: sì,
0: da Torino.
4: Provincia.
0: Vabbè, dai, quindi insomma un viaggio relativamente lungo.
2: Lungo per fare l'eroe proprio.
0: Beh, dai, un po' di traffico te lo sarai fatto.
2: È incredibile.
0: Sei venuto a piedi, di la verità. Lo so, perché fa rock and roll.
1: No, ma tra l'altro lui numero uno, perché non so se noti, ovviamente sì. Chi ci sta ascoltando da casa non lo vede, ma ha dei cerotti fisioterapici addosso. Quindi tu sei venuto per amore dell'heavy metal, punto.
2: Esatto, mi sacrifico per il metal. In realtà io sono Eddie, dopo tiro fuori le ali. Cioè.
0: Tu fai parte?
2: Tutti la maglietta, no, io proprio divento
1: tu sei Eddie, non è che ti stai facendo un grande complimento, no, però autostima ce l'abbiamo bassina da queste parti.
0: Fai parte di quello che io chiamo il popolo acciaccato del rock and roll.
2: Esatto.
0: Quindi, però live and kicking, quindi siamo qua. Va bene, allora, il vostro pezzo preferito dei Maiden?
2: Tu ne sai di più.
0: Angingo. Dai.
4: Tanti.
0: E per esempio uno, dai.
4: Strange in a Stranger World.
1: Vabbè, grazie.
0: Cantare.
4: Vi dico quella.
0: Cantare pezzettino, please.
4: No, per carità.
0: Dai, tanto siamo solo.
1: Lo abbiamo appena impedito al ragazzo che ci ha raggiunto.
0: Ma siamo
1: prima.
0: Siamo solo in diretta nazionale, figurati.
1: Poi sai, la vocina di Bruce Dickinson è così facilmente replicabile che cioè, ci vuole un non nulla.
4: Sì, appunto, con la mia vocina.
1: Questo è il vostro primo concerto.
4: Primo concerto degli
1: Aspettative?
4: Iron. È altissime perché sono cresciuta con gli Iron Maiden,
0: wow.
4: Sono la mia infanzia, la mia adolescenza, per cui
1: e allora, visto
4: tante
1: che
4: emozioni.
1: Sei cresciuta con i Maiden, come l'hai vissuto questo cambio di formazione dove Nico McBrain purtroppo per problemi di salute ha dovuto salutare la band?
4: Dispiace sempre, però secondo me si possono fare tante cose belle lo stesso.
1: Sì,
4: insomma,
1: sicuramente le stanno facendo.
4: Sarà un grosso successo, sì.
1: Tra l'altro Nico McBrain, volevo dirlo per chi magari non lo sapesse, farà anche un mini tour dove chiaramente non suonerà perché poverino si è scelto di abbandonare i Maiden, ci sono delle motivazioni valide, però incontrerà i fan un po' da tutto il mondo e quindi per chi fosse interessato insomma vada sull'internet a vedere tutte le date che ci sono possibili, nel caso anche a voi se vi potesse interessare questa cosa.
0: In che zona dello stadio sarete stasera?
4: Entrata 14
0: e quindi parliamo di spalti?
4: Spalti, perché ormai siamo dei metallozzi attempati, non ce la facciamo più ad andare davanti al palco.
0: Bisogna dire che
4: lui ha anche i cerotti, io mi sono rotta il tendine d'Achille pochi mesi fa, quindi
0: i temerari
4: insomma,
0: hanno scelto il prato.
4: Facciamo riabilitazione agli Iron Maiden.
0: Gli altri hanno scelto gli spalti così all'occorrenza, tac, seggiolino e ci
4: esatto.
0: Si riposa. Va bene, dai, grazie ragazzi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie mille, buon concerto.
0: Buon concerto. Tra poco altri due, state con noi e veniteci a trovare e scrivete il vostro viaggio verso San Siro. 366-663-4466, già partiti. Darkness, I believe in a thing called love. Siete su Radio Freccia.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Radio Freccia.
8: 17:30 minuti qui su Radio Freccia, siamo in diretta dallo stadio San Siro, la Fra Titania, e abbiamo dei giovanissimi ospiti. Oggi. Quanti anni avete?
9: Allora?
10: Io 17.
9: E tu?
11: Io 12 anni.
9: 12 anni, come vi chiamate?
10: Sebastiano.
9: Sebastiano.
11: E Luca.
9: E Luca. Uno in trance, l'altro bello carico. Pem pem. Va bene, ragazzi, è il vostro primo concerto?
10: Per me sì.
9: E per te, Luca?
11: Questo è il mio secondo concerto, però è il primo degli Iron Maiden.
9: Ah, è il primo degli Iron Maiden. L'altro sì. Quale hai visto?
11: L'altro, gli Articolo 31.
9: Vabbè, dai, si è divertito l'Articolo 31.
11: Però non
9: 31.
11: Mi è piaciuto.
9: Ecco, allora, ti è piaciuto?
8: A posto. È dei nostri.
9: Salutiamo lo zio Ax.
8: Ciao zio Axel, ma lui è dei nostri, preso.
9: Salutiamo lo zio Ax. Allora, chi vi ha fatto... Voi siete qui con le vostre mamme, tanto che sono qui e vi stanno guardando con occhi adoranti, ma non vogliono intervenire. Qual è stata la prima volta che avete ascoltato, il primo pezzo rock che avete ascoltato da piccoli? Uno.
8: Un pezzo allora, rock, dai. Non per forza dei Maiden.
11: Io, quando ero molto piccolo, me l'ha fatto sentire mia mamma.
9: Sì? E qual è stato?
11: Ed era Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses.
9: Guarda, dire,
8: brava
9: abbiamo applauso, abbiamo cominciato proprio alla grande. E tu? Chi sta pensando?
8: Abbiamo un momento.
9: Sì.
10: I miei primi brani rock che ho sentito erano Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses e Welcome to the Jungle, visti dal film Thor: Love and Thunder.
9: Quindi Guns N' Roses tutte e due.
8: Siamo partiti dai Guns.
9: Hanno cominciato belli carichi, devo dire
8: un po' di anni '80, giusto?
9: Molto
8: glam. E poi siamo passati al heavy metal, perché tra l'altro voi non li vedete, ma loro hanno entrambi la maglia degli Iron Maiden. E allora, vostro disco preferito degli Iron Maiden?
11: Il mio è The Number of the Beast,
9: okay.
11: E Peace of Mind.
8: Mamma mia, che
9: distone. E tu, il tuo?
10: Il mio, The Number of the Beast.
9: Anche
10: è
9: tu?
10: The Killers.
9: Ah, però, davvero, davvero niente male. Va bene, ragazzi, buon concerto. E
8: divertitevi,
9: horns
8: up. E ovviamente, quando diventerete grandi, mi raccomando, si porta alto il nome del heavy metal.
9: All right. E allora, grazie mille. Voi continuate a venirci a trovare al nostro stand, la nostra postazione tra il gate 8 e il gate 9 di San Siro, e siamo qui, insomma, pronti ad accogliervi in onda, e continuate a raccontarci il vostro viaggio verso lo stadio al 366-663-4466. C'è un disperato appello di qualcuno che dice: scusate, sto cercando tra il pubblico un tizio vestito di nero e con i capelli lunghi, ma non ce n'è neanche uno. va proprio niente, proprio niente. Dai che sono già partiti i Prodigy, Smack My Bitch Up.

0: cosa.
1: Aspetta.
0: Scusate, ok, vai.
1: Aspetta. Intanto chi c'è con noi?
0: C'è Cristina di MC2 Live. Ciao,
2: oh,
0: Chris.
2: Ciao, Chris.
1: Benvenuta,
2: ogni
1: ben trovata.
2: Ogni tanto vengo anche io, certo. Quando mi invitano.
1: Assolutamente sì. Anzi, grazie per aver organizzato questa roba pazzesca.
2: Grazie a voi, ragazzi.
1: Questo live fotonico degli Iron Maiden. Tantissimi gli sfrecciati che stanno arrivando veramente da ogni parte d'Italia. Devo dire, tanta soddisfazione.
2: Ok, aspetta, ma dov'è che parlo?
1: Dove vuoi?
2: Ma posso parlare dal
1: vai,
2: mio?
1: Dai.
2: Così
1: dai,
2: mi
1: dai.
2: Sento anche
1: dai
2: un po'
1: va.
2: Paolo, è chiara.
1: Dai che
2: questo...
1: va, dai che va.
2: No, allora ragazzi, innanzitutto grazie a voi per essere radio partner di questo evento strepitoso, ragazzi, perché per la prima volta Levi Metal arriva a San Siro, sì. E niente, ci rimane, mi sa, per
0: arriva
2: due
0: allo
2: ore,
0: stadio.
2: Allo stadio di San Siro. Poi posso dire, ragazzi, io entrata trionfale sui Prodigy. Siete veramente i miei prefe sempre.
1: Veramente.
0: Era la tua, sì, oggi era la tua.
1: Anche noi vi cuoriamo tanto.
0: Grazie. Anche perché ricordiamo che se questo evento si fa è grazie all'organizzazione di MC2 Live. Detto ciò, ieri è successa una cosa su cui ora ti voglio interrogare, perché tu hai portato i Maiden a giocare a calcio.
2: Sì, siamo andati a fare questa bellissima partitina con gli amici di Sky Sport, che saluto. Ciao amici di Sky Sport.
0: Sì. Ciao.
2: E abbiamo fatto questa partita dei Maiden con Steve Harris, che ragazzi ha giocato per 90 minuti, ma ha giocato veramente.
1: Vedi?
0: Capito,
2: ma veramente.
1: Di solito la fama dello sportivo ce l'ha Bruce, no? Che è proprio quasi schermidore, quasi olimpico. E invece anche Steve se la cava proprio bene.
0: Ma con il calcio Steve effettivamente c'è sempre andato sotto.
2: È stato incredibile, è stata una partita veramente incredibile. Poi tra l'altro abbiamo avuto questa guest di Zanetti, il capitano dell'Inter. Che non è il mio capitano perché io sono milanista, ma mi sono innamorata perché è una persona fantastica, quindi lo ringraziamo anche da qua. E niente ragazzi, è stato molto molto molto molto divertente.
1: Quindi è stato sport e musica ieri proprio
2: sport
1: alla grande.
2: Sport e musica, okay. C'è stato questo warm up molto molto così croccante, possiamo dirlo. Niente, adesso penso che sia pronto. Ho visto una sala massaggio, quindi magari si sta facendo sciogliere.
0: Si stanno facendo fare i massaggini, perfetto.
1: Ci sta. Prima
0: tra l'altro io ho visto questa fascia che c'aveva in testa per raccogliere il sudore, perché effettivamente...
2: Certo, c'erano 95 gradi,
0: 95
2: ragazzi,
0: gradi, lui ha 95 anni e quindi è tutto... No, non è vero, scusami Steve Harris.
2: No, poverino, Steve...
1: Adesso viene qua e temena.
0: Sì, temena, vengo picchiata dagli Iron Maiden. Quantomeno posso dire di essere stata picchiata dagli Iron Maiden.
1: Ti tira lo strumento dietro.
0: Ma allora, effettivamente su questo possiamo ragionarci, perché secondo me fa male. Senti un po', Crima, per stasera, grandi aspettative, tu sei carica?
2: Allora, io adesso sono carica. Ho fatto due giorni di piantini, però adesso ci siamo. No, perché ragazzi, per noi è una roba incredibile. Io per me personalmente è un sogno, cioè fare un concerto metal a San Siro da organizzatore è una roba che io non l'avrei mai detto, cioè non avevo così tante aspettative su me stessa, in realtà eccoci qua.
1: E considerando anche la risposta che è stata massiccia da ogni angolo d'Italia, anche voglio dire i fan dei Maiden e i nostri sfrecciati non vedevano l'ora di sentirli proprio allo stadio.
2: Sì, no, infatti era una cosa che... Si doveva la band, si doveva i fan e poi si doveva, posso dire, al metal. Anche perché ricordiamo una cosa, che il metal in Italia non è mai stato così forte quanto lo è adesso. Se andate a guardare i numeri degli album venduti, delle copie fisiche vendute, ragazzi, il metal è più forte che mai in Italia. Quindi diamo questo segnale.
0: Anche perché io credo che dopo il Covid ci sia stata anche una grande ripresa proprio da un punto di vista concertistico, dove le persone si sono rese conto che gli mancavano i concerti e forse prima si era un po' affievolita questa cosa, mentre adesso lo abbiamo visto anche questo weekend a Ferrara, c'era tantissima gente e la domenica era praticamente sold out, effettivamente è stato un festival incredibile, sì. Con una grande partecipazione non solo fisica di persone presenti ma anche proprio di persone sotto palco che erano gasate, felici E anche questo, tra l'altro, lo dobbiamo a voi, quindi
2: cantavano bisogna, tutti cantavano,
1: bisogna dire
2: tutti.
1: Che insieme tra Radio Freccia e voi di MC2Live siamo una squadra pazzesca,
2: siamo una squadra top. Bene, adesso posso mettere i Bad Omens da qua.
1: No, no, no, ci abbiamo ancora

0: Taylor va bene lo stesso, però.
1: No, beh, Corey, certo, meglio Corey, mettiamo Corey Taylor.
2: Dai, Cristina si innamora di tutti, questa è Beyond.
0: Grazie, dai. Cristina.
1: Ciao ragazzi. Ciao. It's only my heart that you're taking.

0: Oh, Corey Taylor su Beyond su Radio Freccia, 17:47. Sono tornati i miei fratelli, nessuno è Jimmy D. Voce, ragazzo, ti do il mio di microfono. Prova questo. Accendi, on.
1: Non ero schiacciato.
2: Questo è il famoso teorema, grazie al cazzo. Che se non accendi è un po' complicato. Allora,
0: è così.
2: È più facile così.
0: Vabbè, allora, sì, voi che eravate studiato là fuori, temperatura esterna e delle persone.
1: Allora, è più alta quella delle persone. Okay. Ed esterna sono 50 gradi almeno.
2: Okay. Mila gradi. Ed è per questo che siamo tornati qui, diciamo, profetizzando. Siamo venuti qui profetizzando. Se sì, non altro perché, essendo finite le birre, ci hanno chiamato a microfono per fare l'appello generale. Ecco, sì, se per caso avanzassero, voglio dire, noi siamo sempre felici.
0: Vi ho visto entrare, esatto, a mani vuote. Potevate pensare all'assista
1: solo per una par condicio l'abbiamo lasciata fuori. Ma sì, è lì che ci aspetta il bidone di birra.
2: Io vorrei salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando, che si stanno chiedendo se è tutto vero questo delirio. La sì, risposta è sì. Quelli che sono in fila, magari sulla 4, magari sulla 1, magari che arrivano sul Fortuna Drago, tutti quelli che arrivano con l'elicottero, quelli che sono in coda per arrivare a Milano, per arrivare a San Siro.
3: Sapete che dovete aspettare. Venite! E noi siamo andati giù.
2: Grandissimo Franchino. Chissà se c'è Franchino, ci sarebbe molto bello.
1: Volevo salutare Falcor nel frattempo, sì, ci sta raggiungendo, sì, con un carico di persone carichissime, così come tutte le persone che in realtà abbiamo incontrato fino a questo momento. Io volevo fare una piccola menzione d'onore, vai, a tutti i genitori che hanno volato qua, dei, sì, giovanissimi, perché sono veramente tanti ed è una cosa bellissima vedere come riescono a condividere la loro passione con i figli, di cui diventano ancora più fan dei genitori.
0: E sono loro emozionati, i ragazzi sono gasati e loro sono commossi all'idea che loro parco li vedranno per la prima volta a un concerto metal, The Iron Maiden.
2: A San Siro poi.
0: Esatto, esatto.
2: Ma sai che questo qua è il sentimento popolare più diffuso, il fatto che oggi è un po' la rivincita della scena. Cioè, oggi il metal a San Siro, sì, era una cosa quasi impensabile, oggi succede, siamo contenti di esserci. E anche il fatto che è il decimo anno di Freccia, secondo me, per noi ha un valore in più.
0: È un grande traguardo. Diciamo che a modo nostro abbiamo già cominciato a festeggiare. Manca ancora un po' al nostro compleanno ufficiale, però questo è già un primo passo per cominciare a festeggiare. Alla grande, continueremo a farlo tra poco insieme a voi, qui con noi, in diretta, e continuate anche a raccontarci il vostro viaggio verso San Siro al 366-663-4466, perché vi leggiamo.
1: Sì, siamo qui a vestirvi e a darvi gadget anche qui, dire, nella zona 6-7 o 7-6 a seconda da dove arrivate alla base di San Siro. Di conseguenza, anche se per caso non aveste più le mutande, ve le forniamo noi.
2: Sì, come no, the number of the beast vorrà pur dire qualcosa.
1: Esatto.
2: Basket case, this is Green Day.

0: I Green Day Basket Case su Radio Freccia, 17:53 di questo mercoledì caldissimo. Siamo in diretta da San Siro, Jimmy D e nessuno, e poi,
1: se ne va.
0: I nostri ospiti. Uno ci ha abbandonato. Sì. Vabbè, chi c'è, ragazzi, con noi? Come ti chiami?
2: Ciao, io sono Giulio. Giulio, vengo dalla Sardegna, da Samugheo. E ci tengo a precisare che sono venuto a nuoto perché ho perso la nave, quindi...
0: Sei venuto a nuoro?
2: No, a nuoto.
0: Ah, va bene. Senti, domanda di rito, a che numero di concerto di Maiden sei?
2: Ma sinceramente non ho mai tenuto il conto, ne ho visto tanti.
0: Più di 10?
2: Più di 10.
0: Ah, però, qui abbiamo, cioè, del professionismo.
1: Indossa anche la maglia data Bologna 2005.
2: Okay. Bologna 2005. Da allora non possiamo più entrare.
0: E che senso? Che avete combinato?
2: Nessuno vuole sentire questa storia.
0: Lui sì.
3: Un po' sì, ti dico la verità. Lui. Allora, quante persone c'entrano in questa storia? Giusto per capire.
2: Circa una ventina.
3: Molto bene. Quante di queste 20 erano vestite?
2: Nessuna.
3: Molto bene. Molto bene.
2: 19 sono in carcere, io sono fuori.
3: Ecco, benissimo.
0: Ah!
3: E quindi salutiamo la fantasia.
2: Salutiamo gli altri.
3: Senti, tu a casa hai lasciato qualcuno, a parte quelli, come dire, che
2: penso
3: ti
2: mi abbiano appena lasciato.
3: Ti hanno appena lasciato, ma nel senso...
2: Però saluto la mia famiglia in Sardegna, la mia ragazza Antonella.
3: Sì, cosa fai nella vita?
2: Io?
3: Tu?
2: Sono ricercato.
3: Dai,
2: no,
3: fa il fenomeno.
2: Dirigo un discount.
3: Dirigi un discount, okay, molto bene. Hai libertà di mettere la musica?
2: Certo, sì. No, non è vero.
3: Sarebbe molto bello, però, come dire, un discount.
2: Lo so,
3: che spinge...
2: più volte ho espresso questo desiderio, ma mi è stato detto no, assolutamente
3: negato. No. Ma noi ci ribelleremo.
0: Sai che
3: ma...
0: per mettere la musica nei negozi si paga?
2: Ma esatto, cioè la SIAE.
1: Allora facciamo una cosa, prendiamo un impegno, veniamo in Sardegna,
0: veniamo,
1: facciamo la diretta noi.
0: Sembra una bella cosa.
3: Sarebbe molto bello.
0: Sì.
3: Fabione, mi metti questa che ci piace tanto?
0: Yes!
3: Molto bene. Sono le 17:55 minuti. State ascoltando Radio Freccia. Questo è l'urlo della gente di San Siro. Molto bene. It's Iron Maiden Day, everybody!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Oh, alle 6 devi andare tu,
7: E alle 6 vado io allora. Ore 18, facciamo un bel urlo qua direttamente da San Siro.
6: Ecco, si sono spaventati, perché sì. È entrato un albatros in onda.
7: Più che altro mi hai ucciso Fabio Romano in regia.
6: Questo sì,
7: è una cosa che non torna a nostro favore. Detto ciò, cari miei, ben ritornati su Radio Freccia. Siamo qui ai piedi di San Siro in attesa del grande evento di questa sera, ovvero gli Iron Maiden. Sono tante le persone qui con noi, abbiamo anche degli amici che ci vengono a trovare seduta stante.
8: Ciao ragazzi.
7: Ciao.
9: Ciao a tutti.
7: Ti ho detto
9: ciao
7: di parlare?
8: No.
7: No, ok, perfetto. No,
6: ciao,
7: sto
6: ragazzi.
7: Scherzando, sto
8: chi
7: scherzando.
8: Anticipato.
6: Chi siete? Come vi chiamate?
7: Come ti chiami?
8: Marco.
6: Marco, e
9: Massimo,
6: tu?
9: Massimo.
7: Da dove venite, ragazzi?
8: Bibbiena, in provincia di Arezzo.
9: Io da Castel Morrone, vicino Caserta.
7: Oh, vedi, noi abbiamo tutta l'Italia qui che viene in occasione di questa specialissima data dove il metal sta per frantumare le pareti di San Siro.
6: Decisamente.
7: Radio Freccia c'è, lo ripetiamo ancora. Vorrei ancora sentire un attimo se siete carichi o no, perché non sono convinto. Fabio, se vuoi chiamare l'ambulanza puoi farlo.
6: Quindi scusate, voi non vi conoscevate, vi siete incontrati adesso?
9: No, io è la prima volta che...
8: Anch'io.
7: Potete fare amicizia, okay. Ragazzi.
8: Perché no?
9: Ma certo.
6: Vuoi, Maria, puoi aprire la busta?
9: No,
6: vabbè, cosa vuol dire?
9: Vabbè, ma alla fine quando uno... Io penso, no?
6: Allora, prima che tu dica delle cose, aspetta, sì, io ti vedo in grande forma. Sì. A quante birre siamo qua? No,
7: nessuna birra, e questa la dice lunga, ragazzi.
8: Ragazzo, tranquillo,
6: no, ti vedo in grande forma, per quello.
9: No, ma anche il caldo.
6: Sì. Guarda, mamma, il caldo è un po' di.
9: È micidiale.
6: È micidiale, sì, guarda, sì, il caldo sì, fa sì. Una cosa particolare.
7: Allora, allora volete sì. Conoscervi, scambiarvi i numeri di telefono, magari incontrarvi fuori da qui?
8: Questi concerti servono anche apposta per ogni generazione.
7: Bravissimo, sì, questa è la lezione
9: anche
7: di vita.
9: Per tramandare anche la cultura
7: dell'incontro.
9: Rock, metal,
7: pensa.
9: Della musica live, in generale.
7: È incredibile o no?
8: È davvero.
9: È straordinario.
8: Fantastico.
6: Sai che hai la posa da rapper?
9: No.
7: Hai?
6: Rappi tu?
9: No.
6: Ascolti solo metal?
9: No, metal e anche rock blues.
6: Rock blues. Tipo un esempio?
9: Andiamo nel Stevie Ray Vaughan.
6: Ok, vuoi cantarci qualcosa?
9: No, io non canto.
6: No. Telecamere, hai rotocato.
9: No.
6: Tu invece ti diletti?
8: Metal.
6: Iron fisso.
8: Sì,
7: allora, facciamo un mini contest. Facciamo un mini contest at the bar.
6: Vai.
7: Allora, concerto numero per te? Concerto numero 5, 4, 3, guarda, stai per perdere la maglietta, tu?
9: No.
8: Ma senti, i concerti sono solo due, però l'ascolto da quando, da primo disco.
7: Perfetto.
8: Ho 60 anni oggi.
7: Ok, ragazzi, allora...
6: Hai 60 anni veramente? A pugnetto, fratello, grande grinta.
7: Direi a questo punto che vi meritate tu il perizoma e tu lo scaldabagno, perché è perfetto, ragazzi, è una cosa meravigliosa.
6: Non scambiateli. Fear of the Dark, Iron Maiden.
10: Rock and

0: 18 e 11 in questo momento, direttamente in qui in quel di San Siro per il grande giorno degli Iron Maiden. Ormai da tante ore siamo qua con tanto pubblico, tanti affezionati di Radio Freccia, ma soprattutto in attesa del grande momento, ovvero la musica degli Iron Maiden. Double M, Juliet qui con me, che ormai insomma anche voi avete fatto il vostro tempo.
1: Allora, detta così fa un po' brutto, cioè nel senso, l'ho fatto apposta. Buonasera, ben arrivati, no, quante birre.
2: Ah, sei appena arrivata?
1: Ma io in realtà ero qua nelle retrovie, poi ho applicato il quarto d'ora accademico, mi hanno detto in onda alle 18.
2: Sì.
1: Ma sì.
0: Avevo della nostalgia, che cosa ti devo dire? Io, lo sai, tanti anni al Molo 17, ho detto adesso sto qui col Double, che non lo vedo un sacco,
2: è vero, che tu
0: con
2: sei
0: Juliet.
2: Il sì, papà di questa trasmissione.
0: Sono il papà di questo orario, diciamo.
2: Sì.
0: Papà, sì.
2: Papà, sì, papà dire, di sì, questo orario.
1: Quanti mesi ha adesso la creatura?
0: C'ha 7 anni abbondanti, ormai 8.
2: Cosa adesso, sta facendo? Cosa, medie?
0: Adesso è alle medie, si chiama Wally. Si chiama Wally e sta procedendo alla grande.
2: Ma è qua?
0: Non lo so se è qua, dovrebbe essere qua da queste parti, l'avrete visto sicuramente. Sì. Quindi

0: diretta. Non dimentichiamoci e non dimenticatevi, se siete lì fuori nel grande parcheggio assolato, qui fuori in realtà dallo stand di Radio Freccia, che insomma siamo nel punto tra il 6 e il 7, lo ricordo, dal 7 al 6, io dico sempre anche al contrario perché c'è chi arriva da là e mi fa io non vi trovo, che
1: questi deliri
2: cosa
1: sono
2: devi
1: meravigliosi.
2: Questo basta, volevi ricordare.
0: Volevo ricordare questo perché in realtà abbiamo già dato un sacco di gadget, abbiamo vestito un sacco di persone, abbiamo già dato anche dei...
2: Va bene, non venite gadget qua in cerca dell'aria condizionata perché non ce l'abbiamo, anche se può sembrare, anzi fa molto più caldo dentro che fuori.
1: Lo sbrilluccichio non è trucco, ma è semplicemente il nostro sudore. Fino alle 20 ci trovate qua, per cui mentre entrate, mentre iniziate a salutare amici, prendere birre, prendere gadget, noi ci siamo.
2: Come abbiamo fatto per tutta la giornata, tra poco ancora un po' di ospiti. Se avete voglia di passare di qua e raccontarci la vostra storia, noi ci siamo.
0: Se volete fare dei saluti, fatelo. Se volete regalare mutande, tenetevele.
2: Sì, quelle non le vogliamo. Un po' di spoon, se vi vanno, nell'attesa. Si chiama The Hardest Cut.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18:21 sfrecciati in questo San Siro sempre più pieno, sempre più caldo, sempre più in attesa dei Maiden. E qui ci sono tante persone che vanno, che vengono, che passano soprattutto a trovarci. Questa accoppiata un po' strana, perché noi siamo vicini di casa di solito, sì, il weekend. Sì. Quando io me ne vado, Double arriva.
2: Sì, lei è quella che mi dice: guarda, c'è da buttare la spazzatura, scusami, mi ho lasciato il lavandino sporco, eccetera, eccetera.
1: Guarda che avevo un po' caldo e allora l'aria condizionata è sparata a manetta, esatto, trovi i pinguini in,
2: esatto,
1: studio.
2: No, invece oggi conviviamo solo per queste due ore, fino alle 20, staremo insieme, un po' di ospiti.
3: Buonasera, buonasera.
4: Buonasera.
1: Facciamogli fare le presentazioni. Buonasera. Perché io ho chiesto come vi chiamate.
2: Ma te li sei dimenticato.
1: Ma ovviamente. Ecco.
3: Io sono Peppe.
2: Peppe.
4: Francesco.
2: Sì.
5: Gabriele.
2: E Gabriele.
1: Io a Gabriele ho detto: ma tu hai la faccia di uno che è stato trascinato qua a vedere i Maiden. Tu volevi andare al concerto di Samurai J?
2: No.
5: No, per niente.
2: Ecco.
1: Per
5: zero.
3: Ha veramente detto che schifo. Quindi.
2: Che
5: vabbè,
2: senso
5: per
2: che
5: non
2: schifo?
5: Magari c'è qualcuno
2: Samurai
5: che J. piace, per non essere.
4: In realtà è Peppe quello che abbiamo trascinato.
3: Esatto.
2: Sì, perché
5: Peppe... vedere Max Pezzali.
2: Esatto, mi ha
3: ho
2: fatto una confessione.
3: Giorno.
2: Ha sbagliato
3: no,
2: giorno.
3: Non è vero, sono qua a vedere un medico.
2: Vabbè, va bene uguale. Non so se con un deca si può adattare a The Number of the Beast.
3: Quello
2: sempre
3: diciamo
2: numeri
3: che
2: sono.
3: Un po' di Amarcord

0: Diciamo anni 90, ecco. Però lì ci sta, perché noi siamo gli anni 70, fine degli anni 70, ci ricordiamo anche di quei, però gli Iron Maiden sono gli Iron Maiden.
1: Anche perché c'è qualcuno qua che ha detto: io ho aspettato 35-36 anni.
2: 35, io da quando avevo 13 anni che seguo gli Iron Maiden, e oggi ne ho 48, ed è la prima volta che li vedrò, e lo aspetto davvero da tanto.
1: Ok, ma allora tu cosa vuoi sentire? Quella canzone che dici: io vengo live per
2: se
1: quella.
2: Io potessi scegliere, direi Phantom of the Opera.
1: Ok, perché...
3: Sì?
4: Invece
3: un'altra,
4: quella Alex de Grit.
3: Tu sei qua anche per ispirazione, giusto? Cioè prendi anche un po' di ispirazione dai Maiden, visto la nuova carriera che si prospetta.
4: Sì, nuova, giusto? Carriera. Nuova band, band work in progress, tra virgolette.
3: Ecco.
1: Perché lui suona, dillo senza vergogna, esatto, bravo.
4: Da 5 anni e niente.
3: Basta. Niente.
1: Questo abbiamo superato la canzone del sole? Sì.
4: Sì, l'abbiamo superata. Ok.
3: Sembrava le conversazioni tra mia mamma e me. Come va? Tutto bene?
4: Tutto bene.
3: Cosa hai fatto oggi?
4: Nulla.
3: Esatto,
0: lui
1: però
0: così,
1: devi chiedere cosa vuoi da mangiare stasera a cena. Lì vedi che risponde.
0: No, ma neanche. Lui dice: boh, fai tu.
1: Ah, vabbè.
4: Panino con la salamella.
3: Panino con la salamella. Vabbè, ma il piatto principale di stasera ce l'abbiamo già, è inutile chiederlo.
1: Ok.
3: Ci sono i Maiden.
1: Perfetto.
3: Per cui vanno bene,
1: cioè,
3: quelli.
1: Tu mi tieni a dieta.
3: Sì, ti tengo a dieta.
2: Ma un piccolo saluto lo posso fare?
3: Come no?
1: Assolutamente, siete qui per quello.
2: E io voglio salutare le mie bimbe, Sofia, Aida, mia moglie Dorina, i miei fratelli,
0: nonno,
2: Rosamaria,
0: tuo zio,
2: Luca, Emanuela.
3: La miseria. Basta?
2: Basta.
4: Finito.
3: Basta, abbiamo finito.
1: Cioè, lui sta salutando tutti quelli che ha lasciato a casa per poter essere qui
4: per
1: stasera.
3: Va bene ragazzi, grazie, ci vediamo
0: grazie
3: dentro, buon concerto.
0: E io vi seguo sempre perché Radio Freccia è numero uno.
1: Oh, grazie. Bravo.
3: Dillo ancora.
0: Radio Freccia è numero uno.
3: Ecco,
4: Radio
3: grazie.
4: Freccia è numero uno.
3: Bravo.
1: Oh.
3: Abbiamo registrato?
1: Okay. Sì, ma tanto poi tagliamo il podcast, lo facciamo mettere in tutto il mondo così.
4: Va bene.
3: Grazie ragazzi, ci vediamo dentro, buon concerto, noi continuiamo. Vi ricordiamo che se volete passare di qua siamo tra il 9 e l'8, giusto? 9 e 8.
1: Tra il 6 e il 7.
3: Ma la Fra mi ha menato tutto il giorno.
1: Il 7-8 è un'altra cosa.
3: Vabbè, niente. Un po' di AC/DC se vi vanno intanto. Shot to Trail.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Vaiquini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Radio Freccia.

0: Le 18:32, siamo ancora collegati dallo stadio di San Siro, appena fuori, stiamo aspettando che cominci il concerto degli Iron Maiden. Sapete che è tutto il giorno che facciamo entrare e uscire un po' di sfrecciati, e ci sono quelli vecchi, quelli affezionati, ma anche quelli nuovi. E devo dire, forse i primi in questo caso ospiti internazionali.
1: È no? Bellissima questa cosa, perché sai quando si dice quelle frasi fatte? Il rock unisce, il rock ti fa conoscere altre realtà. Ecco, è successo davvero, perché noi qui abbiamo... What's your name?
2: Mi chiamo Uwe, my name is Uwe.
1: And yours?
3: And ich bin Martin.
1: Ok, lo sentite dall'accento, loro hanno un inglese ottimo, ma la lingua originaria è il tedesco, per where are you from?
3: We're from Germany.
1: Ok.
2: Bavaria, east part of Bavaria, so no, maybe you know Regensburg, Cham, that's our city.
1: Noi siamo sicuri che tutti gli sprecciati appena hanno sentito Bavaria, Germania, subito a una cosa hanno pensato, che è la birra. In realtà ci sono anche dei nuovi sprecciati a cui dare il benvenuto. La cosa interessante è che... How did you get to know Radio Freccia?
3: When we were in holiday, we always in Italy, so we like to hear good music and we hear their Radio Freccia.
1: Ok, quindi traducendo, loro ci hanno scoperti in vacanza qua perché volevano della buona musica, guarda caso. Sono dei fan storici dei Maiden e sono capitati su Freccia e sostanzialmente non ci hanno più abbandonati. So when did you come here for the concert and when are you leaving?
2: So we arrived yesterday, a one day trip with a train, locomotiva cavuta. So tomorrow we will return to Bavaria.
1: Pazzi. Crazy.
0: Beh, si fa questo.
2: So first time here, we want to see the stadium and sure.
1: And before they smash it down, I mean. Yeah, sure. È comprensibile. Volevano vedere anche lo stadio San Siro, e finché c'è, finché regge, teniamocelo stretto, anche perché è una cosa assolutamente unica, la prima nel corso della storia, vedere il metal a San Siro.
0: Anche perché sono tanto appassionati di calcio, ci hanno provato a parlare di calcio, ma gli ho detto che questo non è il periodo giusto, quantomeno per l'Italia. Sono dei veterani. Quando è stato il vostro primo concerto dei Maiden? Your first concert of the Iron Maiden?
3: Our first concert was 1986.
0: Okay.
3: Where was it? Iron Maiden at Monsters of Rock.
0: Okay.
3: Great tour. And then we started again 2006, and since then we are every year when Iron Maiden is playing on a concert in Europe, as in Belgium or here in Italy.
0: Did you leave every concert together?
2: Once a year.
0: Yeah.
2: We are four friends. Two are still in the already in the stadium.
0: Okay.
2: And we are proud to stay here.
1: Yeah, you wanted to say hi to us. We want to
2: be, sure, we want
1: we
2: to
1: love you
2: there.
1: Just for that.
3: Okay. Oh, sure.
0: È dal 1986. Primo concerto 1986 e poi c'è uno all'anno. Si ritrovano, sono in quattro. Adesso in questo caso ci stava raccontando che due sono già dentro lo stadio e loro avevano voglia di star qua e cazzeggiare un pochino.
1: Hanno fatto bene, li avete lasciati due a fare il palo, si dice in Italia, to keep the place inside the stadium, and you're here. So we thank you a lot and we wish you a really good concert.
2: Mille grazie. So we can take some greetings?
0: Yeah, sure.
2: So we greet our two guys in the stadium. So we the metal boom from Calm.
0: Yeah.
2: Martin, Uwe, Christian und Gunther. So we greet the LA club. It's a cafe in Calm with rock music in the live stage.
0: C'è anche della pubblicità qua.
1: Sì, loro stanno salutando dei posti molto
2: and the most club in Calm.
1: Ok, perfetto. Sai, di solito
3: thanks
1: si saluta
3: here.
2: Up the Irons.
0: Grazie, up the Irons. Irons. Thank you for coming. Enjoy your concert.
2: Mille grazie. Enjoy. Bye bye.
0: Vi aspettiamo di nuovo se passate di qua tra l'8 e il 9, i cancelli, naturalmente.
1: Assolutamente sì.
0: Siamo pronti ad accogliervi.
1: Io non volevo darti contro, ma sai che non è l'8 e il 9.
0: Oh, la Fra mi ha detto così, io mi fido della Fra. Basta.
1: Non saremo noi a darle torto.
0: 8 e 9. Se no la Fra mi picchia.
1: Ci sono i Doors.

0: Nel caso, sì, soprattutto per gli amici qua fuori, vi fosse piaciuta, si chiama Non People, il titolo è Clouds. Di nuovo fuori dallo stadio San Siro, stiamo aspettando i Maiden. Ma non voi si ci siete qua? Sì, sì, ci siete?
1: Non
0: vi, ci siete?
1: Ci siete.
0: Ci siete o no? Ok, meno male, perché mi sembrava un po'...
1: Devi aspettare i tempi di risposta, perché quando capiscono poi sentono il caldo, poi iniziano
0: è
1: a
0: vero, articolare. È vero, fa caldo.
1: Allora rispondono.
0: È la latenza da caldo.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: quella
1: sì,
0: è consentita.
1: Sì. Ma, a noi sta capitando tutta sì, un'infilata di ospiti che arrivano un po' dall'Europa, un po' da altri stati, un po' sì, ormai non si direbbe nemmeno che hanno altre provenienze, tipo Melissa, che mi ha fatto un'invidia infinita. Melissa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Benvenuta.
2: Grazie.
0: Sì?
1: Lei è emozionatissima, ma anche perché mi ha detto: io sono qui per il concerto, ma il fan vero che ascolta Radio Freccia, che ascolta i Maiden,
0: si vergogna.
2: Il mio suocero, Franco Castranovo.
0: Ah, nome e cognome, indirizzo? No, sto scherzando, sto scherzando.
1: Che sta in Sicilia e non è potuto venire qua, ma lei ci teneva così tanto che ha detto: io voglio fargli un saluto.
2: Sì, volevo salutare, è pigro, non voleva venire.
1: Ah, ok, perfetto.
2: Perché è molto pigro.
1: Lei si è portata un po' la famiglia, facciamo la ricostruzione, poi sai che queste trame familiari stile Bridgerton qui a noi piacciono parecchio.
0: Sì.
1: Là il videomaker.
2: Sì, mio ragazzo.
0: Ciao videomaker.
2: Anche lui si vergogna molto.
1: Quindi hanno mandato avanti te, che poverina, se ti misuriamo il battito cardiaco adesso lo troviamo qualcosa tipo 140.
0: Ma quindi tu sei qua, ma anche in qualità di fan dei Maiden?
2: Sì.
0: Sì, ok, ok. Qua invece a Freccia solo per il suocero.
2: Sì, lui va piace bene, molto, ascolta va sempre.
0: Bene. Va bene, va bene. Salutiamo. Ciao suocero.
1: Ciao suocero. I suoceri vanno sempre salutati, sai che c'è questa regola non scritta ma importantissima.
2: Sì.
1: Melissa, però... tu adesso sei su Milano, però mi dicevi anche Parma, poi hai bazzicato un po' di Veneto, cioè come
2: sì,
1: tutti sì, i nostri sprecciati.
2: Sì, sì, anche in Sicilia.
0: Eh beh, c'è il suocero in Sicilia, sì, per forza.
1: Ma Sicilia dove?
2: Favara.
1: Ok.
2: Agrigento, provincia di Agrigento.
0: Mm.
1: Okay, no, perché devo fare il mia culpa, non arrivavo ancora a questa località, mi serviva almeno la provincia.
0: Con un'origine però che tu sei turca, giusto?
2: Sono okay, dalla Turchia.
0: Okay. Ma che giro incredibile.
2: Sì, io lo so.
0: Ma gli Iron ti hanno sempre accompagnato o qualcosa che hai scoperto di recente?
2: No, da poco.
0: Ok. Vabbè, ma non è un problema.
1: No, no, non è una vergogna,
0: si
1: cioè.
0: Si sta vergognando perché li conosce da poco. Non è un problema.
2: Un pochino.
0: Ma no, ma no.
1: Melissa, allora facciamo così. Tu adesso riprenditi. Va perché bene, poi per morire di caldo, di emozioni, di mi sto strappando i capelli sotto il palco, avrai tempo tra un'oretta e qualcosa. Non vogliamo essere noi la causa del tuo decesso ora, perché poi non ti godresti i Maiden.
2: Grazie.
0: Grazie, grazie per essere stata qui, salutiamo
2: grazie,
0: ancora il suocero e il videomaker.
1: Il videomaker, ragazzo, che... tutto fare, porta borse e sventagliatore professionista e con in mano il ventaglio.
0: Bravo, tutto. Ma se ce li hai 10 minuti vieni qua, eh? Grazie.

0: Chiama Lilo, ma Bring a Little Loving, Los Bravos, e è tanto l'amore, l'affetto, l'energia che sta arrivando qui in questo San Siro per i Maiden, tanti sfrecciati che ci vengono a trovare in questa diretta lunghissima che stiamo facendo dalle 14 fino alle 20, praticamente vi accompagniamo fin dentro lo stadio di San Siro e io qui ho due sfrecciati doc, possiamo dirlo. Buongiorno ragazzi, allora nomi innanzitutto. Roberta. Ok, allora facciamo così, facciamo un cambio intanto, che almeno siamo sicuri che vi sentono anche fuori.
1: Perfetto.
0: Roberta?
1: Roberta, sì.
0: E?
2: Alessio.
0: Ok, allora io dicevo sfrecciati doc anche perché fuori abbiamo fatto quattro chiacchiere prima, voi ci avete seguito a Natale, vi siete portati a casa dei nostri regali, eravate in cerca di gadget, li avete...
1: Certo.
0: Metteteli a favore di camera, 258 del digitale terrestre.
1: Missione compiuta.
0: Missione compiuta, ma da che ora siete qua?
1: No, allora, in realtà dalle 5:30.
2: Sì, tanto siamo arrivati da Bologna, un'oretta di treno e...
0: E rientrate stasera, vi fate la... No, dai.
2: No, dai, facciamo domani.
0: Ok, facciamo domani, perfetto. Vabbè, traversata non troppo lunga. Ma fan dei Maiden da quando in particolare?
2: Beh, io da sempre, perché amo il metal, quindi fanno parte della mia vita da quando sono praticamente liceale, quindi
0: adesso,
2: almeno 15 anni.
0: Perdonami la battuta, disse quello con la maglia dei Metallica al concerto dei Maiden. Di che ti sei vestito al buio stamattina?
2: No, assolutamente, anzi è solo la fierezza di ascoltare entrambi.
0: Ah, ok.
2: E il fatto di essere stato anche quello dei Metallica. Quindi non me li sono persi.
0: Quindi ci stai facendo rosicare tantissimo perché qua parte l'invidia.
2: Pochino.
0: Dai Metallica non c'è stato. Vedi la sottoscritta che purtroppo alza la manina perché non c'era.
1: Però vorrei alzare diciamo una lancia a favore con l'indossare le magliette di altre band ai concerti di altre band.
0: Ah, ok, tu vuoi lanciare una moda, un trend?
1: Una moda, ma secondo me esiste già.
0: Sì, e così fai scoprire ai fan altra musica affine.
1: Sì, crei un ambiente dove, oddio, anche a me piace quello, perché di solito poi le band simili accomunano tutti. E secondo me è bello, ogni volta vado in giro, vedo altre band, dico, oh, oddio, che bello. Quindi vedo che quelle persone, oltre alla band che stiamo per vedere, amano anche gli altri artisti simili. Quindi io lo faccio sempre, è un po' fatta apposta, oggi non ho niente però perché fa troppo caldo, però di solito metto sempre rigorosamente altre band.
0: Reparto marketing Radio Freccia, qui abbiamo una mente pensante che potrebbe far parte del nostro squadrone. No, anche perché poi è quello che noi facciamo un po' come radio, cioè diamo tanto spazio a tanti artisti emergenti che si rifanno anche a tante band storiche e allora uno dice ma quel suono lì qualcosa mi dice. Ragazzi, io vi auguro buon concerto, non ce n'è bisogno, ma l'augurio si fa sempre. Non squagliatevi prima, prendetevi una birra, portatecene una, noi facciamo sempre quelli che vanno a scrocco e buona serata.
1: Assolutamente, grazie.
2: Ciao, buona serata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 19 in punto in quella di San Siro, sfrecciati, una diretta che non finisce oggi, dalle 14 alle 20 ci stiamo dando il 5 un po' tutti noi speaker di Radio Freccia, perché è una sorta di grandissima festa questa in attesa dei Maiden. Ci sono tanti sfrecciati nuovi, storici, che portano bambini, che portano conoscenti, che arrivano a salutarci, e infatti noi qui ne abbiamo uno che è quello che la mattina ci scrive sempre. Lui è arrivato e fa: ma io sono Marco da Castelnuovo Magra. Buongiorno.
2: Presente, eccomi qua.
1: Oh, ben arrivato. Invece abbiamo qualcun altro qui. Io stavo già chiedendo fuori onda un po' di cose, capito? Perché lei si chiama Lu e mi fa: ma io sono una tua elettatrice, vi ascolto da prestissimo. Anche i cani ridono con voi.
3: È vero, è verissimo. Sì, sì, sì. E poi il rock tranquillizza i cani.
1: Ok.
3: Quindi va benissimo.
1: Quindi adesso che abbiamo appurato che i nostri amici quattro zampe con il rock se la passano bene quanto ce la passiamo noi, domande di rito, perché voi siete arrivati oggi qua per i Maiden, ma con da un lato uno che si è fatto quanti concerti?
2: 15 concerti solo dei Maiden.
1: Solo dei Maiden, giustamente precisiamo. L'altra invece?
3: È la prima volta che vedo i Maiden, sì.
1: Cioè abbiamo prima gli volta, opposti. Marco, io lascerei a te l'onore in questo caso di dirle cosa si deve aspettare.
2: L'apocalisse.
1: Cioè tu sei pronta per l'apocalisse?
3: Prontissima.
1: Ok,
3: prontissima.
1: Ti sei messa il completino rosso, metti che va a fuoco
3: sotto,
1: tutto un po' come a Capodanno,
3: tutto,
1: almeno.
3: Tutto a posto.
1: Ah, ok, perfetto. No, sai, bisogna, le cose importanti, bisogna pensare anche a quello. Ma a parte gli scherzi, tu sei arrivato di rock vestito, con una serie di toppe, ma quella dietro ci fa capire forse la preferenza. Cioè, Iron Maiden scritto grosso come la schiena intera. Te lo sei fatto tu?
2: Certo.
1: In quanti anni? Cioè, quanti anni ci hai messo a raccogliere le toppe e metterle lì?
2: 20 anni.
1: Sono tutte originali?
2: Sì, sì.
1: Fantastico.
3: Ho ancora tempo, allora.
1: Mi è piaciuto questo spirito, ho ancora tempo, giusto. Ma tu sei venuta da sola?
3: Sì.
1: Bellissimo. Non hai trascinato nessuno, hai detto: io oggi
3: no,
1: prendo da Brescia, vado a Milano perché ci sono i Maiden.
3: Sì.
1: Fantastico, sì. Cioè questo è lo spirito degli sfrecciati.
3: Principalmente per conoscere voi. E già che c'erano i Maiden, guardiamoli.
1: Tanto chi saranno mai questi pochi screanzati che hanno giusto una cinquantina d'anni di storia alle spalle, la festeggiano, riempiono stadi.

0: gradi, hanno addirittura benedetto, ecco, la nostra scala qua, diciamo, della musica, perché
1: come
0: San Siro quello
1: due
0: è.
1: Sogni.
0: Fantastico. Allora, io vorrei continuare a sognare in questo mood, perché ogni sfrecciato che arriva ci sta raccontando un po' le sue passioni, la sua storia, il suo percorso. Tanti arrivano e posso dire ti salutano perché loro ti conoscono e tu fai la classica figura del ciao caro, perché noi di solito in onda leggiamo i vostri messaggi, sentiamo i vostri vocali, magari riconosciamo le vostre voci, ma le vostre facce non ce le abbiamo presente. Questo è un regalo bellissimo. Ragazzi, allora, io non so se volete fare un invito a chi ci sta sentendo anche in radio e ha un'ora e mezza, dai, due, prima del concerto, per farli venire qua. Vai.
2: Siete tutti benvenuti e vi aspettiamo tutti qua a San Siro a vedere i nostri vecchietti Maiden che ne danno da dare ai ventenni di oggi.
0: Ok, la chiusa in grande stile. Puoi fare di meglio.
1: Ragazzi, venite a San Siro, cercate la mongolfiera di Radio Freccia e di fronte venite, salutate, trovate i vostri idoli, quelli che vi tengono compagnia tutto il giorno, tutti i giorni.
0: Oh, fantastico! Ragazzi, grazie a voi, buon concerto, e allora non potevamo non lasciarvi andare se non con un pezzo dei Maiden. Questo lo sapete.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 19.12 continua questa diretta, che più che una diretta è una maratona, perché ci vede qui protagonisti fuori da San Siro in attesa dei Maiden. Sapete quando si dice la temperatura sale sempre di più? Ecco, in questo caso non è solo un modo di dire, e infatti in questo caso io con me ho voluto un gruppo di sfrecciati che sono rispettivamente padre e figlio, mamma e figlia, ma soprattutto io ho trovato una sventagliatrice, quindi lei resterà ospite fissa. Come ti chiami intanto? Dimmi bene?
2: Cristiana,
1: la mamma?
2: Manuela.
1: Il papà di qua?
3: Giuseppe.
1: E il figlio?
4: Francesco.
1: Ecco, a scanso di

0: videomaker in questo momento qua. Sì. Invece
1: ovviamente io a lei li ascolto da che avevo 12 anni, ne ho 55, fa un po'.
0: Allora, domanda per la mamma e il papà: quanti concerti siete dei Maiden?
2: Per me è il primo.
1: Ah, tu ci credi, è il primo, non ci sono mai riuscita.
0: Vabbè.
1: L'ho regalato io, tra l'altro.
0: E qua c'è lo zampino, giustamente, della nuova generazione, perché nel vostro caso c'è stato uno scambio generazionale.
1: Sì, sì, lei mi ha fatto conoscere Iron Maiden e io l'ho fatto conoscere Radio Freccia.
0: Direi che hai ricambiato il favore in grandissimo stile. Invece di qua, tu ovviamente non potevi che nascere rocker, perché il papà non mi sembra che ti abbia dato molte alternative.
3: Certo, certo, è ovvio. Fin da quando sono piccolo mi fa ascoltare rock in generale o Metallica, AC/DC, Led Zeppelin in generale, sì.
0: Quindi i grandi, grandissimi nomi. Dei più giovani, delle novità, le nostre top 20, c'è qualcuno che dici...
3: In che senso?
0: Nel senso che ti piace particolarmente, sai, tipo quando i Greta Van Fleet erano all'inizio, ci sono quelli che li hanno sostanzialmente demoliti, ci sono quelli che hanno detto loro andranno lontano.
3: Ok, però mi stai chiedendo top 20 di gruppi in generale o band che mi piacciono?
0: Lui, poverino, si sente come all'interrogazione, è andato in sbattimento l'ospite. No, nel senso di artisti che ti piacciono giovani, però secondo me, io sentivo qua dietro dei suggeritori.
1: A noi piacciono molto Greta Van Fleet.
0: Ah, bellissima. Ok. Sì. Quindi siete tra i tanti in trepidante attesa, perché? Perché, vabbè, lo sappiamo ovviamente. Ma a parte questo, voi siete con la stessa maglia, voi anche?
4: Ne ho prese due insieme.
0: Perfetto, quindi questa è un regalo da parte di papà.
4: Sì.
0: E le vostre chi le ha prese? La mamma. Quindi quelli che spendono giustamente sono i genitori. Abbiamo capito anche questo giro, fate molto bene, anche perché tu hai già ricambiato facendo conoscere Radio Freccia. Ragazzi, grazie per essere passati a trovarci. Lui addirittura ha detto: ieri mi avete invitato, mi sono presentato.
4: È un gadget, no, non me lo date?
0: I gadget li stanno distribuendo adesso dentro lo stadio, oh. Ma mi hanno detto che per le 20
4: sì.
0: Dovrebbero tornare qua fuori. Quindi, queste sono le notizie che
4: bene.
0: Arrivano così. Io non ho detto nulla.
4: D'accordo.
0: Non in diretta nazionale di sicuro. Ragazzi, grazie. Grazie e buon concerto.
4: Grazie.
0: Intanto
4: grazie.
0: Noi andiamo avanti. Qui siamo carichi. C'è Iggy Pop. Pezzone. Pronti a scaldarci, anche se non serve. Last for Life.

0: anche Iggy Pop, Last for Life. Qua ragazzi, la temperatura si vede che sta giocando brutti scherzi, perché ci hanno dato 48 microfoni in dotazione, qua l'ho preso io, quello spento, giustamente. Ma c'è qualcuno che potrebbe essere arrivato a salvarmi la vita, perché uno dei tanti problemi di questo mestiere, soprattutto se non hai memoria, è il ricordarsi i nomi degli ospiti. Adesso io lo risolverò in questo modo. Presentatevi voi.
1: Ciao, sono Alessandra.
2: Ciao, sono Alessio.
3: Ciao, sono Alex.
4: Ciao, sono Alessandro.
0: E lui?
5: Sono Alessandro anch'io.
0: Oh!
1: Bravissimo!
0: Era esattamente quello che mi volevo sentir dire, per cui io sono con 5 Ale. Adesso facciamo... ce ne manca uno, dai, potremmo arrivare a un numero che stasera ritorna spesso, perché sai che il 6, quando si parla di Maiden, c'è per forza. Da dove arrivate, ragazzi?
1: Varese.
0: Tutti Varese, voi...
2: Ma dillo, Vizzola Ticino!
6: Collate!
1: Vai, Vizzola Ticino, bitch!
0: Ok, qua è partito un campanilismo fortissimo.
2: 500 abitanti!
0: Perfetto, Caput Mundi, ma proprio così adesso per forza, non può che essere. Voi vi vedo ancora abbastanza freschi, secondo me siete di quelli che sono arrivati, hanno preso i posti sugli spalti.
4: Esatto.
0: E si siederanno belli beati.
4: Esatto.
0: Tutti così, non ce n'è uno che ha il parterre.
1: Noi.
0: Voi.
2: Siamo tre parterre qua e stiamo solo aspettando che arrivi l'ombra per arrivare a goderci al pieno il concerto. Perché sappiamo che San Siro è una tragedia quando c'è il sole. Non vogliamo l'insolazione, vogliamo godere con gli Iron Maiden. Quindi aspettiamo che scendi un attimino.
0: Ok.
2: E poi stasera sarà una grande serata, c'è poco da dire.
0: Vabbè, lui è già carico a pallettoni, nel senso che tra un po' lo troviamo attaccato a una transenna che cerca di saltare per arrivare ad accaparrarsi.
2: Quello lo lasciamo la domenica ai tifosi, noi siamo qua per godere responsabilmente.
7: Bravo.
0: Oh, bravo.
7: Sono tornato.
0: Buonasera.
7: Adesso... chiamo Ale.
0: Bravo, eccolo lì. Era esattamente quello che ti volevo chiedere, cioè per favore tu adesso ti fai chiamare Ale.
7: Sì, no, ma io mi chiamo Ale.
0: Ottimo.
7: Ciao.
2: Ciao Ale.
0: Allora, in tutto questo, giustamente lui ha sollevato una cosa interessante, cioè molto spesso il vedere sfrecciati vestiti di nero, i concerti metal, oddio che paura, adesso arriva il babau. Noi di Radio Freccia forse possiamo anche spezzare una lancia a favore di questa cosa, cioè che i concerti metal, rock, tutte... sono tra i più civili al mondo.
4: Esatto.
0: Cioè, al massimo, al mio tre facciamo un urlo. Quello facciamo, giusto?
7: Tipo come?
0: Uno, due, tre.
2: Se...
7: abbiamo sentito.
0: Non abbiamo sentito.
7: Ah, no, raga, no, no, no, no, no, no, no, fermi.
0: Cioè, abbiamo
7: fermi.
0: Appena finito di dire che ci sappiamo divertire, no. Senza pestarci, ma facendo un urlo.
7: Non va bene. Allora. Rifacciamo, rifacciamo.
0: Vai.
7: Rifacciamo, dai. No, no,
0: allora,
7: prego, prego.
0: Uno, due, tre.
7: Ecco, forse
0: meglio.
7: Va meglio.
0: Va leggermente meglio. Sì. Ti vedo sudato quanto basta. Quanti gadget avete distribuito, Mattia?
7: Tanti.
0: Tanti.
7: Sì. Migliaia e migliaia.
0: Lo
7: non finivano più.
0: Dentro com'è?
7: Pieno.
0: Allora, ragazzi.
7: Fa caldo, eh?
2: Ah, perché distribuisce gadget?
7: Distribuivo.
2: No,
7: adesso ho cambiato mestiere. Qua,
2: Siamo qua per i gadget adesso. Ma no, non possiamo andare senza i gadget.
7: È il mio vecchio lavoro, ormai è.
0: Basta, no, cioè, ha peso il gadget al chiodo lui, sai come si dice.
4: Parliamo di musica.
0: Parliamo di musica, che è meglio, soprattutto.
4: Esatto.
0: Vi auguriamo un concerto, ma non serve neanche dirlo, fantastico. Certo. Voi correte, perché in barba all'ombra occupatevi questi posti nel parterre. Voi non affrettatevi.
4: No, no.
0: Prendete una birretta nel mentre.
4: Okay.
0: No, perché vi vedo belli pacifici.
4: Sì, quindi. Sì. No, io ho mio figlio che sta al prato.
0: Ah.
4: C'ho mia moglie là che mi sta facendo una ripresa.
0: E
4: io sono
0: lui?
4: Al quarto concerto dei Maiden. Il primo concerto l'ho visto a Roma di supporto ai Kiss con Danny Stratton e Paul Di'Anno.
0: Che puoi già
4: quindi
0: dire di supporto ai Kiss.
4: Sì, no, io non li conoscevo i Maiden, sono andato a vedere i Kiss.
7: Che anno era?
4: Però era negli anni 80 a Castel Sant'Angelo.
2: È leggendario quel concerto,
4: leggendario.
2: Perché hanno fatto più sfaville dei Kiss.
4: Sì, sì, esatto. Io sono andato a vedere i Kiss, però mi sono trovato sto gruppo di supporto che non li conoscevo sinceramente, e poi da là sono partito a comprarmi tutti i dischi, eccetera. A parte che venivo dai...

0: Zeppelin, dai Deep Purple, eccetera, eccetera.
1: È stato però l'inizio della fine.
0: Sì.
2: Vabbè, ne
0: come,
2: sa,
0: come
2: ne sa
0: heavy metal è ne il top, diciamo, del gruppo.
1: Qui nel frattempo faccio abbiamo delle invasioni di campo, varie ed eventuali. Ragazzi,
2: va bene, dai.
0: Grazie.
2: Buon concerto.
1: Buon concerto, buon parterre, buona sudata, buon tutto.
3: Abbi Irons.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le 19:27. Per gli amici e le amiche della televisione non mi vedete, ma ci sono. Siamo talmente tanti davanti a questi microfoni che non ci stiamo tutti nell'inquadratura. Ancora buonasera, non manca molto, una mezz'oretta e poi noi qua si chiude, andiamo tutti dentro ad aspettare il concertone. Per chi fosse in ritardo, sta arrivando adesso con molta calma, magari si è fatto anche una partitina a carta, ci trovate sempre qua tra

0: L'8 e il 9?
1: Tra l'8 e il 9? Va
0: ha
1: bene.
0: Sgridato anche lei 90 volte.
1: Abbiamo imparato, ma non lo so, tanto trovate la mongolfiera di Freccia, trovate un igloo rigorosamente nero, perché non è che potessero farlo lilla come My Little Pony se siamo rock.
0: E trovate anche due che ormai sono solo liquido perché fa un caldo infinito. Quanta gente?
1: Un sacco di gente. Io adesso farei a giro perché qui abbiamo padre e figlio.
0: Ok.
2: Francesco.
1: Luca e Francesco,
0: ok.
1: Poi abbiamo
2: Mauro.
1: Direttamente da Pescara.
3: Da Città Sant'Angelo in provincia di Pescara.
1: Ok, lui è qui.
0: Che figo. Che posso dire?
3: Sant'Angelo, Caput Mundi.
0: No, ma no, tu, cioè sei un bel tipo, va bene. Poi
4: Sonia, ciao.
0: Sonia.
5: Daniele.
0: E Daniele, ok, ci siamo tutti.
1: Ok, lui è in missione per conto di Dio, come
0: si
1: dicono
0: vede.
1: Quelli bravi.
0: Sì.
1: Esatto. Anche perché vuole salutare i suoi amici che ci stanno guardando in radiovisione dal bar. In quella di Pescara, zona Città Sant'Angelo. Ok.
3: Vorrei fare un saluto al bar d'annunzio che ci sta seguendo direttamente adesso.
0: Questa
3: live.
0: È pubblicità, però. Sto scherzando, dai, sto scherzando. Sto scherzando.
1: L'hai visto sbiancare dietro l'occhiale.
0: Perché sei qua da solo?
3: C'ho il socio che sta qui fuori, non voleva venire.
0: No, ma gli amici del bar, perché non sono qua?
3: No, questo amico non è del bar.
0: Ah, ho capito, ma quelli che ti guardano là, perché?
3: Gli amici del bar ci seguono perché a Città Sant'Angelo è un paese piccolo e quindi
1: Eccolo!
3: Eccolo,
1: l'amico!
3: Eccolo! Vuoi dire qualcosa?
6: Thanks for MTV for pimping my ride!
0: Vabbè,
1: perfetto. Voi avete capito com'è il mood qua? Perché il caldo si sente, la birra anche, che forse bisogna capire cosa mettere prima nell'ordine tra il caldo e la birra. Ma qui abbiamo anche delle giovani leve.
2: Assolutamente.
1: Primo concerto.
2: Primo concerto degli Iron.
1: Ah. Mm. Quanto era gasato papà? Quanto hai dovuto trattenerlo?
7: Un bel po'.
1: Un bel po'. È così gasato che hai capito?
0: La verità, cioè, fai...
1: Non gli molla il microfono.
0: Fai un cenno se sei in pericolo, se sei qua... controvoglia.
7: No, no, è stato più al compleanno quando gliel'hanno regalati che era incontenibile.
1: Ah, perché quindi sono arrivati due biglietti in regalo a lui, ha pensato per i 50 di condividerli con il figlio. Okay. Ok. Lui magari voleva andare a tutt'altro concerto.
2: Concerto
1: insieme. Ok, così
2: insieme
1: ti sentiamo
2: tutti. Un altro concerto degli Skillet, che è il suo più gruppo preferito.
0: Ah, beh, ok.
2: E quindi dai. Una volta lui, una volta io e via.
1: Si difende bene il ragazzo, sì, ci piace.
0: E poi che abbiamo qua? Qua siamo per cosa? Sentire Maiden, eh?
4: Sì. Perché li amo, perché lo so.
1: E poi lei è arrivata gridando, Sonia,
0: Sonia, esatto, si è presentata dicendo sono una mamma. Ecco, quindi questo la definisce in tutto e per tutto. Ma primo concerto degli Iron, insieme?
4: Sì, e secondo.
8: Secondo concerto, primo 2018, bellissimo. 8 anni dopo siamo ancora qua.
4: Esatto.
8: Fra altri 8.
0: Dai,
1: allora, vero che stiamo festeggiando i 50 anni di carriera, vero che non ce ne vogliano, si può dire l'età quando uno li porta particolarmente bene, ma viaggiamo tutti sulla settantina, cioè Mick Jagger insegna, però sai, tra 8, io forse farei un tra 5,
0: torniamo
1: più simile.
0: Temi un po' più felici, okay. Io farei un saluto in generale a questa accoppiata, cioè genitore, figlio, figlia, perché ne abbiamo viste veramente tante, è una cosa bella,
1: sì.
0: Fatto no, di portare... Anche in questo caso più piccoli, adesso immagino che tu sia arrivato con le tue gambe, anche tu naturalmente, però abbiamo visto anche ragazzini 11 anni, no? 10 anni. È bello che siano qua insieme, senza nulla togliere gli amici del bar.
7: Io non riesco a capire bene, dimmi.
0: Non riesci?
1: No, a lui non sente bene, certo, sì, esatto.
0: Quindi tu guarda e annuisci.
7: Ok, io va bene, leggo il labiale.
1: No, beh, possiamo fare un saluto anche a chi si fa carico degli amici lasciati fuori dalla tenda.
3: Vogliamo fare un saluto?
1: Attenzione, è un altro saluto pubblicitario, no? Perché qua bisogna stare attenti.
3: Davide che è venuto qui prima a dire qualcosa e gli
0: ha detto MTV Pimp My Ride, non ho capito. Va bene, va bene.
1: Evviva i Maiden, ecco, quello possiamo dirlo senza problemi, anche perché penso sia la cosa condivisa da tutti qua.
0: Dai.
1: Ragazzi, buon concerto.
0: Buon concerto, l'ultima mezz'ora magari la facciamo anche tutti insieme, con gli altri nostri colleghi, non lo sappiamo, può essere, dopo.
1: Queste idee fatte così su due piedi, però ci stiamo.
0: Un po' di Uberstank. Sentite la Crawling in the Dark? Vi aspettiamo. Ovviamente Stadio San Siro, siamo tutti qua per gli Iron Maiden.

0: di Hoobastank, Crawling in the Dark, le 19.35, siamo sempre qua, non ci spostiamo, con altri ospiti che mi sembrano
1: facce
0: familiari.
1: Note, sì. Volti conosciuti.
2: Sì. Sì. Noi non siamo degli ospiti in realtà, cioè, no. Noi giochiamo in casa.
3: Io mi sento ospite.
0: Ti senti ospite?
3: No.
1: No, ma solo perché qui in veste di turista, per quello si sente ospite, dai.
3: Esatto.
1: Allora, presentatevi.
3: Rosa...
0: Basta. Rosa
1: non,
0: basta.
1: Non è LinkedIn, diciamo, non è LinkedIn, non serve il titolo.
2: Grande Rosa, c'è anche i fan, Rosa, c'è, non è ospite, c'è i fan.
3: Siamo carichi?
1: Poi.
4: Io sono Davide, ciao.
0: Poi?
2: Danilo o anche il fresco di zona?
0: Non è vero.
2: Di San Siro.
0: Sì, vabbè.
1: E per ultima?
5: Eleonora.
1: Lei è quella vergognosa che non sa che io a tradimento adesso.
0: Allora Ele, questo è il concerto numero di Maiden?
5: No, concerto numero 1.
0: Numero 1.
5: Iron Maiden. Sì.
0: Sì. Perché la maglia di Radio Freccia? Perché la maglia di Radio Freccia?
5: Perché ascolta Radio Freccia!
1: Questo è lo spirito con cui
3: stiamo
1: li vogliamo.
3: Praticamente cioè, distruggendo tutto.
1: Sì. Ma tanto guarda, abbiamo ancora 25 minuti. Poi se chiudiamo col botto, letteralmente, tiriamo giù tutto. Io non ne rispondo, però penso che cioè, c'è gente che brucia il palco, spacca le chitarre. Perché noi no?
2: Comunque volevo correggere Double M perché ha chiesto a Eleonora che maglietta indossa.
1: È una
2: non
1: canotta.
2: È una maglietta, era una maglietta.
3: Ah, l'abbiamo
2: perché
3: modificata.
2: Le colleghe qui presenti cosa hanno fatto oggi pomeriggio? Eleonora adesso racconta in radiovisione al 258 del digitale terrestre. Che cosa hai fatto oggi con le mie forbici?
1: Rigorosamente in orario lavorativo.
2: In orario lavorativo?
3: No, no, no, no, io ho preso permesso. Ragazzi, ho preso permesso.
1: Per tagliare la maglietta.
0: Va bene.
3: Daniele, tutto ok?
0: Avete tagliato le maniche?
5: Maniche.
0: Va bene, ho fatto
2: con la mia forbice.
0: Ah, perché la tua forbice?
2: Avete una forbice? Entrò così Eleonora nell'ufficio. E avete una forbice? Cosa devi fare con la forbice, Eleonora?
0: Loro sono una parte di tutte quelle persone che non vedete, non sentite mai perché stanno dietro.
3: Sì, si vede che sta tutto gasato lui che non vede l'ora di...
2: Qualunque cosa tu abbia detto per me è ok.
1: E questo è anche un po' una rappresentazione del fatto che appunto dietro noi, pochi speaker, ci sia il lavoro di tantissime persone, ma anche del fatto che uno, ci divertiamo un casino, due, se anche chi è negli uffici non è matto, non lo vogliamo.
0: Giusto?
3: Beh, un po'. Sì, si sente poco, però penso di aver intuito.
0: Ok, ma
1: okay. Era un complimento.
0: Ma perché io ho le cuffie?
2: In realtà era un complimento perché così domani mattina devi offrirgli il caffè alla macchinette.
1: Venerdì mattina.
2: Scusate.
1: No,
2: non
1: domani
2: sono
1: mattina,
2: studiato sul palinsesto di Radio Freccia.
1: Domani mattina la fra.

0: Vabbè, mi fa piacere vedervi qui a questo concerto. Sono contento che sia dal concerto dei Maiden.
1: È il suo merito.
0: Bravo Davide.
1: Lui è il nostro fornitore ufficiale di rock e di informazioni sul rock, oltre Radio Freccia, ovviamente.
2: Lui sa tutto,
0: cioè, se no lo assumiamo, cioè non è che...
1: Lui è Davide. In privato, intendo.
2: Sì, lui è Davide, per gli amici Wiki Davide.
0: Wiki Davide.
2: Perché sa tutto.
0: Cosa puoi dirci su questo concerto, Wiki Davide?
3: Allora, è la prima volta che gli Iron Maiden vengono a San Siro.
0: Bravo.
3: Probabilmente l'ultima.
1: Perché?
3: Per le sorti di San Siro, non per le sorti.
2: Ah, ok.
4: Sì, ma qui stai menando sfiga a destra e a manca.
3: No,
4: cioè,
3: non voglio
4: dove
3: menare
4: ti
3: sfiga a nessuno.
4: Ok.
3: Anche per tutti gli altri gruppi a venire. Metallica non ci sono mai stati. È il mio secondo concerto degli Iron. Li ho visti all'Ippodromo, quindi qua sarà tutta un'altra cosa, immagino. Oltretutto mi auguro meno zanzare.
4: Ok.
3: La polvere di quella che ho respirato all'Ippodromo. Cosa dire?
4: Di solito Wikipedia chiude dicendo: tutte le informazioni vanno comunque verificate, non ce ne prendiamo la responsabilità.
0: Sì, potrebbe essere un bel modo.
4: Questo doveva essere la chiusa.
0: Sì, potrebbe essere un bel modo. Così come non ci prendiamo la responsabilità vostra di aver detto che avete fatto cose strane in orario. Scusate, grido perché sennò non sento.
1: Tutto consentito, Double.
0: Sì, va bene, se lo dite voi.
4: Ragazzi,
0: ci vediamo dentro?
4: Ci vediamo dentro, buon concerto.
1: Certo, andiamo.
0: Tu hai qualcosa da dire?
2: Io ho cosa da dire, voleva mettere in difficoltà gli speaker di Radio Feccia, ma forse ce l'abbiamo fatta.
1: Non ce l'abbiamo fatta. Credo proprio.
2: Vabbè. Quanto tempo abbiamo?
4: Sfida, eh?
0: Cosa?
2: Quanto tempo abbiamo?
0: Abbiamo
2: ancora?
0: Finito il tempo. Quando parla Danilo, purtroppo abbiamo finito il tempo. Va bene, ci sono i Guns e c'è anche Axel. Oh, c'è Axel Rose. Ciao Axel.
5: Wow!
0: Sei pronto?
5: Prontissimo.
4: La bandana è quella del 92.
1: Grazie a voi.
0: Buon concerto.

0: Guns N' Roses, Sweet Child, Oh Mine. Stiamo fremendo, perché manca veramente, veramente poco. Ancora fuori dallo stadio San Siro di Milano, ovviamente, ad aspettare gli Iron Maiden. Quanti siete? Cioè, è un continuo arrivare.
1: Due famiglie. Nomi:
2: Christian,
3: Riccardo,
4: Tommaso,
5: Marco,
6: Vanessa,
0: ok.
1: Allora, il capostipite abbiamo capito che è lui, che ha indottrinato tutti gli altri. Sì. A quanti concerti dei Maiden sei?
2: 8? 7? Non lo so, non me ne ricordo.
1: Ma a me interessano loro, in realtà. Voi e avete 12 anni.
2: È il terzo.
1: Cioè, tu sei già al terzo concerto dei Maiden.
7: Sì.
1: E tu?
3: Il mio primo.
0: Ah.
8: Il primo.
0: Allora. Sei più grande ed è il più grande del, del primo?
8: Emozione.
1: Loro sono coetanei.
0: Ah, coetanei?
1: Sì,
0: ah,
1: sì, okay. 12 anni, okay. Tutti e 12
0: due. 12 anni entrambi, ok.
1: Esatto,
0: okay.
1: Però bellissimo.
0: Bello, sì, bello.
1: Che bomba. Tu domani vai... No, domani non vai a scuola, le scuole sono finite, cosa sto dicendo? No, è un errore mio, scusa. Un brutto incubo. Però vai dagli amici e dici, io sono stato a San Siro a vedere i Maiden. Ma gli amici non ti dicono chi sono i Maiden?
3: Sì, non lo dicono.
1: Ok, mi torna.
0: Ma glieli fai ascoltare, sì.
3: Come?
0: Glieli fai ascoltare?
3: No.
0: No. Ascoltano altra roba? Cosa?
2: Lascia stare, va.
0: Dillo, non ti preoccupare, dillo.
3: Spera.
0: Va bene, basta.
1: Shiva, Samurai J, adesso basta, io sento un po' di mal di pancia, basta, che si diffonde.
8: Stiamo cercando di portarli sulla retta via.
1: Ecco. Ragazzi, facciamo che iniziamo da questo. Una delle altre band storiche da conoscere, assolutamente, sono i Red Hot.
0: Ecco, sì, i Red Hot è un'altra di quelle band che possiamo ascoltare, tra l'altro lo facciamo anche tra poco. Ragazzi... Oh, buon concerto.
2: Grazie,
0: grazie che ci seguite, grazie. Sempre, lo sappiamo. Up the Irons.
2: E forza, sempre. Radio Freccia.
8: Sempre.

0: Red Hot Chili Peppers, Look Around. Ci siamo guardati in giro e abbiamo visto qualcosa di strano. È stata una bandiera.
1: Io adesso mi eclisso, aspetta, scendo le scale di questo studio.
0: Adesso faccio un accento un po' così, perché il nostro capo Daniele fa l'Atalanta.
1: Perché noi ci abbiamo mutuo da pagare.
0: E allora ci ha detto: dovete farli andare in onda. Se no ti licenzio, Double.
1: Quindi adesso rispunto, non me ne voglia la dea. Anzi, faccio un passettino e là. No.
0: Ma questa combinazione Maiden.
2: Noi in realtà siamo nati come un gruppo di amici in curva. Ci siamo trovati in un.
0: Vai.
2: Ci siamo trovati in un gruppo di amici in curva che condividevamo questa passione per i Maiden, eccetera. E quindi è nato così il nostro gruppo, Iron Dea. Andiamo in giro per l'Europa portando i nostri standardi e ci troviamo anche ai concerti, che è la cosa che amiamo. E quindi.
1: E avete anche le nuove generazioni, le nuove leve.
2: Sì, anche.
1: Come ti chiami?
3: Jacopo Saddi.
1: Ma tu sei fan prima della Dea o prima dei Maiden?
3: Prima degli Iron Maiden.
1: Risposta rischiosa, posso dire, in questo caso. Però bravo, cresce bene anche lui.
3: Grazie.
1: Quanti concerti hai già visto in generale, oppure sei proprio il tuo primo e fai così, il botto?
3: In realtà sarebbe il mio secondo.
1: E chi era?
3: Il primo di mio padre, perché anche lui suona in una band.
1: Onesto, effettivamente ha ragione.
0: Come si chiama la band?
4: Odd Dimension.
1: Ok, e cosa fate?
4: Progressive metal, insomma.
0: Okay. Sì.
1: Giustamente non è che si potesse cascare troppo lontano in questo caso.
4: È il suo primo agli Iron, comunque, è il suo primo concerto con gli Iron.
1: Fantastico.
0: Là in fondo?
5: Noi veniamo dalla Sardegna, è il nostro terzo concerto degli Iron Maiden e siamo due batteristi.
6: Arriviamo da Sassari e volevamo fare solo un saluto a Radio Freccia e a tutti i fans degli Iron.
0: Grazie.
6: Grazie.
1: Qui è un'Italia che si unisce sotto diversi colori, soprattutto sotto il nero.
0: Soprattutto sotto il nero. Sì. In questo caso,
1: allora, nero e blu. Io ho cercato, sai, di stemperare un attimino, perché facciamo che mi rieclisso, è meglio, conviene.
0: Ma ci rieclissiamo anche noi, dai, mettiamo un pezzo e poi ci risentiamo tutti insieme. Generation, Young Loon.

0: diretta sempre da San Siro in questi ultimi 5 minuti, in attesa, trepidante attesa del concerto degli Iron Maiden. L'abbiamo raccontato in tutti i modi possibili da qui fuori. Adesso è arrivato il momento anche per noi di Radio Freccia di salutarvi, perché ci trasferiremo all'interno, ci andiamo a godere questo spettacolo assurdo, e lo abbiamo fatto adesso tutti assieme questo saluto.
1: Che ci sbrachiamo così?
0: Ci sbrachiamo allora, sul tavolo?
1: No, che non è.
2: Allora, chi non verrà stasera si perderà una grande serata. Però ricordatevi che noi siamo in onda tutti i giorni.
3: Wow.
2: Live.
1: Sì.
2: E siamo bravissimi, e questa è stata la dimostrazione.
1: Ma restiamo umili.
2: Cos'è che stai dicendo, che siamo bravissimi? Cos'è che ha detto il signore?
3: Credo stia vaneggiando.
0: Soprattutto sobri.
2: Esatto, still rock.
1: Allora, io intanto domattina alle 6 vi aspetto con Rock Morning.
2: Brava, facciamo il ripassone. Poi voi quando vi trovano gli ascoltatori?
0: Andiamo in ordine, c'è Jimmy.
4: Cawabanga!
2: E poi?
3: E poi tutti quanti, ma tanto lo sanno, dai, lo sanno. Sì. Facciamo una bella cosa, ringraziamo Fabione Romano che è in regia a Milano.
5: Fabio!
3: Che ha tenuto botta con tutto. Matteo Bonucci che è stato qui a San Siro,
2: Matteo!
3: Che si è fatto il mazzo a tarallo. Giulia Benvenuto che ha fatto tutti i social e il coordinamento. Simone Colombatto che ha fatto i social anche lui.
2: Eccolo. Ringraziamo
3: il
2: tutti.
3: Capo, anche lui ringraziamo.
2: Che ha portato le scatole con le magliette prima, signori. L'abbiamo visto. E poi tutti gli amici di MC2 Live.
6: Un bicipite
2: enorme. I miei colleghi, raga, fatevi un grande applauso perché siete stati veramente...
0: Facciamoci un applauso.
3: Grazie. Perfetto. A tutti quelli che sono passati a trovarci qui, a quelli che ci hanno ascoltato, a quelli che hanno fatto del delirio. Siamo la radio
2: migliore che ci sia. Dillo al microfono. Dillo.
0: Vieni.
1: Siete la radio migliore che ci sia. Comunque sono il famoso Ciccio da Melissa che vi manda 30 messaggi al giorno.
3: E allora... Vale tutto.
1: Sono il famoso Ciccio da Melissa, me l'ho tatuo sotto le tette, ve lo giuro.
3: Ed eccoci qui, la degna conclusione, ancora una volta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Revegliella. Intanto salutiamo tutta la squadra di Radio Freccia che si trova lì a San Siro, che ovviamente si godrà tra l'altro lo spettacolo degli Iron Maiden, il concerto di San Siro degli Iron Maiden di quest'oggi. Poi ovviamente in questi giorni vedremo un attimo, anzi già da domani capiremo un attimo, vedremo, sentiremo anche le vostre voci in merito a tutto quello che accadrà poi questa sera. Intanto Step qui al microfono, vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Ricordate tutte queste belle cose. Io direi, visto che la giornata è quella giusta, visto che li abbiamo appena ascoltati, di continuare ad ascoltare gli Iron Maiden, ragazzi.

2 minutes to midnight. È un po' presto in realtà per dirlo, però vabbè, insomma, gli Iron Maiden in apertura di questa prima ora di Ravelliel. Qualcuno ci scrive: non sono mai andato ad un concerto dei Maiden. Molto male, amico mio, molto molto male, perché non ho mai avuto la possibilità, ma li amo con tutto il mio cuore. Giuro che mi avete gasato un bel po' a urlare mentre torno a casa in macchina. 2 minutes to midnight. Ti dirò una cosa: concerto dei Maiden è sempre stato nei posti alti della mia classifica di concerti. Voi lo sapete, io non guardo solo il livello musicale, soltanto quella parte, ma proprio come spettacolo in generale. E ho sempre detto che, al contrario dei Muse, che fanno tutto in digitale, loro è tutto analogico. Hanno questo libro enorme dietro, che praticamente cioè una cosa mostruosa, un aereo che sale dal palco. A meno che non beccate un festival dove il palco, essendo condiviso, non hanno tutta la loro attrezzatura. Però devo dirvi che come spettacolistica il concerto degli Iron Maiden è un qualcosa che non scorderò mai.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 16 minuti di questa prima ora di Rabeglieri con Step qui al microfono. Volevo leggere questo messaggio di Benedetta, che abbraccio molto molto forte. Dice: ciao Radio Freccia, stasera avrei dovuto essere al concerto degli Iron Maiden, una bellissima sorpresa del mio ragazzo, invece sono a casa sintonizzata su di voi per stare vicino al mio papà che domani subirà un intervento. La vostra musica stasera è la mia forza, è una splendida compagnia. Amica mia, io non solo t'abbraccio, ma veramente ti stimo. Ti stimo perché vedi valori, ideali, questa è una cosa eccezionale. E vedi, cioè, ho i brividi, veramente, ho la pelle d'occhio. Non so se si vede poi in televisione, però chapeau, davvero chapeau a questo tuo gesto, perché è così, ragazzi. La famiglia viene al primo posto, sempre e comunque. The Final Countdown, Europe 1986.

0: The Final Countdown Europe, tra l'altro, ragazzi, per chi dovete seguire le avventure, le mirabolanti avventure di Step, come dico sempre, questo è il primo disco, il primo ultimo, tra l'altro, rubato alla mia famiglia, questo ce l'ho io a casa. Comunque, vabbè, al di là di questo, prego, prego, dica.
1: Questa vocina meravigliosa dopo Bruce Dickinson.
0: Erano i gossip, però.
1: È come un po' grattare la ricotta salata sul tiramisù.
0: Amico mio, ma è normale però, bisogna comunque accontentare. Tu immagina, c'è tanta gente a cui, magari sto per dire una cosa brutta proprio oggi, però c'è tanta gente a cui gli Iron Maiden non piacciono. E quindi non puoi accontentare solo i fan dei Maiden. Bisogna fare entrambe le cose. You too.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Radio Freccia.
7: Le 20 e 30 minuti, siamo a metà della prima ora di Ravegliele con Steppe qui al microfono. Aspetta, ragazzi, aspetta, qua mi devo tirare sulle maniche. Aspetta, aspetta, aspetta. Va. Bisogna dirlo a gran voce. Voi lo sapete ormai da tempo, cioè da tempo, Dio, due settimane, Dio, che esiste questa rubrica. Ieri non è andata proprio in porto. C'è stato un suo messaggio, ma non è andata proprio in porto. Ma quest'oggi sì. L'ho preascoltato stavolta, quindi lo posso confermare. Comincia in questo... Si apre e si chiude immediatamente la rubrica Aspetta che me lo segno. Prego, Davide Borassia.
8: Aspetta, ciao, che trovo Steph.
7: Una penna per segnare.
8: Ultime notizie dal villaggio. Nel Circolo Arci venerdì ci sarà un tributo ai Kiss da un gruppo sconosciuto, mentre San Siro è piena per il concerto degli Iron Maiden. Sento nostalgia della mia Milano.
7: Nostalgia canaglia. Senti qua la nostalgia, senti.

0: Johnny B. Good, ragazzi, questa è una canzone che vedi, già di per sé è una canzone top. Se poi pensiamo al fatto che ci fa tornare in mente Ritorno al futuro, e da lì è sempre quello che diciamo sempre, no? L'importanza dei film, dei videogiochi, comunque di tutte queste, anche delle pubblicità, che ogni volta che poi l'ascoltiamo ci torna. Ma questo è marketing, poi, ogni volta che tu ascolti Johnny B. Good, cosa ti viene in mente? Oddio, poi magari qualcuno non l'ha visto quel film, difficile, però. E ti viene in mente quel film?
1: Che nostalgia! E subito Ritorno al futuro, Marty McFly.
0: Ecco.
1: Ciao.
0: A posto, non l'avevo preascoltato sto messaggio, a posto. I Blink.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 41 minuti. Intanto, ragazzi, durante tutta questa prima ora continuano ad arrivare foto direttamente da San Siro e varie foto vostre, poi d'altronde selfie. Selfie con dietro il palco, e questo vi devo ringraziare, perché per voi magari non è niente, per me è quella piccola cosa che mi fa sentire un po' lì. Un concerto qui non ci sono potuto andare perché ero qui. Allora, stiamo per ascoltare i Jefferson Airplane con Somebody to Love, ma dovete sapere che questa in realtà è una cover, o meglio i primi a farla furono i Grease Society con Derby Slick. E questa, la cantante è sempre lei. La cantante è Grease Slick, che poi però l'anno dopo, nel 67, è entrata nel Jefferson Airplane e sentite qua.

0: Somebody to Love, Jefferson Airplane, nella versione per l'appunto dei Jefferson, un po' più rockeggiante rispetto all'originale dell'anno prima, del 66, che non ebbe tutto sto successo. Poi, come dicevo prima, Grace Leak decise di cambiare band e una volta entrata nei Jefferson Airplane portò questa canzone qua, Somebody to Love, con sé e in più poi White Rabbit. E dai, insomma, sappiamo poi com'è andata tutta la storia. Salvo, buonasera!
1: È entrata nei Jefferson Airplanes, sembra che i Jefferson Airplanes siano entrati in Leeds, no? Sentendo questo pezzo, eh?
0: Posso dire che non si è capito niente però di quello che dicevi, va bene comunque. I 30 Seconds to Mars.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Da 20 e 52 minuti siamo in chiusura di questa prima ora di Reveillel. Le foto stanno diminuendo, quindi mi sa che ci avviciniamo. Beh, credo che poi alle 21 comincerà in realtà il concerto, quindi è anche normale che stiano diminuendo le varie foto che arrivano. Adesso cominciano a farsi serie le cose, ragazzi, foto e video tra l'altro. Anzi, ringrazio anche lo ringrazio a Fai, che tanto non mi sta ascoltando sicuramente. Comunque, caro Marco, dice: ciao Step, stasera sembra veramente una casa di cura, manca solo quel messaggio incomprensibile, lutti, rutti, eccetera. Ah, amico mio, vedi che in realtà, il messaggio incomprensibile di Salvo, di Salvatore, cioè, abbiamo tutto, amico mio, abbiamo Reveillel, abbiamo tutto. Comunque, Chemical Brothers, chiudiamo così questa prima ora con The Test.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Ravegliele con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Qualcuno ci chiede se facciamo vedere in diretta un concerto. Ragazzi, far vedere in diretta un concerto c'è bisogno di una progetto, cioè proprio di un lavoro dietro molto grande, e poi permessi e cose vabbè, no, per questo, tutto questo per dire no alla fine, quello no. Però, caro amico mio, che se non ricordo male non ti sei fermato, esatto, o amica mia, quindi a sto punto c'è una piccola cosa, non è la stessa cosa, non è far vedere il concerto in diretta, quello sicuramente, ma una piccola cosa possiamo fare. Avete sentito finora, abbiamo ascoltato gli Iron Maiden all'inizio dell'ora, no? Perché non farlo anche nella seconda ora di Rebel Yell? E quindi Iron Maiden.

Iron Maiden in apertura di questa seconda ora di Rebeliel. Basta ragazzi, basta, adesso ho cominciato il concerto. Io, anche se dovessi lanciare un messaggio chi è lì, io vi ricordo ragazzi che tramite la follia, ma lo dico, tramite l'app RTL 102.5 ci potete seguire ovunque. Metti caso che siete lì nel pit con gli Iron Maiden davanti e che ne so, non vi va... Non vi pare ascoltare gli Iron Maiden in quel momento? Sappiate che potete ascoltare Radio Freccia tramite l'app, è gratuita però, per i vostri cellulari e tablet. Qualora mi stesse ascoltando lì dal concerto degli Iron Maiden, mandate le foto, mandate i video, che sono curioso, vorrei essere lì anche io, però sto già stare qua. Friday Night in Darkness.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21 e 12 minuti. Sì, è cominciato il concerto degli Iron Maiden. No, Step, sono solitario con te, sono al lavoro e sto progando alla scrivania con la vostra alla scrivania con la vostra musica, immaginandomi lo spettacolo di San Siro. Sì. Ciao Steve, di nuovo, ogni giorno imparo qualcosa in più su Freccia. Adesso ho notato che non c'è il titolo in alto sulla radiovisione, contemporaneamente manca il blocco titolo artista nella versione solo radio dal sito, quindi un solo bottone regia, due danni su linee diverse. Amico mio, sei troppo tecnico anche tu, però a volte può succedere che salti dal computer queste cose. Io dico, i potenti mezzi di Radio Freccia possono succedere queste cose, ma non è questo quello che ci interessa, ma deve essere la musica la cosa fondamentale, perché è arrivato il momento degli Aerosmith dal 1989, Love in an Elevator. Qui ci sono diverse storie su come nasce questa canzone. Una dice che stava facendo sesso Steven Tyler nell'ascensore con una donna, l'altra dice che stavano soltanto baciando. Fatto sta che l'ascensore c'è sempre di mezzo.

Gli Aerosmith, ragazzi, che top, mamma mia. Comunque la persona che ci ha scritto prima è Sandro e ogni volta mi dimentico, perché già tempo fa dissi che non si fermava, però ogni tanto lo fa e mi ricordo. E dice subito smentito in diretta, il blocco per la radio è arrivato subito per gli Aerosmith. Invece il titolo nel video no. È apparso in anticipo poi subito sparito, forse è ditino tuo, no, non possiamo gestire le cose da qui, queste cose qui. Comunque anche io al lavoro, ma finita attività, quindi riverso la mia ingegneritudine su di te, caro Sandro. Posso invitarti però a fare altro nel frattempo? Comunque bene, ragazzi, perché io non dico mai cose così a caso. Quando dicevamo la settimana scorsa che ogni giorno noi ascoltiamo Lenny Kravitz, perché è la pura verità. California, guarda caso, Lenny Kravitz.

corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Radio Freccia.
4: Le 21:25 minuti, ragazzi, è un messaggio verità quello che è arrivato. Oddio, cioè, no, questo forse non lo posso dire. L'ha detto lui, ha detto lui. Vai.
5: Vai. Ascolta, Step, tutta la mia stima per te che ti tocca stare lì invece che essere al concerto, come me che mi tocca stare qui. Però meno Lenny, più Lemmy.
4: Ha detto lui.
5: Cazzo,
4: Ha detto lui, ha detto
5: Ciao,
4: lui.
5: Ciao, Ivan. Ha detto Buona lui. Serata.
4: Comunque, ragazzi, momento, momento storia, perché ci sono dei momenti della vita, o meglio, delle persone nella vita che non bisogna sfidare. Ecco, a dimostrazione di questo esiste una in particolare, si chiama Paul Stanley, il cantante, chitarrista dei Kiss, che fu sfidato e disse che dovevano trovare un ritmo più commerciale per loro. E lui disse, ma non vorrete mica che ci mettiamo a fare roba disco? È molto facile fare roba disco. E la casa produttrice l'ha sfidato proprio in questo. Ragazzi, tempo un'ora, nacque I Was Made For Loving You. Super, mega, ultra successo di Kiss, non voluto però, tra virgolette. Ma ne parliamo tra poco, dopo averla ascoltata.

I was made for loving you, i Kiss. Come dicevo prima, questa nasce da una sfida tra Paul Stanley e il produttore. Soltanto, ragazzi, loro, cioè il resto della band, anche lo stesso Gene Simmons, non era proprio d'accordissimo nel fare una canzone con questa, con questo ritmo dance, no? Questa cosa disco più che dance. Quindi praticamente accettarono, dice, ma sì, ok, la canzone è bella sicuramente, ha ragione che si riesce in poco tempo a creare una canzone così, ma non pensavano che di avere tutto questo successo, perché era tanto diverso dal resto che avevano fatto. La stessa Kiss Army, gli stessi fan dei Kiss inizialmente erano rimasti un po' scioccati, poi alla fine magicamente è schizzata in alto in classifica ed è una delle canzoni che proprio non si può non fare a un concerto. Adesso, vabbè, sapete, si sono ritirati, anche se c'è l'idea di creare grazie alla tecnologia, di andare avanti in un discorso concerti, eccetera.

In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club

0: e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Le 21:40 minuti. Allora, scusate, sono che cinema avete fatto? Iron Maiden, dove sono? Che cinema avete fatto? Ragazzi, io non capisco chi vi abbia mai detto che il concerto sarebbe stato trasmesso in onda, perché nessuno, né tantomeno c'è stato uno spot, eccetera. Qualcun altro, una domanda, ma non dovevate trasmettere la diretta del concerto? Ma quando mai è stata detta una cosa del genere? Siamo Radio Partner, il concerto è a San Siro, Radio Freccia è stata in diretta finora da San Siro, poi sono arrivato io. Ma nessuno ha mai detto questo, quindi è molto chiaro, sono i messaggi che passano, quindi occhio. Però questo messaggio è molto interessante.
4: Volevo soltanto dire questo, cioè, visto che, no, che si stava parlando dei Kiss, come tutti noi ben sappiamo, nella scritta Kiss, no, che loro si sono presi, che poi Kiss insomma vuol dire bacio, al di là di quello, le ultime due SS sono fatte le rune. A modi SS Nazista.
3: È vero.
4: Allora, a me è solo una curiosità, una domanda che probabilmente non mi puoi rispondere, ma è una, no. Mettiamola, è una considerazione. Non è mai stata presa come apologia del nazismo questa cosa.
3: Ok, interrompo qui per una questione di durata del messaggio, ti risponderò tra poco, ma sappi che è un bellissimo messaggio perché mi dà la possibilità di spiegare una cosa che in effetti ad oggi non avevo mai raccontato.

It's my life, no doubt, quasi in chiusura di questa seconda ora. Allora, il messaggio che abbiamo appena ascoltato, cioè ascoltato poco prima dei No Doubt, è molto interessante perché sì, è vero, tempo fa furono accusati di alcune cose, proprio di questa somiglianza, che poi in realtà neanche somiglianza, sono le rune proprio usate per le SS tedesche, usate in chiusura, no, del nome Kiss. Però c'è da dire una cosa, che a smentire questo discorso qua ci sono i fatti. Cominciamo dalle origini ebraiche proprio di Paul Stanley e Gene Simmons, tra cui poi Gene Simmons, la madre di Gene Simmons, era una sopravvissuta dell'Olocausto. E poi al discorso che il disegno, la scritta Kiss, fu fatto da Ace Frehley, che è solo per un discorso di simmetria usarono quella tipologia, quel carattere lì, ma per il resto assolutamente non c'entrava nulla. Fatto sta che però in Germania hanno avuto qualche problema quando uscirono i dischi e hanno dovuto praticamente usare un altro logo, le S normali.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 21:52 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Ragazzi, intanto si sta svolgendo il concerto degli Iron Maiden a San Siro e sono arrivati un po' di video però che hanno fatto vedere. Infatti per questo vi ringrazio, che anche per noi è un po' come essere lì, d'altronde noi, che cioè me e Cassidy, che invece siamo qui in studio. Però al di là di questo, l'appuntamento è per domani dalle 20 alle 22. Vi ricordo che domani è giovedì e perciò dalle 20 alle 21 ci sarà Silvia Ravenda per la nostra rubrica sul rock al femminile. Steppenwolf, il mio gruppo, ragazzi. Marilyn Manson subito dopo, e vi ricordo che il mese prossimo ci saranno i 3 concerti in Italia di Marilyn Manson: Ferrara, Bari e Roma. Poi ci saranno le 2 ore con Cassidy. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Ho detto tutto, così ho rinfrescato un po' la memoria, magari c'è qualche sfrecciato che da un po' non si connette sull'ultima luna. Noi abbiamo aperto le porte del pub, quindi pronti per cominciare questa serata insieme, questo mercoledì sera, e come ogni ora cominciamo così. Iron Maiden,

Iron Maiden su Radio Freccia. Oggi ne avete sentite un bel po' di canzoni degli Iron Maiden, anche perché ci sono stati parecchi collegamenti tutto il pomeriggio, in realtà fino all'arrivo di Step con San Siro, dove in questo momento c'è proprio il concerto degli Iron Maiden. Dopo chiameremo anche Titania, così ci racconterà un po' com'è andata questa serata, questo pomeriggio, dove c'è stato l'incontro di tantissimi sfrecciati, oltre al fatto, come dicevamo anche ieri, dell'andare a un concerto che piace tanto, anche il potersi magari conoscere finalmente con sfrecciati che si sono sempre magari sentiti tra di loro a distanza, e poi un momento per incontrarsi anche a un concerto e condividere la musica che si ama e incontrare anche tutto il resto della grande famiglia di Radio Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 22:13 su Radio Freccia, sì.
2: Ma buonasera, che si.
1: Ciao, Salvo.
2: Ma allora tu non vai a vedere gli Iron Maiden perché vuoi stare con noi?
1: Esatto.
2: E tenerci in compagnia, perché sennò poi noi siamo tristi. Siamo tristi come Ciuchino quando nessuno gli parlava. Ah no, e l'altro, non mi ricordo come si chiama. Comunque un personaggio di un cinghiale, mi pare, non mi ricordo più. Comunque ciao bella.
1: Hai reso l'idea, Salvo? No, assolutamente, io contenta di stare qui in vostra compagnia. E c'è chi sta pensando anche a chi è invece là, come Costanzo, che dice ciao Cassie, di un abbraccio a te, a tutti gli sfrecciati, in special modo a chi è a San Siro. È tutto il giorno che li penso. Purtroppo Costanzo è un po' impossibilitato ad andare ai concerti, quindi capisco che ci sia questo pensiero, però ci siamo noi, Costanzo, dai, c'è tanta buona musica.

Oasis su Radio Freccia. Vorrei parlarne di concerti questa sera, ma vorrei metterla sul piano di un concerto che magari non apprezzate. Nel senso, c'è un artista, rimaniamo nella nostra musica, quindi nel mondo del rock, c'è un artista che non apprezzate e non ci andreste comunque mai a un suo concerto perché proprio o non vi sta simpatico lui, non vi piace il gruppo, non vi piace la sua musica, oppure siete aperti all'idea di vediamo, io sperimento, vado perché non si sa mai, magari vi è già capitato e magari avete anche cambiato idea su un artista che prima non vi piaceva, invece poi vedendo in concerto, oppure non lo conoscevate, andando in concerto avete detto però mi piace,

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Radio Freccia.
6: Le 22:27 su Radio Freccia stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri pareri per quanto riguarda quel concerto che non andreste a vedere, anche a ricevere in regalo i biglietti, oppure sareste così curiosi da dire vabbè, me li hanno regalati, perché no? E magari vi è già capitato di cambiare idea su qualcuno che mai avreste detto, invece poi dopo aver ascoltato. Giorgia scrive: i Linkin Park, se prima non me ne sono persa uno, tranne l'ultimo, ora non li andrei a vedere per nulla al mondo. Senza Chester non sono più quello che erano per me. Sicuramente questo messaggio sarà condiviso da tanti, invece da tante altre persone no, perché qualcuno sta apprezzando quello che è stato il cambiamento, nonostante chiaramente ci sia stato un lutto e rimane il sentimento per Chester, però qualcuno riesce ancora ad apprezzarli, qualcun altro invece, come questa sfrecciata, assolutamente no.

0: Creedence Clearwater Revival.
1: Radio Freccia. Tantissimi messaggi, tra l'altro tutti assieme, grazie mille come sempre per le vostre condivisioni. Se non sentite il vostro messaggio adesso, probabilmente lo sentirete più avanti, perché chiaramente ho delle basi da 37 secondi e quindi devo suddividere bene i vostri messaggi. Sentiamo qui.
2: Ma guarda Cassie, io credo che comunque la musica sia sempre musica e che in qualche modo dovremmo anche essere pronti ad aprire le nostre orecchie per quanto le cose possano non piacerci. Per esempio, io una volta ho vinto un biglietto per il concerto di Jovanotti. A me Jovanotti me ne può fregare di meno, però ti devo dire che comunque andandoci gratis ho potuto anche apprezzare lo spettacolo e me ne sono comunque tornato a casa con qualcosa in più. Quindi magari non ci sono live che non vedrei a prescindere, ci sono live per i quali non pagherei, ecco, per andare sicuramente.
1: È già il fatto di essere magari curiosi e rimanere piacevolmente stupiti.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39 su Radio Freccia, tanti messaggi, tanti pareri, sì.
2: Ciao, buona serata.
1: Ciao.
2: Se i biglietti dei concerti fossero un po' meno cari, magari qualche artista che non ami proprio eccessivamente o che non conosci, io sarei anche disposta ad andarlo a sentire. Purtroppo quei prezzi che ci sono, mi tocca scegliere quelli che amo di più. Buona serata a tutti, un bacione.
1: Certo, assolutamente sì, i prezzi sono belli alti, quindi chiaramente uno va a vedere gli artisti che apprezza di più, però in caso dovesse ricevere in regalo un artista che non si apprezza, magari uno però va a buttare comunque un orecchio e un occhio.

Metallica su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre ultime notizie, le nostre interviste. Ci sono i vostri messaggi: andreste a un concerto di un artista che non apprezzate perché magari vi regalano un biglietto? Prima stavamo parlando dei Linkin Park, una sfrecciata ha detto no, non ci andrei mai con quello che sono adesso. Invece Ste scrive esattamente il contrario: a me dà fastidio Mike Shinoda, andrei ad un loro concerto esclusivamente per Emily. Assolutamente, come dicevamo prima, tantissime persone apprezzano tantissimo Emily Armstrong, quindi in molti continuano ad andarci.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino al nuovo giorno. Stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda quel concerto che andreste forse a fatica se vi regalassero i biglietti, oppure rivendereste i biglietti perché proprio c'è quell'artista che non vi convince, oppure vi è anche già capitato che magari avete proprio cambiato idea su qualcuno, avevate appunto l'idea che non vi piacesse magari la sua musica o l'artista di per sé, la persona, e poi magari avete cambiato idea. Sì?
2: Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Io so perfettamente che potrei essere linciata per quello che sto per dire.
1: Vai.
2: Ma un gruppo che non andrei e probabilmente non andrò mai a vedere sono proprio gli Iron Maiden, perché mi piacciono moltissimo le canzoni, la musica, tutto, ma io non sopporto la sua voce, non sopporto i vocalizzi che fa, perché secondo me nel mondo del rock è un po' strano e non riesco ad ascoltarlo.
1: Vabbè ragazzi, gusti sono gusti e lo sappiamo.
3: Allora, ciao Kessy, dunque questa te la devo raccontare, proprio perché questa sera c'è il concerto degli Iron Maiden a Milano.
1: Sì.
3: Allora, era il 1986 e gli Iron si esibivano a Torino. Mia sorella aveva due biglietti e io dicevo, mi voleva portare, dicevo no, a me gli Iron non piacciono assolutamente, no. E mia sorella diceva, dai, vedrai che ti piacciono. Io, no. Morale, mia sorella portò mia madre, ok, che di musica praticamente... Non ne capisce niente, e per lei fu traumatico, ovviamente per mia madre. Mia sorella invece si divertì tantissimo. Ecco, a distanza di tempo io mi rendo conto di che cavolo ho rinunciato. Ecco, un concerto che io non sono andato, ma che invece riandrei ma a occhi chiusi, è proprio quello degli Iron Maiden. Un saluto e un abbraccio, Dario dalla Val di Susa.
1: Dai Dario, puoi sempre recuperare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Stanno arrivando anche i vostri audio per dire il vostro parere su un concerto probabile, nel senso, dovessero regalarvi dei biglietti di un artista che non vi piace, magari vi fate anche l'esempio di chi è quell'artista, rimanendo sempre più o meno in quest'ambito, ci andreste o non ci andreste? Qualcuno dice per curiosità, la musica è comunque musica, perché no? Magari vi è già capitato e avete anche cambiato idea su qualche artista che non apprezzavate, invece andando al concerto qualcosa è cambiato. Noi cominciamo questa seconda ora sempre con gli Iron Maiden. Tra l'altro a fine ora vi ricordo che sentiremo Titania, così vediamo un po' com'è andata questa serata di concerto.

su Radio Freccia. Non so perché Costanzo, ma il tuo messaggio me l'aspettavo, perché scrive: non credo che Bob Dylan faccia ancora concerti, ma di sicuro non ci andrei nemmeno se mi pagassero. Per il resto, come facile intuire, accetterei tutto più che volentieri. Però chissà, magari anche ad andare a un concerto di Bob Dylan, che come risaputo non sta simpaticissimo a molti, però magari si può cambiare idea per l'atmosfera, per quello che può essere un concerto. Anche perché Domenico ad esempio scrive: i concerti sono tutti belli già solo per il contesto, persone, sound e complicità. Quindi già solo il fatto di unirsi a quello che è un gruppo e ascoltare musica, il contesto, l'atmosfera, è qualcosa di bello per Domenico.

0: disposti per curiosità, apertura magari ad andare a un concerto che magari vi regalano di un artista che non vi piace proprio per niente, oppure no? Non c'è un giusto o uno sbagliato, ognuno chiaramente fa quello che vuole nella vita, quindi non c'è alcun problema finché non si fa danno a nessun altro, sì?
1: Onestamente, cioè, se un gruppo o un genere o un cantante non mi piace, cioè, io non ci vado a sentirlo. Anche se mi regalano i biglietti, ringrazio per l'educazione, ma non vado, cioè non ne vedo l'utilità, a parte la coerenza, ma cioè, se non è una cosa che non mi piace, non mi piace.

0: Hello, goodbye, The Beatles. Radio Freccia. Vari messaggi, vari pareri, ognuno ha il suo, chiaramente siamo tutti diversi, ognuno ha il suo carattere, ognuno può sperimentare quello che vuole se ne ha voglia, sì.
1: Bah, io vado ai concerti dall'89, ma sinceramente ho smesso un po' perché non si può più andare a vedere un concerto e assistere a migliaia di braccia di coglioni con i telefoni alzati. L'ultima volta ho litigato con un ragazzetto che si ostinava a fare il video di tutto il concerto. È impossibile assistere agli spettacoli così.
0: Sì, ne avevamo parlato anche di questo. Poi ognuno, come sempre, fa quello che meglio crede. Certo è che dietro hai delle persone che magari fanno fatica a vedere.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:27 su Radio Freccia. È bello sentire che c'è dell'entusiasmo perché stanno arrivando messaggi del genere.
2: Venendo dal concerto degli Iron Maiden, carri frecciati, è un po' difficile pensare di andare a un concerto che non piace. È stato un evento fantastico. Up the Irons.
1: Molto bene, vuol dire che siete soddisfatti, è sicuramente stata una serata bella da quanto state dicendo, poi sentiamo anche Titania ed è stato anche un bel pomeriggio perché abbiamo visto tantissimi sfrecciati ai microfoni di Radio Freccia in mezzo a noi, agli speaker che c'erano, ed erano veramente tantissimi, forse solamente io e Steph non c'eravamo, ma perché dovevamo essere qui, bello.

0: Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia. Sentiamo anche questo parere che è molto interessante. Sì?
1: Ciao Speciati.
0: Ciao.
1: Non lo so, a me questa cosa di rifiutare a prescindere suona sempre un po' come quando i ragazzini skippano, no? Gli mandi il brano o una playlist e hanno un tempo di ascolto pari a 3 secondi netti. Skippare è più facile, skippare è più facile. Poi siamo d'accordo che nessuno di noi magari andrebbe a comprare spendendo 200 euro per un concerto di Dylan, boh, che ne so, io a gratis andrei a vedere anche il Coldplay. Scusa Step, un abbraccio, ti voglio bene. È questo il discorso, io boh, perché rifiutare a prescindere. Un abbraccio da Dani.
0: Probabilmente ci andrebbe anche Step, anche perché Step l'ha sempre detto, a lui non è che non piacciono, lui dice che sono un altro genere, però ecco, questo è il parere di Step, ma credo che la sana curiosità, soprattutto se gratuita, non è male, ecco.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.42 su Radio Freccia, che bello sentirvi felici, sapere che questa è stata una bella giornata, un buon pomeriggio in compagnia di Radio Freccia e una serata molto bella con un concerto che è stato quello degli Iron Maiden, perché sentiamo qui, sì.
2: Grazie a tutto il team e la squadra di Radio Freccia per averci fatto compagnia in quelle ore torride di preconcerto. E ci avete accompagnato verso uno dei concerti più belli, più pieni di energia a cui abbiamo assistito. Grazie mille a tutti voi per quello che ci avete dato e che ci date continuamente.
1: È bello sapere che si possa uscire da un concerto con questa soddisfazione. Oh.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Continua il vostro entusiasmo, tra pochissimo chiamiamo Titania, così ci dirà anche lei, sì?
1: Ciao Radio Freccia, Sebastiano e Loris in ritorno.
0: Ciao.
1: A casa, dagli Iron Maiden a San Siro. Allora, la roba veramente sconvolgente è che sto batterista c'ha 74 anni ed è un treno, tira di brutto, è bravissimo, loro sono bravissimi, lo spettacolo è stato eccezionale,
2: voce infinita,
1: voce fuori di testa, veramente tutto bello, siamo rimasti piacevolmente stupiti, è la prima volta che li sentivo dal vivo, tantissima roba, bravi, ciao ragazzi, continuate così,
2: ciao.

0: Ciao Radio Freccia, siamo Valentina e Alessio, stiamo tornando a casa dal concerto, andiamo verso Ivrea. È stato stupendissimo e la cosa bellissima è stata che abbiamo incontrato voi, abbiamo parlato con nessuno e grazie infinite per questo, grazie a nessuno che ha parlato con noi, è stato stupendo. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao!
2: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
3: Viva gli Iron Maiden, sempre migliori. Grazie Radio Freccia, siete stati fantastici. È stato bello passare a salutarvi. Grandi Maiden.
1: Otta.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.54 su Radio Freccia, ce l'abbiamo anche stasera. Ciao Titania, direttamente da San Siro dopo il concerto degli Iron Maiden.
2: Oggi l'ho ripetuto 57 volte, siamo in diretta allo stadio di San Siro.
1: Che bello.
2: Allora, intanto un saluto a tutti coloro che stanno tornando a casa, magari in questo momento, perché c'era gente che veniva non solo da tutta Italia, ma anche da fuori Italia. Abbiamo trovato tante persone, qualcuno è venuta anche in diretta oggi pomeriggio con noi dal nostro studio mobile, dove si crepava di caldo, ma dove sono venuti a trovarci in tantissimi. Quindi noi intanto ringraziamo tutti i nostri sfrecciati.
1: Stanno arrivando
2: e
1: anche i loro ringraziamenti.
2: Immagino, perché è stata una festa, è stata tutta una festa. E il concerto è stato qualcosa di incredibile. Io sono felice di essere vissuta abbastanza per aver visto i Maiden a San Siro, la prima band metal a solcare quel palco. E ogni volta

0: che c'era un ritornello, un momento dove Bruce Dickinson richiamava l'attenzione delle persone, il boato era qualcosa che io non ho mai sentito prima.
1: Mai
0: pelle
1: sentito.
0: D'oca. Pelle d'oca.
1: Guarda che ce l'ho anch'io la pelle d'oca. Immaginare l'entusiasmo di questo coro tutto insieme. Non hai mai sentito questo boa, che bello.
0: Vedrete i video, vedrete le storie nei prossimi giorni, se non ci siete stati, pubblicati ovviamente sui nostri profili social. Ma chiunque c'è stato sa cosa è successo e secondo me non è fattibile riuscire a spiegarlo. La scaletta è stata una scaletta incredibile e cosa ti devo dire, mia cara Cassidy?
1: Si sente già dalla voce l'entusiasmo degli sfrecciati e anche l'emozione che stai trasmettendo tu, quindi grazie, bello, sì. Anche chi non è andato sta un po' prendendo questa energia. Grazie Titania.
0: Grazie Cassidy.
1: Buona serata, ciao.
0: Ciao sfrecciati.
1: A domani, good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjeel D'Amico, Merk & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino all'una, solo a Gardaland Resort.
5: Radio Freccia.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.